Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Verona.
1: Yeah, monks on ranks.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: with you.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

non può volare. A causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare,

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata al lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Vendi Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Radio Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Non mi sai imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e io ti sbuca tutto. Sento Salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento un bambino di 2 anni precipitato dal balcone di un'abitazione al secondo piano a Grezzana. Il piccolo è stato soccorso dal suo M118, intubato e trasferito in codice rosso della terapia intensiva pediatrica. I carabinieri stanno ricostruendo le circostanze della caduta. Tra pochi istanti tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 18 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Niente bollo auto nel 2027 per circa 425.000 vetture della provincia di Verona. La misura approvata dal governo riguarda un solo veicolo per proprietario e le auto fino a 80 kW. Secondo i dati ACI, circa il 65% di quelle che circolano nel veronese. In Veneto saranno interessate circa 1.900.000 persone, con un risparmio medio stimato di 175 euro. La misura durerà soltanto per il 2027, anno delle elezioni, ma il governo punta a rendere successivamente strutturale l'esenzione. Sviluppi sulla strage di Castel d'Azzano, costata la vita a 3 carabinieri. La Procura Generale di Venezia contesta una serie di negligenze a 3 ufficiali dell'arma nella pianificazione e nella gestione dell'operazione del 14 ottobre. Tra gli addebiti, il mancato stop all'irruzione, nonostante fosse stata percepita la presenza di gas nell'abitazione. È finito in carcere il 25enne marocchino accusato di aver accoltellato un veronese di 48 anni la sera del 12 settembre dopo una lite per l'attraversamento della strada con il semaforo rosso. Il GIP di Verona ha convalidato l'arresto per tentato omicidio. I carabinieri lo avevano fermato poco distante con gli abiti ancora insanguinati e il coltello con le tracce di sangue. E c'è anche un veronese tra i 17 arrestati dalla polizia nell'operazione internazionale Fly Trap contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, avviata nel 2024, ha ricostruito un commercio su scala mondiale attraverso un sito denominato New Saga. Gli investigatori sotto copertura hanno sequestrato quasi 283 GB di materiale con oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Via libera unanime ieri sera del Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento per riqualificare gli impianti sportivi. Associazioni e società dilettantistiche senza fini di lucro potranno dunque proporre e finanziare interventi sulle strutture comunali, ottenendone poi la gestione per almeno 5 anni. Previsti anche lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti. E sarà allargata e messa in sicurezza via Sasse nella zona di Cad del Bue. Il Consiglio Comunale ha anche approvato all'unanimità il progetto da 975.000 euro interamente a carico di Progeco Ambiente. Nel tratto tra via Mattozze e il ponte sul Lantanello saranno realizzati carreggiata a doppio senso, nuovi marciapiedi, protezioni lungo i fossati e illuminazione pubblica. Oltre 1.600 violazioni al codice della strada e 830 veicoli controllati tra maggio e settembre a Peschiera del Garda è il bilancio della polizia locale per la stagione turistica, durante la quale sono stati effettuati anche 220 servizi a piedi nel centro storico. Il comune annuncia ora vigilanza privata di supporto alle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne in centro e sulle spiagge. Infine prende il via questa sera a Veronetta il Tocati, ospite d'onore quest'anno sarà l'Irlanda. È tutto, adesso abbiamo la viabilità e subito dopo le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Abbiamo una segnalazione che riguarda la A4 Milano-Venezia, anzi per la precisione riguarda la tangenziale sud di Verona, in direzione di Verona. Ci sono 4 km e 600 metri di coda per un incidente tra San Martino, Buonalbergo e la 434 Transpolesana. E dunque poi andiamo invece sulla A22 del Brennero, dove non troviamo segnalazioni, non ci sono nemmeno segnalazioni per quel che riguarda la città al momento, dove il traffico è sostenuto ma ancora scorrevole. Infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio e strada Larizza. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
3: Correnti umide vanno lentamente smorzandosi, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata. Dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, stiamo parlando ovviamente a livello regionale. Nello specifico a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rastrellamenti in serata. Dunque non avremo piogge, la temperatura massima si rialza leggermente rispetto a ieri, si porta a 25 gradi, la minima scende a 18, non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, tempo reale.
1: E dunque buongiorno, sono le 7:11 minuti 37 secondi di venerdì 18 settembre. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e fino alle 9 staremo insieme per capire cosa sta accadendo, cosa cambia, cosa ci riguarda più da vicino. Come sempre potete partecipare anche voi, WhatsApp al 335 60 11 610, messaggi scritti e vocali. Anzi, mi scuso per ieri per non essere riuscito a leggere alcuni messaggi che mi erano arrivati, ma eravamo talmente compatti nella lettura delle notizie che mi sono proprio dimenticato. Comunque non dimentico Rosy che ci ha scritto, non dimentico anche altri ascoltatori. E partiamo da un altro passaggio delicato della crisi che sta ridisegnando gli equilibri internazionali e le rotte commerciali. L'Italia si prepara ad utilizzare la marina militare per garantire il passaggio dei mercantili italiani attraverso Bab el Mandeb. Lo stretto tra Yemen e Corno d'Africa è diventato ancora più strategico con la crisi di Hormuz, perché diventa l'unico passaggio, tra l'altro è il passaggio obbligato per accedere al canale di Suez e da lì al Mediterraneo. Il ministro della difesa Guido Crosetto dice che Roma non vuole più attendere i tempi della missione europea Aspides. Una fregata italiana è già a Gibuti, ma modalità e quadro giuridico dell'eventuale missione nazionale devono ancora essere definiti. E dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia destinata a pesare sulla sicurezza europea. Secondo l'NBC, il Pentagono sta valutando di ritirare almeno 25.000 militari americani dall'Europa, forse fino a 40.000. Non c'è ancora una decisione, ma sarebbe comunque la riduzione più consistente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E intanto resta alta la tensione sul fianco orientale della NATO dopo gli ultimi episodi nei cieli balcanici. L'intervento dei caccia italiani impegnati nella difesa aerea dell'Alleanza, un quadro nel quale l'Europa si interroga sempre più apertamente su quanto dovrà essere capace di provvedere da sola alla propria sicurezza. Veniamo all'Italia. Entra in vigore il decreto sul bollo auto nel 2027. Niente tassa per un solo veicolo per proprietario, per le automobili fino a 80 kW e alle condizioni previste dal decreto anche per moto e ciclomotori. Una misura varata nell'anno che porterà alle elezioni politiche e sulla quale Giorgia Meloni respinge tuttavia l'accusa di campagna elettorale, definendola strutturale. Per il veronese significa potenzialmente circa 425.000 automobili interessate. Cambia anche lo sconto sulle accise del gasolio, che da oggi viene ridotto, quindi gasolio più caro. E veniamo a casa nostra. È ricoverato in gravissime condizioni a Borgo Trento un bimbo di 2 anni precipitato dal balcone di un'abitazione al secondo piano a Grezzana. I carabinieri stanno ricostruendo le circostanze dell'accaduto. Sviluppi anche sulla strage di Castel d'Azzano. La Procura Generale di Venezia contesta una serie di negligenze a 3 ufficiali dell'arma nella pianificazione e nella gestione dell'operazione del 14 ottobre, nella quale morirono 3 carabinieri. E c'è un veronese tra i 17 arrestati dalla polizia nell'operazione internazionale Flytrap contro la diffusione online di materiale pedopornografico. Questa è la giornata dalla quale partiamo. Nel corso di tempo reale naturalmente allargheremo lo sguardo, torneremo sulle notizie di Verona e del Veneto, seguiremo gli sviluppi dell'attualità e alle 8:48 cambieremo decisamente registro con Nadia Marini, la nostra esperta di cinema. Vedremo cosa arriva nelle sale e quali film meritano attenzione questo fine settimana. Adesso però cominciamo dai giornali, dalle loro aperture e dalle notizie che questa mattina vale la pena leggere e capire. Tempo reale è cominciato.
0: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Allora, c'è una notizia molto importante in centro pagina questa mattina sul giornale L'Arena e riguarda questa indagine per presunte negligenze ad alcuni ufficiali dell'arma nel momento, negligenze che si sarebbero manifestate nel momento dell'irruzione appunto nell'appartamento saturo di gas con la signora Ramponi che aveva anche un accendino in mano. Indagini anche sul blitz nel casale, negligenze di ufficiali dell'arma, strage di carabinieri a Castel d'Azzano, a processo poi i tre fratelli Ramponi. Ieri c'è stata un'udienza, il casolare saltato nella fotonotizia, i fratelli Ramponi, inutile ricordarlo, sono accusati di strage, resistenza e detenzione di esplosivi. E poi il taglio alto invece è dedicato a questa norma che durerà, come sappiamo, un anno, l'anno delle elezioni politiche, il 2027, poi eventualmente, se il governo sarà rieletto, questo un po', secondo me è un po' il senso dell'operazione, questa norma insomma si cercherà di renderla strutturale. Niente bollo auto, esenzione a Verona per 425.000 veicoli, effetti della misura decisa dal governo, appunto sono 425.000 veicoli interessati nella nostra provincia. Poi un altro dramma, in questo caso siamo a Grezzana con un bimbo di 2 anni precipitato dal secondo piano, gravissimo, viene appunto raccontato da Lorenza Costantino a pagina 21. Il bimbo si trova intubato all'ospedale di Borgo Trento. E si parla poi di questa vicenda del lavoro in nero di un uomo in un'azienda agricola che ha avuto un infortunio sul lavoro ed è morto, il cui corpo è stato portato a casa in un primo momento per non far risultare che stesse lavorando in questa azienda. Siamo a Legnago, se non sbaglio, anzi Oppea, dunque qui Villa Fontana. Allora, colpo mortale alla testa, potrebbe essere stata una catena a colpire Giuseppe Fossato alla testa e a provocarne la morte. I primi risultati dell'autopsia sul corpo del 63enne di Oppeano mentre lavorava nei campi a Villa Fontana. Quindi in un certo senso si attenuerebbe la posizione di chi, diciamo, lo ha occultato. E ancora sempre sul giornale L'Arena, questa mattina si torna a parlare del Tocati che appunto torna a Verona, Veronetta, partner dell'evento e poi appunto una parte dell'evento è Veronetta. Partner dell'evento invece è il giornale L'Arena. Il Toccati, giochi in piazza e turismo, perché attira anche molto turismo questa manifestazione. Diego Caloi, che è il nuovo presidente, dice la sfida è creare un turismo alternativo. E sempre sul giornale L'Arena questa mattina si parla del via alle 2 serate, qui siamo agli spettacoli naturalmente, dei Music Awards, le stelle in arena, Carlo e Vanessa, la coppia d'oro, Vanessa Incontrada naturalmente. L'inaugurazione poi della Fiera del Riso a Isola della Scala, eccellenza e tradizione, una festa per il territorio, e poi l'attesa per la sfida con l'Hellas, il derby senza tifosi di Vicentini. Il decreto cita vecchi disordini ed è per questo appunto che non è stato consentito alla tifoseria vicentina di avvicinarsi alla città di Verona, alle mura scaligere. Allora, tra pochissimo andiamo avanti anche con gli altri quotidiani della nostra regione.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà. Delizioso speck. Salami e tanti altri salumi. Prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Chi l'ha detto che sono l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
13: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
14: Radio Verona, tempo reale.

0: Allora, alle 7:28 minuti e 40 secondi, io leggo con attenzione sul giornale di Vicenza questa mattina le parole di Barbara Beltrame Giaconello, presidente di Confindustria Vicenza. Il titolo è: le imprese brave a resistere, ora però serve una politica industriale. Allora, andiamo a leggere proprio l'occhiello di questo articolo, che poi troviamo alle pagine 10 e 11 del giornale di Vicenza. Dice: i dati ci dicono che le imprese vicentine hanno dimostrato capacità di resistenza, capaci di registrare una crescita nella produzione dopo tante congiunture negative. Questo dimostra quanto l'industria vicentina sia brava ad affrontare tempi estremamente complicati. Ora c'è bisogno però di una politica industriale degna di questo nome. Insomma, la luna di miele tra Confindustria e il governo attualmente in carica ha una data di scadenza. Questo sentiment era stato intercettato anche da una precedente intervista dello stesso presidente nazionale di Confindustria Rossini qualche giorno fa alla Stampa, che in tema di energia aveva tirato le orecchie al governo, in particolare sui presunti rallentamenti nell'implementazione delle cosiddette energie rinnovabili, che andrebbero, a rigor di logica, implementate subito al più presto, in attesa poi in futuro, a medio-lungo periodo, di avere anche un supporto dall'energia nucleare per completare, diciamo, quello che è il cosiddetto mix energetico. Ma non ci sono solo questi argomenti stamani sui quotidiani del Veneto, ve ne sono altri, lo scopriamo tra poco. Ora le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta ad usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz, lo annuncia il ministro Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa. Non dobbiamo reagire, ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Petra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Siamo allo sport. Il calcio: non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte invece la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Al momento, per quanto riguarda proprio la viabilità ordinaria, abbiamo degli incolonnamenti sul via Legnago in direzione di Verona con ritardi di 12 minuti. Ancora sulla statale 12 tra Cadi Davide e Borgo Roma in direzione Verona qualche incolonnamento, però tuttavia a tratti. Abbiamo poi sulla regionale 11, però non ci viene segnalato qual è esatto in questo caso la regionale 11, dove però ci sarebbero, se non sbaglio, abbiamo un rallentamento, eccolo qui, in viale Cristoforo Colombo con ritardi di 5 minuti. Andiamo a questo punto a vedere anche le altre arterie. La tangenziale sud di Verona, in direzione di Verona, permangono i 4,5 km di coda per un incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 Transpolesana. Ancora invece ci spostiamo sulla 4, Milano e Venezia, in direzione di Venezia abbiamo delle file tra il bivio A4 A13 e il bivio con la A57. Non ci sono altre segnalazioni al momento, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da spazio Conad. Grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre. Tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Verona.
3: Radio Verona, tempo reale.
4: La nostra edicola che questa mattina prosegue anche con la lettura dei titoli degli altri quotidiani della nostra regione, dopo aver dato spazio anche ad un titolo dal Giornale di Vicenza, andiamo adesso sul Corriere del Veneto che riprende la notizia della strage dei carabinieri. I ramponi verranno dunque processati per strage, così è stato deciso ieri. Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi dunque andranno a processo davanti alla Corte d'Assise Scaligera. Viene rilevato appunto che finora l'unico ad avere partecipato sempre alle udienze da inizio alla fine è stato Franco, che ha lasciato la mattina presto il carcere di Vicenza per raggiungere il tribunale di Verona. È sceso dal furgoncino della polizia penitenziaria con lo sguardo basso e la giacchetta di pelle nera ed è stato scortato in prima fila vicino ai suoi avvocati. La vicenda anche della pedofilia online con i 4 arresti, uno dei capi è veronese, è quello appunto che viene rilevato appunto dal Corriere. Poi anche qui si fanno i conti, niente bollo auto per 2 milioni di veneti, in questo caso a livello regionale, un conto salato per la regione si rileva che perderà tra i 250 e i 300 milioni, ma per le famiglie ci sarà un risparmio medio di 163 euro l'anno. A proposito di trasporti, carburanti alle stelle, più 30% in 6 mesi, però all'auto non si rinuncia. Forse anche perché rimane critico, fino a un certo punto rimane critico, perché anche le città insomma si stanno attrezzando, tutto il tema legato ai trasporti pubblici. Ma spesso le interconnessioni che ci sono, diciamo, in provincia, no? Tra la provincia e i capoluoghi. Poi, notizia che riguarda Venezia, all'isola del Tronchetto l'hotel da 400 camere, un centinaio di lavoratori fissi, 406 camere, 840 posti letto e 226 posti auto. La Venezia del turismo non si ferma e inaugura il B&B Hotel al Tronchetto, la laguna a portata di mano. Anche qui la cronaca da Verona, il bambino di 3 anni che si affaccia dalla finestra, precipita, è gravissimo. E poi si torna a parlare di carceri, perché un detenuto è evaso dal carcere di Venezia semplicemente scavalcando il muro. Era in carcere a Santa Maria Maggiore in attesa di essere processato per rapina, ma ieri mattina è riuscito ad evadere. Pare che per guadagnarsi la libertà il detenuto, un uomo di 33 anni di origini romene, sia riuscito a dileguarsi semplicemente scavalcando il muro di cinta, ma l'allarme sarebbe scattato solo successivamente. La rabbia del sindacato di polizia penitenziaria, carcere sovraffollato e fatiscente, e il personale è troppo ridotto. Insomma, sì, è tanto pensato alle svuota carceri che fanno arrabbiare molto la popolazione, perché poi insomma bisogna combinare di ogni prima di finire in carcere. Intanto molto spesso ti ritrovi il rapinatore libero poche ore dopo. Si è tanto parlato di svuota carceri perché le carceri sono affollate, non si è mai investito strutturalmente in nuove carceri e nella messa a norma, o per quanto riguarda appunto la capacità ricettiva delle carceri esistenti. Il personale non ne parliamo, il personale della polizia penitenziaria appunto, che rimane comunque sottodimensionato, e questo è poi la conseguenza di quello che vediamo. Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, quelli andiamo a scoprirli tra pochi istanti. Stare con

Allora, andiamo avanti con gli altri quotidiani su Radio Verona. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Sul Mattino di Padova il titolo va a spaziare nel veronese e si torna a parlare ovviamente della strage dei carabinieri di Casteldazzano. Carabinieri, strage voluta, messo ovviamente tra virgolette, i fratelli saranno processati. Nell'esplosione di Casteldazzano sono morti 3 militari, 26 le persone ferite, respinta la richiesta di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dei tre. Poi una vicenda invece che riguarda l'affanno economico dei comuni. I comuni in affanno, costretto a farmi in tre per i miei cittadini. Il sindaco di Granze nel Padovano si scopre tutto fare. Fa un po' di tutto, fa l'agente della polizia locale, l'autista del pulmino per la scuola e anche il bidello. Una giornata con il primo cittadino Bergamin alle pagine 24 e 25. Un applauso davvero a questo primo cittadino di Granze nel Padovano. Andiamo sulla Nuova Venezia, altro nubifragio all'alba, Veneto orientale a mollo, a San Michele al tagliamento, 40 mm di acqua in 10 minuti, allagamenti e danni, crollati altri tre pini a Jesolo, l'agrono. Servono prove di trazione. Anche qui si parla del detenuto in attesa di processo per rapina che scavalca il muro del carcere ed evade. Sulla tribuna di Treviso invece la scuola, la stangata sui pasti, immensa, rincari del 43%. Lunedì scattano gli aumenti, ma molte famiglie non erano state informate di questi aumenti. I genitori organizzano la protesta, una raccolta firme e pure lo sciopero del pranzo, che sarà insomma un po' difficile da attuare perché poi il pranzo lo fanno i bimbi. E comunque appunto leggiamo

subito la copertura per le mense dopo questa cosa. Comunque, insomma, questo è il mio commento a margine. Vediamo se riusciamo anche ad approfondire qualche argomento tra pochi istanti.

Allora, questa mattina i quotidiani si dividono tra vari titoli. Da una parte la scorta che la Marina Militare Italiana farà alle navi commerciali per poter riuscire a passare lo stretto di Bab el Mandeb in direzione Suez, dall'altra invece la decisione presa di concerto con Ursula von der Leyen del leader canadese di creare una sorta di collaborazione solidale con l'Europa, e poi anche la stretta europea sui social, un'app verificherà l'età dei ragazzi, così sul Corriere della Sera. No all'accesso agli under 13, questa è lo studio che l'Europa sta facendo. Fra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori, inoltre d'ora in poi saranno i fornitori ad avere dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per i più giovani. Poi c'è un commento a margine di Paolo Mieli che si intitola Risveglio a Bruxelles. Ieri, scrive Paolo Mieli, 17 settembre si è compiuto un piccolo miracolo di natura ucraina. Il primo ministro canadese Mark Carney ha portato il suo paese in Europa. Tempi, modi e forme si vedranno, ma proprio per il fatto che il Canada appartiene ad un altro continente, va dato atto a Ursula von der Leyen che la sua regia dello straordinario evento è stata perfetta. E il fatto che abbia esplicitamente coinvolto nel progetto di allargamento della EU il Regno Unito, la Norvegia e la stessa Ucraina ha reso più evidente il disegno elaborato a Palazzo Berlaymont. Mentre prosegue inesorabile il tentativo di strangolamento russo dell'Ucraina, man mano che si fa più esplicita la guerra ibrida del Cremlino contro il nostro continente e per tutto il tempo in cui Vladimir Putin rifiuterà di sedersi al tavolo della pace, quel che resta dell'Occidente dovrà fare l'impossibile per mettersi nelle condizioni di affrontare ogni eventualità. Ed è alla tenacia degli ucraini che dobbiamo

0: Il fatto che ci sia stato dato il tempo di procedere all'allargamento di cui si è detto. E gli Stati Uniti? L'America di Donald Trump è sempre più ostile all'Europa in modalità esplicite, fino a ieri inimmaginabili, scrive Paolo Mieli. No, perché poi, ma questo è la mia osservazione personale, quando si parla di guerra ibrida della Russia nei confronti dell'Europa, forse dobbiamo annoverare tra gli strumenti della guerra ibrida anche i dazi statunitensi di Donald Trump, usati come vera e propria minaccia quando si parla di alleanze tra continenti come quella paventata tra il Canada e l'Unione Europea. Andiamo su Repubblica, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Elly Schlein: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dice: non si lavora con questo governo. Bonelli: è un errore. Insomma, queste due fronde all'interno del centro-sinistra non vorrebbero che vi fossero dei dialoghi. Giorgia Meloni risponde dunque, ma leggiamo proprio le prime righe di questo occhiello, la lettera di Elly Schlein pubblicata ieri su Repubblica: valuterò le sue posizioni. La Premier non chiude la proposta di un dialogo sull'energia e chiama la segretaria. Intanto il campo largo discute con Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, che prendono le distanze dalle mosse del PD e le definiscono un errore. La Premier parla da Oslo per chiedere alla leader del PD di concertare assieme le strategie su energia e clima, una sorta di patto in 5 punti. Insomma, un po' ditemi voi come devo fare, no? Questa sembra un po' così, detta così. Il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, vabbè, ma questo insomma l'abbiamo parlato. Stop al bollo, una mossa elettorale, le regioni presentano il colpo. Tra l'altro, insomma, se è vero che verranno utilizzati i soldi del PNRR, sempre di debiti si tratta. Comunque, la Stampa: Mar Rosso scorta le navi italiane. Crosetto: la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideranno con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles: difendiamo solo i nostri cargo. L'ipotesi è quella di inviare poi altre unità di rinforzo. Tra l'altro Mattarella ha fatto un bellissimo discorso per quel che riguarda la violenza sulle donne all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne, le pioniere del codice rosa, e chissà che venga ascoltato e che si cominci a fare davvero qualcosa a livello culturale per cambiare la situazione in questo paese. Tra pochissimo le ultime news locali seguite dallo sport e poi gli aggiornamenti meteo su Radio Verona.
1: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion, illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Hai oro vecchio che non usi più?
8: Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
13: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
12: Vuoto.
13: Ma no, il sotto...
12: Marino.
13: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
12: Galassia.
13: L'iperrisparmio per tutti.
0: Si chiude Tempo Reale che torna alle 8.47, 45, 47, adesso le ultime news locali.
14: Sono le 8 e un minuto.
15: Ora esatta, in collaborazione con...
16: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
17: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
16: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
17: www.formaflex.info.
15: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento un bambino di 2 anni precipitato dal balcone di un'abitazione al secondo piano a Grezzana. Il piccolo è stato soccorso dal SUEM 118, intubato e trasferito in codice rosso nella terapia intensiva pediatrica. I carabinieri stanno ricostruendo le circostanze della caduta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
18: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 18 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Niente bollo auto nel 2027 per circa 425.000 vetture della provincia di Verona. La misura approvata dal governo riguarda un solo veicolo per proprietario e le auto fino a 80 kW. Secondo i dati ACI, circa il 65% di quelle che circolano nel veronese. In Veneto saranno interessate circa 1.900.000 persone con un risparmio medio stimato di 175 euro. La misura nel 2027, anno delle elezioni politiche, ma il governo punta a rendere successivamente strutturale l'esenzione. Sviluppi sulla strage di Castel d'Azzano, costata la vita a 3 carabinieri. La Procura Generale di Venezia contesta una serie di negligenze a 3 ufficiali dell'arma nella pianificazione e nella gestione dell'operazione del 14 ottobre. Tra gli addebiti, il mancato stop all'irruzione nonostante fosse stata percepita la presenza di gas nell'abitazione. abitazione. È finito in carcere il 25enne marocchino accusato di aver accoltellato un veronese di 48 anni la sera del 12 settembre dopo una lite per l'attraversamento della strada col semaforo rosso. Il jeep di Verona ha convalidato l'arresto per tentato omicidio. I carabinieri lo avevano fermato poco distante con gli abiti insanguinati e il coltello ancora con tracce di sangue. E c'è anche un veronese tra i 17 arrestati dalla polizia nell'operazione internazionale Flytrap contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, avviata nel 2024, ha ricostruito un commercio su scala mondiale attraverso un sito denominato New Saga. Gli investigatori sotto copertura hanno sequestrato quasi 283 gigabyte di materiale, con oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Via libera unanime ieri sera dal Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento per riqualificare gli impianti sportivi. Associazioni e società dilettantistiche senza fini di lucro potranno proporre e finanziare interventi sulle strutture comunali, ottenendone poi la gestione per almeno 5 anni. Previsti anche lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti. E sarà allargata e messa in sicurezza via Sasse nella zona di Ca del Bue. Il Consiglio Comunale ha anche approvato all'unanimità il progetto da 975.000 euro, interamente a carico di Progeco Ambiente. Nel tratto tra via Matozze e il ponte sull'Antanello saranno realizzati carreggiata a doppio senso, nuovi marciapiedi, protezioni lungo i fossati e illuminazione pubblica. Oltre 1.600 violazioni al codice della strada e 830 veicoli controllati tra maggio e settembre a Peschiera del Garda, il bilancio della polizia locale per la stagione turistica, durante la quale sono stati effettuati anche 220 servizi a piedi nel centro storico. Il comune annuncia ora vigilanza privata di supporto alle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne in centro e sulle spiagge. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
19: Buongiorno Luca, ultimi due allenamenti per il Verona prima del derby, domenica alle 15, fischio d'inizio alle 20 godi contro il Vicenza di Fabio Gallo. Per Marco Veroni seduta oggi, rifinitura domani, finestre per oliare, meccanismi che non sono stati esattamente perfetti con il Benevento, soprattutto in difesa, nella fase di non possesso in generale, così come in attacco, dove poco si è visto ad esempio Compagnon, dove non ha inciso davvero Mulattieri. Dovrebbe tornare Mosquera fra i convocati in attesa del rientro di Ecuba, non ancora al meglio della condizione. La lunga sosta poi potrebbe favorirà inevitabilmente i ritorni anche di Serdar, al di là di quello di Ecuban. Per Serdar, la strada in discesa dopo l'infortunio di febbraio, condizioni in netto miglioramento. Verona che giocherà poi la prossima partita l'11 di ottobre in casa del Modena, si giocherà al Braia alle 19.30. Partita complessa quella con il Vicenza 3-5-2, con Gallo che ha timbrato il suo calcio nelle ultime due stagioni con Entella e Vicenza, vincendo i gironi rispettivi di Serie C. Nel Vicenza anche Mercai, obiettivo di mercato del Verona di fine trattative, così come una rosa che avrà fra i suoi perni anche il veronese Brighenti, appena tornato al Vicenza direttamente dal Catanzaro. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, vi ricordo che alle 8.20 a Dammi un Consiglio parleremo di emergenza abitativa, quali sono i problemi che si incontrano quando si entra in una casa in affitto, ma anche quando si deve uscire, quali sono le normative per rendere più agevole la situazione appunto di disagio che vivono molte famiglie. In studio avremo la segretaria del SUNIA di Verona, il sindacato inquilini, in seno alla CGIL, Lorisa Vaccari. Adesso il meteo.
20: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
21: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
20: Ancora no, manca l'illuminazione.
21: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
20: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
21: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Ca degli Oppi.
23: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
24: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
23: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Sulle regioni di nord-est è atteso un modesto peggioramento del tempo associato a rovesci sparsi e qualche temporale, seppur con fasi asciutte. Per la giornata odierna comunque a Verona avremo correnti umide che si andranno a smorzare, favorendo ampie schiarite nel corso della serata, dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.
23: Radio Verona Flashback.

0: La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata al lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Trovare una casa, riuscire a pagarla oppure aspettare per anni l'assegnazione di un alloggio pubblico. Il disagio abitativo riguarda oramai non soltanto le famiglie più fragili, ma anche lavoratori, giovani e quella fascia di popolazione che guadagna troppo per accedere alla casa popolare e troppo poco invece per sostenere i prezzi del mercato. E proprio in questi giorni l'Europa prova per la prima volta a stabilire quanto un territorio può essere definito sotto stress abitativo e quali strumenti possono essere messi in campo. Partiamo da qui per capire che cosa sta succedendo dall'Europa fino a Verona, poi vedremo anche cosa può fare concretamente chi vive in affitto o comincia ad avere difficoltà a pagarlo. Sono le 8:20 minuti 53 secondi. Benvenuti a Dammi un consiglio in diretta su Telearena e Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte e quello di oggi è il nostro primo appuntamento con il SUNIA di Verona, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari della CGIL. Con noi in studio c'è la segretaria provinciale Lorisa Vaccari. Cari, buongiorno e benvenuta, grazie di essere
2: buongiorno, con noi. Grazie a voi, grazie a voi.
1: E dunque, oggi parliamo di casa, o forse sarebbe meglio dire della difficoltà sempre maggiore di trovare una casa adatta alle proprie possibilità, affitti, edilizia pubblica, sfratti, patrimonio sfitto, e vedremo anche quali diritti e quali possibilità ha concretamente un inquilino quando nasce un problema. Potete partecipare anche voi, messaggi scritti e vocali al nostro numero di WhatsApp 335 60 11 610, oppure se invece volete fare delle domande dirette alla nostra ospite potete chiamarci qui in diretta allo 045 96 00 103. Allora, Lorisa Vaccari, partiamo dall'espressione che ormai sentiamo usare più spesso, cioè che cosa significa essere in emergenza abitativa. Voi come SUNIA ogni giorno incontrate persone che hanno problemi con il disagio abitativo, allora che cosa fa innanzitutto il SUNIA?
2: Allora, SUNIA è la principale organizzazione rappresentativa degli inquilini del settore privato, ma anche degli assegnatari del settore pubblico. Noi come dire, cerchiamo di garantire nel nostro lavoro il diritto alla casa, a una casa però a condizioni sostenibili, sia per le famiglie favorendo la mobilità abitativa, sia anche per i singoli che cercano casa, eccetera, contribuendo così anche al bisogno alloggiativo che c'è nella nostra città.
1: Di solito si rivolge a voi che tipo di utenza, che tipo di cittadini si rivolgono a voi?
2: Ma è molto, diciamo, variegata, no? Dall'immigrato che cerca casa alla persona, al proprietario che deve fare un contratto, che ha bisogno di chiarimenti, che vuole informazioni su qual è la tipologia contrattuale più conveniente, quali sono le regole, un po' di tutto, insomma. Ovviamente poi ci sono tutti i contenziosi legati alla locazione tra inquilini, inquilino e proprietario, insomma tutte le vicende che interessano, lo sappiamo anche per esperienza personale, chi abita in un condominio. Ecco,
1: quindi, eh beh, certo, insomma, dai problemi condominiali da chi non lo paga il condominio,
2: da chi ha morosità, da chi ha difficoltà a pagare, insomma è come dire, molto complicata la situazione. Ecco, molto sfaccettata anche.
1: Ecco, se volessimo cominciare a dare dei numeri, lei, insomma, più volte ha sostenuto anche in interventi pubblici che non bastano più, diciamo, degli interventi occasionali, che serve un piano strutturale. Che cosa dovrebbe prevedere questo piano strutturale?
2: Allora, assolutamente sì, perché appunto questa non è più un'emergenza occasionale, è proprio un'emergenza vera e propria. Io molte volte la definiscono l'emergenza, no, dei nostri giorni. È un'emergenza abitativa che dovrebbe vedere e interessare tutte le istituzioni in un piano, in un, come dire, in un lavoro coordinato, finanziato, strutturato, proprio per dare delle risposte. Quello che manca è la politica che si interessi e che torni a fare politiche abitative adeguate alle richieste, alle necessità di oggi, insomma.
1: Cioè, si lavora troppo sull'emergenza, secondo me.
2: Si lavora troppo sull'emergenza, ma quel troppo lì è comunque troppo poco, perché vediamo quante sono le persone e le famiglie che non trovano alloggio, che vivono situazioni pesanti di difficoltà, e quindi non è sufficiente, perché se non ci sono le case disponibili, è chiaro che la situazione implode, no? Implode anche con occupazioni che non sono legittime e con tutto quello poi che ne consegue, insomma.
1: Ecco, ma quali sono, diciamo, gli attori che dovrebbero entrare in campo? L'Europa, lo Stato, le regioni, i comuni? Come si ripartiscono?
2: Allora, diciamo che riguarda tutte le istituzioni. L'Europa, che è stata chiamata in causa molte volte, assolutamente sì, come ha fatto poi, no, con il bonus, con tutte le misure a sostegno anche delle economie, del lavoro, eccetera, dovrebbe anche in questo caso fare dei provvedimenti che diano ossigeno agli stati nazionali. Adesso c'è questo Affordable Housing Act
1: dell'Europa, sì, lo stress abitativo, che è un coefficiente, no? Si calcola in base a un coefficiente, sì. Cioè 8 anni devono essere sufficienti per il mio reddito a comprare un'abitazione, cioè quindi uno stipendio di 12 mesi per 8 anni dovrebbe essere quello, diciamo, l'importo medio di un'abitazione, perché se lo supera vuol dire che siamo in difficoltà.
2: Sì, in teoria però non è neanche più così, perché appunto vediamo che i costi sono lievitati in maniera pazzesca sia per l'acquisto che per l'alloggio, e quindi non lo so, poi staremo a vedere, sì, quando questo atto sarà varato e sarà approvato dagli stati nazionali, perché prevede appunto una serie di misure
1: anche sui B&B, giusto?
2: Anche sì, su B&B, una limitazione dei B&B che sono proliferati in una maniera, pensi che a Verona in un anno più di 500.
1: Sì, ma siamo saliti da poco più di 50 nel 2014 a 4.000 rotti adesso, cioè 4.000 più di 4.500.
2: È il 20% in più rispetto a 5 anni fa. Esatto. E questo ovviamente porta anche una disertificazione di quella che è il centro, no? Soprattutto il centro storico, e quindi un abbandono dei cittadini, delle famiglie, a favore di questa situazione transitoria e sempre precaria come l'affitto turistico.
1: L'affitto turistico, che poi a volte dà anche un po' di fastidio a chi abita, a chi risiede.
2: Assolutamente lì, perché la gente va e viene di giorno, di notte, no? Ci sono tante lamentele da parte dei condomini che resistono.
1: Ecco, eppure i sindaci comunque nel loro piccolo già fanno qualcosa, perché anche a Verona si è cercato di contenere ultimamente questo proliferare di B&B, perché ci si è resi conto che la gente dice: ma io piuttosto, sai che c'è, piuttosto che dare una casa in affitto io, mese per mese, a una persona che magari rischia di non pagarmelo, io do in affitto 2-3 giorni a prezzi elevati ai turisti e do la svolta, cioè do anche una svolta alla mia vita. Però probabilmente questi sindaci hanno bisogno anche di poter agire in un quadro normativo più complesso, perché altrimenti scatta il problema del ricorso.
2: Assolutamente sì, ma infatti quello che chiedono i sindaci anche nella conferenza unificata è quella di avere delle norme nazionali proprio a tutela dei provvedimenti che loro intendono prendere.
1: Ci sono queste norme nazionali, segretaria?
2: No, non ci sono. A livello nazionale no. Se ne parla molto, si sta cercando di spingere in questa direzione proprio per evitare appunto che ci siano i ricorsi, che ci siano poi pendenze processuali. Ci sono delle regioni che hanno tentato di fare qualcosa in più, la stessa Milano per esempio ha messo uno stop, no? Però, come dire, è sempre sul filo del rischio questa cosa.
1: Certo, certo. Senta, poi tra l'altro c'è tutto il tema delle risorse che vengono stanziate per l'abitare e anche i numeri, no? Perché allora, se guardiamo al comune di Verona, ci sono 2500 persone in lista di attesa.
2: Circa, sì.
1: E il comune riesce a dare, per esempio, 200-300 risposte l'anno. Cioè, quindi sì, vuol dire che c'è qualcuno che la casa non la vedrà mai.
2: Esattamente. Ci sono persone, come diceva lei, che sono in graduatoria da anni e lì rimarranno, purtroppo. Perché
1: poi ogni anno va rinnovata.
2: Ogni due anni, sì, per esempio, AGEC rinnova la graduatoria e quindi anche chi era in una posizione magari abbastanza buona può vedersi scivolare a posti più bassi. Sì. Il fatto è che comunque anche AGEC e più o meno anche ATA riescono ad assegnare circa 200 alloggi all'anno, comunque non arrivano mai ad esaurire la richiesta e la graduatoria e siamo sempre, no, un po' in corsa, sì, e alla ricerca di...
1: Sempre alla ricerca.
2: Ovviamente tutto quando ci sono situazioni di emergenza come sfratti, come minori, deve intervenire il comune e il comune si deve fare carico anche di costi esagerati, sì, perché le residenze alberghiere o gli alloggi pagati dal comune vanno a costare molto di più.
1: Certo, insomma. Quindi il comune non solo si accolla, diciamo, una spesa che dovrebbe essere strutturale, ma in più anche le spese straordinarie dovute appunto a situazioni
2: quando
1: di emergenza.
2: Quando c'è necessità.
1: Andiamo in pubblicità, qualche consiglio, come si dice, per gli acquisti, poi torniamo insieme alla segretaria del SUNIA Verona, Lorisa Vaccari.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito anche DKB e UTA per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
13: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
14: Radio Verona. Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
15: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
16: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
17: E dunque rieccoci in studio con Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA di Verona. Stiamo parlando di emergenza abitativa. Scriveteci anche le vostre, raccontateci le vostre esperienze in merito al 335 60 11 610, i vostri WhatsApp audio e scritti, oppure potete anche intervenire al telefono. Comunque, allora, ci sono tanti argomenti al fuoco, io non so se riusciamo a esaurirli tutti, sicuramente no, ma tanto poi ci risentiremo anche per le puntate successive. Sono diversi gli stanziamenti che sono stati fatti, alcuni provvedimenti, c'è il piano casa del governo, poi c'è la regione che ha stanziato 50 milioni per un riatto delle case, calcolando che ogni casa si riatta con 20-30 mila euro, e la regione è davvero grande. L'Ater a sua volta, che è stata autorizzata ad utilizzare 2 milioni e 700 mila euro per riattare 169 alloggi sfitti, tra l'altro grazie anche alla vendita di immobili che erano, diciamo, in grave stato, ecco, diciamo.
18: Sì.
17: E quindi appunto le chiedo.
4: No, allora, se... allora noi anche come sindacati inquilini è tanto che chiediamo alla regione, come dire, anche qua un piano strutturale che vada incontro a questi bisogni, a queste difficoltà.
17: Poi completo dicendo anche che anche il comune, no, ha fatto un piano.
4: Sì, ecco, il comune di Verona, ovviamente quando parliamo di enti locali soprattutto dobbiamo pensare anche alle disponibilità non solo economiche ma anche le legislative che hanno per muoversi e per prendere provvedimenti. Il comune di Verona per esempio ha fatto un bando Verona Abita Giovani, sì, rivolto agli under 35 per favorire, come dire, l'alloggio a Verona, no? Quindi mette a disposizione, certo ci sono delle determinate condizioni che sono presenti nel bando,
17: sono degli sostegni all'affitto praticamente.
4: È un sostegno all'affitto di 150-200 euro al mese per un anno
17: per gli under 35,
4: per gli under 35. Da quello che so io le richieste hanno già superato lo stanziamento messo in campo dal comune che è di 80.000 euro, quindi vediamo come ne escono anche, certo. Non so se è il criterio chi prima arriva appunto meglio alloggia, però sicuramente ha smosso un po' di cose. La regione di fatto non ha messo grandi risorse o risorse nuove, ha usato questi 50 milioni che vengono dai fondi europei per favorire l'housing sociale. E qua magari apriamo una puntata sull'housing,
17: certo,
4: sociale, vero?
17: Perché abbiamo l'esperienza del borgo,
4: esattamente,
17: no? Del famoso caseggiato che era nato in housing sociale, poi c'erano dei fondi immobiliari che detengono la proprietà e quindi poi è iniziata la speculazione anche lì.
4: Esattamente, siamo, non dico in fase conclusiva, ma insomma è un anno che stiamo lottando contro la proprietà e la regione.
17: Tra l'altro c'è un nostro ascoltatore, guardi, che ci scrive al 335 60 11 610 e ci chiede, sì ok, over 35, ma per coloro che non arrivano a fine mese a 60 anni che tipo di contributi all'affitto, cioè ci sono dei contributi all'affitto per qualsiasi età in questo momento attivi?
4: No. Che sappia io no. Chi ha difficoltà economiche, prima di arrivare appunto a situazioni pesantissime tipo lo sfratto, si deve rivolgere all'assistenza sociale, quindi chiedere un contributo anche al comune attraverso l'assistenza sociale a sostegno delle difficoltà.
17: Posso interromperla su questo e chiederle un esempio concreto? Perché mettiamo, io sono un lavoratore, so che verrò licenziato fra un mese e fra un mese non potrò più pagare l'affitto. Prima che mi arrivi lo sfratto, posso fare qualcosa di concreto oppure devo proprio aspettare lo sfratto? Cioè posso fare qualcosa per riuscire a trovare una sistemazione diversa?
4: Allora, fino a 3 anni fa c'era un fondo chiamato un fondo di sostegno per l'amorosità incolpevole e un sostegno per l'affitto appunto per le famiglie, per le persone in difficoltà, che purtroppo sono stati azzerati, no? Anche qua a Verona il comune aveva un margine comunque di intervento proprio grazie a questo fondo proprio per queste situazioni. Ci sono persone che perdono il lavoro, ci sono persone che si ammalano, eccetera. Allora a questo punto deve intervenire in qualche maniera il sociale, l'assistenza sociale, magari raggranellando qualcosa nei fondi che hanno a disposizione, ma non ci sono misure strutturali precise
17: Certo, quindi insomma
4: accantonate per, capito? È una situazione che vede poi esplodere e aumentare gli sfratti perché l'amorosità, sia per l'affitto sia per le spese condominiali, è un elemento che tu non puoi contestare, che dà diritto allo sfratto, no? Ha diritto allo sfratto e quindi le persone si trovano in situazioni molto pesanti.
17: Ecco, quindi tutto questo diciamo parte dalla testa, no? Se vogliamo, cioè voi partite dal governo per poi arrivare a tutti gli altri enti e sottoenti per dire che questo piano casa che attualmente è stato utilizzato, è stato realizzato, non è sufficiente. Perché dite questo?
4: Allora diciamo questo perché intanto era partito in pompa magna, no? Si parlava di 10 miliardi in 10 anni, si parlava di recupero di 60.000 alloggi, ERP, eccetera. E poi in realtà i milioni, i soldi sono 970 milioni ripartiti in 5 anni, quindi una quota del 26 e poi a scalare. Non sono assolutamente sufficienti per dare delle risposte organizzate e coerenti con il bisogno abitativo che c'è a Verona. Se vogliamo anche parlare del recupero, con i soldi che sono stati messi a disposizione, secondo noi si arriverà a un recupero di circa 30.000 alloggi, che se noi li sembrano tanti, sì, ma distribuiti in tutte le regioni, in tutte le città, in tutti i comuni d'Italia, capite che è una cosa irrisoria.
17: No, appunto, anche perché ricordiamo i numeri solo su Verona, 2.500 sì, persone sì, in attesa,
4: sì,
17: 300
4: sì,
17: famiglie sì, all'anno che vengono
4: esattamente
17: esaudite, diciamo.
4: Esattamente.
17: E quindi,
4: poi ecco, sì, anche questo piano casa è molto articolato, molto complesso, ma in realtà quello che diciamo noi non è sufficiente, non basta, e anche qua dà ossigeno, dà risorse alla speculazione edilizia e al mercato privato. Magari ci ritorniamo.
17: Mi spiega meglio perché,
4: no, perché questo perché, passaggio. Ecco, perché anche qua è previsto l'housing sociale,
17: sì,
4: è prevista poi, come dire, una partecipazione mista, per cui si dà la possibilità a un ispettore di fare un po' quello che vuole, anche senza rispettare quelli che sono i vincoli territoriali e paesaggistici, può decidere in autonomia, scavalcando comuni, regioni e quant'altro, e cubature, no? Si può fare appunto un'edilizia mista, diciamo, dove tu una parte la fai, è vincolata alla vendita e all'affitto calmierato, e una parte è legata 70% e 30%, il 30% alla vendita. Questo perché? Per attirare i privati a sì, imbarcarsi in queste,
17: a investire, perché poi si tratta di investire nella
4: anche
17: costruzione.
4: Qua è, no, tutto da vedere, sì, se poi diventa è conveniente sta cosa, se un privato per un privato diventa conveniente sobbarcarsi una spesa magari anche considerevole con una vendita poi al 30%, no, di quello che produce. Quindi è un po' complicata anche qua la faccenda,
17: certo,
4: e penso che prossimamente avremo anche dettagli maggiori e anche esperienze dirette da portare, ecco.
17: Quindi dettagli maggiori riguardo alle modalità di realizzazione di progetti di questo tipo,
4: sì, dice, ma anche la validità economica per chi decide di investire. Ricordiamoci che il mercato privato non ha un obiettivo, una mission sociale, ma è una mission economica la sua,
17: certo,
4: vero?
17: Certo.
4: E quindi la cosa è molto diversa.
17: Contemperare
4: da quello
17: profitto
4: che volevamo,
17: con quello che invece l'esigenza.
4: Sì, sì. Lei citava il borgo prima.
17: Guardi, cioè, se vuole ne possiamo parlare anche la prossima volta che ci incontriamo. Quello è stato un caso interessante.
4: Molto
17: anche di
4: interessante.
17: Come il comune sia riuscito, anche attraverso Caritas, se non sbaglio, oppure non so se siano intervenuti anche in questo caso. No, soltanto il comune, in questo caso il comune comunque è riuscito a risolvere la situazione. Senta, ma le volevo chiedere questo, appunto, piano casa del governo, quindi vuol dire che regione e comuni sono assolti? Le chiedo.
4: No, non, nessuno è assolto secondo me, non, dal comune in su, perché tutti hanno l'obbligo di porsi un problema strutturale e di dare delle risposte strutturali, anche facendo richieste e pressioni al governo, alla regione in primis, poi al governo e via a salire. Lo Stato, il governo, secondo me sta svicolando molto dal problema, cioè anche rispetto alle promesse, rispetto alla visione, perché appunto le risorse non sono sufficienti, la priorità non viene data a questo tipo di problemi, ma ad altri, insomma.
17: Ecco, e quindi siamo in chiusura, mi dicono in questo momento, io vorrei ancora farle delle domande, ma gliele farò magari con la prossima occasione, perché abbiamo iniziato oggi dal quadro generale e siamo arrivati dentro le case, ai problemi concreti di chi vive in affitto, c'è tutto il settore, poi di coloro che non sono nel mercato per accedere a un housing, diciamo, di popolare, ma non hanno neanche i soldi per pagarsi un affitto,
4: cioè ai prezzi, la cosiddetta fascia media, no?
17: E poi quindi da una parte poi c'è anche il lavoro che state facendo voi con AGEC e ATER, e ne parleremo magari alla prossima occasione. Le chiedo soltanto di anticiparci, ma proprio in 20 secondi, su questi due fronti che cosa volete ottenere.
4: Ma noi vorremmo ottenere assolutamente il blocco delle vendite e delle dismissioni, la prima cosa, a partire dagli enti locali, ma anche poi a salire. La possibilità di ripristinare tutto quello che è sfitto, appunto perché non è più o agibile o sicuro, e quindi dare una prima risposta di questo tipo.
17: Perfetto, ripartiremo da qui venerdì prossimo, o comunque in uno dei prossimi appuntamenti. Quante case pubbliche abbiamo, perché alcune rimangono vuote, come funzionano realmente le graduatorie. Grazie Lorisa Vaccari, segretaria Sunia di Verona, per essere stata con noi. Dammi un consiglio, torna lunedì alle 8:20, sempre in diretta su Telearena e Radio Verona.

0: Verona, tempo reale.
1: E allora l'ultima parte conclusiva di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Dopo Dammi un consiglio, l'ultima appendice la dedichiamo al Tocati, che prende il via questa sera qui a Verona e in particolare a Veronetta. Ne parliamo con Giuseppe Giacon, che è uno dei cofondatori di questa storica oramai manifestazione, nonché vicepresidente appunto del Tocati, degli antichi giochi di strada. Buongiorno. Buongiorno Giacon, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, prende il via questa sera, dove e che cosa troviamo se ci facciamo questa passeggiata per le strade di Verona Centro e Veronetta?
2: Sì, allora prende avvio questa sera, il venerdì, nel quartiere di Veronetta, dalla Porta Vescovo fino ad arrivare a Ponte Navi, per chi conosce, passando per il... per l'università, via 20 Settembre, via San Nazaro, ma diciamo che questa sera alle 5:30 parte alla grande con Dante, musica irlandese, uno spettacolo unico che vedrete proprio alle 5:30. Invito tutti a venire all'inaugurazione, perché gli irlandesi stanno preparando qualcosa di veramente particolare, che poi ci saranno anche durante tutto il weekend, ma per l'inaugurazione, visto anche la presenza delle ambasciate irlandesi, del console, insomma delle autorità, sarà particolare.
1: Ecco, tra l'altro vorrei fare una digressione velocissima, cioè l'Irlanda è balzata agli onori della cronaca in questi giorni per le dichiarazioni di Donald Trump e di alcuni indipendentisti, ma c'è quest'aria, c'è questo spirito tra virgolette politico dietro questi attori, insomma, che portano in giro i giochi di strada, oppure insomma sono tutti britannici?
2: No, non sono britannici, c'è uno spirito di appartenenza, di identità molto forte, però hanno sempre, come dire, si sentono molto europei, questo ci ha anche abbastanza così colpito, sorpreso.
1: Sì.
2: E l'organizzazione che lo porta è la più grande e unica organizzazione di giochi e sport gaelici, che è il GAA, il GA. E loro hanno una storia, sono del 1916, quindi hanno 110 anni. Che da sempre, quindi fanno parte sicuramente anche di una storia complicata, lo sappiamo, dell'Irlanda, però arrivano con la maggior voglia di festa, portano tantissimi. Quest'anno è un'edizione veramente particolare, perché oltre ai tradizionali giochi, che saranno 16, e alcuni già riconosciuti dall'UNESCO come l'hurling, il calcio gaelico, poi sì. Ricordami che ti dico una cosa particolare che è dedicata a Verona dagli irlandesi sul calcio gaelico, e porteranno giochi da pub, giochi per bambini, giochi solo che possono giocare ovviamente le persone da in forma più adulta, e musiche, danze, workshop dei maglioni delle Aran, costruzione di barche oceaniche, e laboratori di cucina con il soda bread, questo pane o lo stufato che fanno loro, poi faranno, sono quasi tutti esauriti, di lingua gaelica, fanno dei corsi, sono dei corsi di canto, di arpa celtica col conservatorio e di cornamusa irlandese portati da noi, e poi il conservatorio, ringraziamo, ci accoglie. Come sempre è un po' la festa del Tocatine che perna un po' tutta la città. Ecco quindi
1: insomma, chi si immerge nel Tocati può partecipare anche a tutta questa serie di attività, non occorre prenotarsi, mi pare di capire,
2: facile. Sì, non c'è biglietto e non c'è sborso economico, è la filosofia, ecco, che da 24 anni, perché questa è la 24esima edizione, ci portiamo avanti volutamente, cioè quel gioco è per tutti e di tutti, e quindi non ci sono filtri economici.
1: Certo, anche perché comunque è riconosciuto come un bene immateriale dell'umanità, no? Ormai il Tocati,
2: sì, è riconosciuto dal 2022 come buona pratica, e questo fa sì che anche quest'anno dentro il festival ci saranno delegazioni dalla Francia, dalla Croazia, dalla Nuova Zelanda di nuovo, da tantissime parti d'Europa, ed è entrato nei grandi eventi del semestre europeo, che è a guida irlandese. Questo siamo molto noti, come ci arriva la lettera della Presidente Connolly, che sarebbe la Mattarella irlandese,
1: sì.
2: È arrivata la lettera personalmente all'Associazione dei Giochi Antichi al Festival come plauso di un grande evento culturale per unire l'Europa,
1: certo,
2: e raccontare la sua storia.
1: Unire l'Europa nelle sue differenze che si incontrano. Bellissima, bellissima immagine. Grazie Giuseppe Giacon, cofondatore del Tocati e vicepresidente appunto dell'AGA, l'Associazione Giochi Antichi, a cominciare da questa sera dunque il Tocati a Verona e Veronetta. A te una buona giornata e buon weekend.
2: Buona giornata.

0: Buona giornata e venite a giocare. Ciao ciao.
1: Certamente, questa è Radio Verona.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Distributori Al Risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
12: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
13: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7, anche se è sabato. Adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento un bambino di 2 anni precipitato dal balcone di un'abitazione al secondo piano a Grezzana. Il piccolo è stato soccorso dal SUEM 118, intubato e trasferito in codice rosso nella terapia intensiva pediatrica. I carabinieri stanno ricostruendo le circostanze della caduta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 18 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Niente bollo auto nel 2027 per circa 425.000 vetture nella provincia di Verona. La misura approvata dal governo riguarda un solo veicolo per proprietario e le auto fino a 80 kW. Secondo i dati ACI, circa il 65% di quelle che circolano nel veronese. In Veneto saranno interessate circa 1.900.000 persone, con un risparmio medio stimato di 175 euro. La misura varrà soltanto per il 2027, anno delle elezioni politiche, ma il governo punta a rendere successivamente strutturale l'esenzione. Sviluppi sulla strage di Castel d'Azzano, costata la vita a 3 carabinieri. La Procura Generale di Venezia contesta una serie di negligenze a 3 ufficiali dell'arma nella pianificazione e nella gestione dell'operazione del 14 ottobre. Tra gli addebiti, il mancato stop all'irruzione, nonostante fosse stata percepita la presenza di gas nell'abitazione. È finito in carcere il 25enne marocchino accusato di aver accoltellato un veronese di 48 anni la sera del 12 settembre dopo una lite per l'attraversamento della strada con il semaforo rosso. Il GIP di Verona ha convalidato l'arresto per tentato omicidio. I carabinieri lo avevano fermato poco distante con gli abiti insanguinati e il coltello ancora con tracce di sangue. E c'è anche un veronese tra i 17 arresti della polizia nell'operazione internazionale Flytrap contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, avviata nel 2024, ha ricostruito un commercio su scala mondiale attraverso un sito denominato New Saga. Gli investigatori sotto copertura hanno sequestrato quasi 283 gigabyte di materiale, con oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Via libera unanime ieri sera del Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento per riqualificare gli impianti sportivi. Associazioni e società dilettantistiche senza fini di lucro potranno proporre e finanziare interventi sulle strutture comunali, ottenendone poi la gestione per almeno 5 anni. Previsti anche lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti. E sarà allargata e messa in sicurezza via Sasse nella zona di Ca del Bue. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità anche il progetto da 975.000 euro, interamente a carico di Progeco Ambiente. In chiusura diamo uno sguardo alla borsa con l'Europa che parte debole. Milano meno 0,15%, Parigi meno 0,4%. È tutto il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo una coda di quasi 5 km per un incidente tra Soave e Verona. est in direzione opposta si rallenta per traffico intenso tra Soave e Verona Sud, quindi anche in direzione di Venezia. Sempre in A4 ancora verso Venezia, coda tra il bivio A4 A13 e il bivio A57, quindi qui siamo nel Padovano, ancora sempre sulla A4 ma nel veneziano, veicolo in panne tra Spinea e il bivio A57. Non ci sono particolari segnalazioni per quel che riguarda la città, con però solo delle file che si sono create su via Scuderlando. I ritardi in questo caso sono di 9 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo, senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali, organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata al lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione, cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: La voce di Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Verona, 9:16 minuti, buongiorno, buon venerdì, buon 18 di settembre a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnato con tantissima informazione e anche con Dammi un Consiglio, il programma on air su Radio Verona ma anche su Telearena delle 8:20, il nostro programma mattutino. Ora tocca a noi, ci si fa compagnia fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira. Cosa facciamo in tutte queste ore? Beh, curiosiamo tra le notizie più belle da condividere che riguardano Verona, la città, la provincia, il nostro territorio. Ah, quelle più simpatiche che riguardano l'Italia e il mondo. 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, radioverona.it è il nostro sito, poi c'è la nostra app, basta cercare Radio Verona nelle pagine social. James Blunt.

0: Occasioni di settembre, da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Grazie solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

statici nucleari, sorry, scusa, lo sento, 9 e 27 minuti, è venerdì, arriva il weekend, che vivremo insieme. Vi ricordo che insieme ci ascolteremo a vicenda, io e i vostri WhatsApp, voi la mia voce, anche domani mattina, perché il sabato poi è dedicato a tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Anche questo weekend è ricco, ricchissimo di opportunità per tutti quanti noi. Questa mattina invece curioseremo più che altro tra le notizie, quelle belle da condividere, che riguardano il nostro territorio ma anche l'Italia e il mondo. Confermato stop al bollo per auto e moto nel 2027 per quasi 2 milioni di veneti e non solo, ovviamente anche di italiani, con un decreto che è stato approvato, è stata proprio introdotta per il 2027 l'esenzione del bollo automobilistico e per i motocicli per tutti i veicoli con potenza e fino a 80 kW anche in Veneto, come in tutta Italia. In Veneto la misura riguarda una platea di tantissime persone, 1.924.897 persone, quindi quasi 2 milioni di persone che possiedono almeno un'autovettura o un motociclo entro questa soglia di potenza, entro gli 80 kW. Una bella notizia che riguarda tantissimi corregionali e il prossimo anno, ricordiamo che riguarda del 2027, non quest'anno. Caigo, Sandro Cavazza, Happy Now.

0: tornati insieme nel 2018, Caigo, Sandro Cavazza, Happy Now, 9:31 minuti. A livello nazionale stiamo un po' parlando del bollo, che tutti coloro che sono in possesso di un veicolo con potenza fino a 80 kW il prossimo anno non pagheranno. Pensate che a livello nazionale l'intervento copre la totalità dei motocicli, praticamente oltre il 70% delle autovetture in circolazione, quindi tutto confermato. Saranno circa 2 milioni di veicoli esenti nella nostra regione, come dicevo poc'anzi, circa 14 milioni e mezzo di veicoli complessivi. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto dalla caccia ai italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita in Norvegia. In Russia intanto si sono aperti questa mattina i seggi elettorali che danno il via alle elezioni legislative. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 95. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile di Catania. A gestirlo un 27enne arrestato che lo aveva realizzato in un suo garage. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek. Sono il Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù al 4° posto per la pediatria e il neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona lavorazione.

0: la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Anche se ombra su Radio Verona, 9:48 minuti. Sarà una giornata un po' nuvolosa, ma domani splenderà il sole. Questo quanto ci dicono gli esperti. Le piogge che hanno lambito il nostro territorio virano verso il sud della nostra penisola, quindi al nord ci aspetta un weekend bello, asciutto, senza piogge. Domani ci sarà davvero una giornata super soleggiata da vivere. E ci sono anche tanti eventi da vivere a Verona. C'è anche il Toccati in città, ne parliamo insieme tra pochissimo, subito Teddy Swims.

0: 9:52 minuti, questa è Radio Verona, ancora buon venerdì, ultimo giorno lavorativo per molti di voi. Siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con noi. A Verona è tornato il Toccati, per tutto il weekend ci accompagnerà fino a domenica compresa, oggi, domani, dopodomani. Il cuore della città di Verona, le piazze di Veronetta sono proprio la location dove vivere tantissime emozioni. Piazze di Veronetta, del quartiere Veronetta, a un passo proprio dal centro città, che si sono trasformate in uno spazio di incontro tra mondi lontani. Sì, perché quest'anno come ospite avremo a Verona l'Irlanda. Ci sarà la possibilità di partecipare, di condividere, di giocare, giochi italiani, attività culturali che fanno la differenza. Insomma, per 3 giorni il cuore della città di Verona, Veronetta, sarà la piazza del mondo dedicata ai giochi, con anche giochi irlandesi, musiche irlandesi, la possibilità di gustare il meglio dell'enogastronomia. Una grande festa da vivere a Verona. Noi tra poco torniamo con Luciano Ligabue, qualcosa per te.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie.

0: pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: te.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Meno rifiuti a Verona con il nuovo sistema di raccolta. Secondo AMIA, l'osservatorio rifiuti, nei primi 8 mesi dell'anno il secco indifferenziato è diminuito di oltre 5.400 tonnellate, il 16%. Circa 4.000 tonnellate sarebbero legate anche alla riduzione dei rifiuti portati in città da residenti della provincia. La differenziata ha intanto superato il 60%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 18 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Rinviati a giudizio i tre fratelli Ramponi per la strage di Castel d'Azzano. Franco, Dino e Maria Luisa saranno processati dal 26 ottobre in corte d'assise per strage in concorso e omicidio plurimo premeditato. Il gruppo di Verona ha respinto le richieste della difesa, ammesse come parti civili una quindicina tra associazioni e familiari delle vittime. Sentiamo il padre dell'appuntato, Davide Bernardello.
5: Abbiamo, come si dice sempre, molta fiducia nella magistratura, sia inquirente che giudicante. Siamo stati, non dico soddisfatti, perché quello che è successo non ci potrà, quello che succederà non ci potrà certo far ritornare indietro il nostro Davide, però così continuiamo a essere fiduciosi in una giusta sentenza.
4: Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione di lunedì sera al centro commerciale di San Bonifacio, è un marocchino di 34 anni rintracciato dai carabinieri a Monteforte d'Alpone. Avrebbe ferito con un coltello un vigilante di 57 anni che lo aveva fermato per un tentato furto. Nell'abitazione sono stati sequestrati un coltello e indumenti sporchi di sangue. Al via Verona il Toccati, il festival internazionale dei giochi in strada, giunto alla 24esima edizione e dedicato quest'anno all'Irlanda. Per i 3 giorni della manifestazione l'arena sarà presente con un corner in piazzetta Santa Toscana, giornalisti in strada per raccogliere interviste, immagini e storie da raccontare sul giornale, sul sito e sui social. Aperto i battenti a Isola della Scala la 58esima fiera del riso dedicata al vialone nano veronese IGP, la manifestazione proseguirà fino al 13 ottobre con una quarantina di risotti, eventi e spettacoli su 15.000 metri quadrati. Questa sera il primo grande appuntamento con la maratona di risotti del Palio delle Contrade. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
9: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, venerdì 18 settembre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. Nello specifico, oggi a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge nelle prossime ore. La temperatura massima raggiunge i 25 gradi, la minima scende a 18. Nessuna allerta meteo presente.
9: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Tacata, tacca bro, edizione 2026, 10 e 15 minuti, questa è Radio Verona, inizia un'altra ora da vivere insieme con me che sono Nadia De Nicolò. Arriva la notte europea della ricerca, torna anche a Verona venerdì 25 settembre, evento che coinvolgerà il cuore della città con un palinsesto molto importante, ci saranno oltre 60 eventi. Iniziativa promossa dall'Ateneo Veronese, dall'Università di Verona con il Comune di Verona e la provincia, che avrà il suo centro in Piazza dei Signori, ma anche in tutti gli altri spazi del cuore della città, negli spazi vicini, con tanti eventi aperti al pubblico che si allargheranno anche altre location, altre sedi culturali cittadine. Tanti appuntamenti e conferenze in programma a Verona in occasione proprio della Notte Europea della Ricerca. Un evento molto bello, molto interessante, che riguarda il nostro territorio, che potremo vivere, come dicevo poc'anzi, il prossimo 25 di settembre. Quindi mancano davvero pochissimi giorni, manca una settimana. Arriva Tormento con Arcomi, Fredda come l'inferno.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
13: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
12: Vuoto.
13: Ma no, il sotto...
12: Marino!
13: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
12: Galassia!
13: L'iperrisparmio per tutti!
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: scalare la classifica nazionale. Saif a parlare d'amore, ritrovato su Radio Verona alle 10:32 minuti con il suo ultimo singolo, un po' ironico nel nostro venerdì 18 di settembre. Parliamo anche di argomenti importanti che riguardano la nostra città. Cala, per ciò che concerne l'ambito dei rifiuti in città Verona, il secco residuo, quindi quello misto. Beh, nei primi 8 mesi dell'anno è diminuito del 16% l'indifferenziato, il famoso misto, quello dove c'è un po' di tutto. La produzione complessiva di rifiuti è scesa di circa 4.000 tonnellate. Il nuovo sistema di raccolta è dai suoi frutti, ha frenato la migrazione dei rifiuti, c'è più attenzione per ciò che concerne la raccolta differenziata. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo, singoli appena usciti proprio quest'oggi e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin. Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio. Lo sport inizia il weekend del Gran Premio d'Austria coi piloti MotoGP in pista per le prove libere. Tornaio Gura ancora assente, Maverick Vignales, forfè anche di Johan Mir sostituito da Nakagami. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
7: Se stiamo insieme.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, Powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
3: Radio Verona gira voce.

0: è successo, Emma Fabri Fibra insieme Antidroga su Radio Verona. C'è con noi Tiziana Bronzato, ben trovata Tiziana, che mi ha appena chiesto un collegamento. Ci sei Tiziana?
1: Certo, buongiorno, parliamo di prodotti veronesi, dal riso Viallone Nano all'olio del Garda, perché c'è una nuova iniziativa, ovvero agricoltura e ristorazione fanno squadra per valorizzare le eccellenze veronesi. È stato firmato un protocollo d'intesa, infatti fa Confagricoltura Verona e Confcommercio Verona con il gruppo Ristoratori Fipe, per promuovere proprio i prodotti veronesi sulle tavole dei ristoranti. Sono già partiti dei corsi di formazione, ovvero i ristoratori vanno nelle aziende che producono olio, formaggio, riso, radicchio, verza, per conoscerle e poi proporle sulle loro tavole, non solo ai veronesi e agli italiani, ma per far fare un'esperienza enogastronomica soprattutto ai turisti. A voi la linea.
0: Grazie Tiziana, al prossimo collegamento noi torniamo subito in redazione perché ci sta aspettando Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, c'è anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, tra i tre ufficiali incolpati per presunte negligenze nell'operazione che precedette la strage di Castel d'Azzano. Lo rivela l'Arena, la Procura Generale di Venezia contesta possibili errori nella pianificazione e il mancato stop all'irruzione nonostante fosse stata rilevata la presenza di gas nel casolare. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Restano critiche le condizioni del bambino di 2 anni caduto dal secondo piano di un'abitazione a Grezzana. Il piccolo, che ha riportato un grave trauma cranico, è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento. Secondo la prima ricostruzione sarebbe sfuggito al controllo della madre sporgendosi da una finestra. Indagano i carabinieri. Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione di lunedì sera al centro commerciale di San Bonifacio è un marocchino di 34 anni rintracciato dai carabinieri a Monteforte d'Alpone. Avrebbe ferito con un coltello un vigilante di 57 anni che lo aveva fermato per un tentato furto. Nell'abitazione sono stati sequestrati un coltello e indumenti sporchi di sangue. Meno rifiuti a Verona con il nuovo sistema di raccolta. Secondo AMIA e l'Osservatorio Rifiuti, nei primi 8 mesi dell'anno il secco indifferenziato è diminuito di oltre 5.400 tonnellate, il 16%. Circa 4.000 tonnellate sarebbero legate anche alla riduzione dei rifiuti portati in città da residenti della provincia. La differenziata ha intanto superato il 60%. Il centro pastorale immigrati della diocesi di Verona si trasferisce da Stradone Provolo a Borgo Roma, accanto alla parrocchia di San Giacomo Maggiore. La diocesi spiega che la scelta nasce dalla forte presenza nel quartiere di cittadini con background migratorio. La nuova sede sarà inaugurata sabato 26 settembre nell'ambito di 3 giorni di incontri e iniziative. Al via Verona il Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, giunto alla 24esima edizione e dedicato quest'anno all'Irlanda. Per i 3 giorni della manifestazione l'arena sarà presente con un corner in piazzetta Santa Toscana, giornaliste in strada per raccogliere interviste, immagini e storie da raccontare sul giornale, sul sito e sui social. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona.
9: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Blu Girl, 11:13, questa è Radio Verona. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi, buon weekend in arrivo, buon fine settimana. Poc'anzi abbiamo parlato del Toccati, vi ricordo che noi di Radio Verona seguiremo proprio in diretta l'evento con tantissimi collegamenti. Arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

Successo dell'estate 2026, firmato da Francesco Gabbani, ritrovato su Radio Verona alle 11:16, 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Questa è Radio Verona, siete in compagnia di Nadia, De Nicolò, insieme per tutta la mattinata. Vi ricordo che poi vivremo insieme anche la mattinata di domani, che è sabato dedicato agli eventi da vivere a Verona in provincia, come dicevo poc'anzi, anche al Toccati. Location è quella della nostra Veronetta. Salutiamo anche il nostro Davide Chelotto, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Mi sta riempiendo che ascolterete, ritroverete on air in diretta a breve, praticamente con Che Aria Tira a partire dalle 13. Non so bene se ci sarà lui a presenziare Che Aria Tira, Alessandro Di Pietro. Ora mi informerò. Il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su Telearena. Avete presente i disturbatori, no? Quelli che ogni tanto in TV girano vicino alle telecamere. Ecco, io oggi ce li ho in radio, però mi fa piacere, sono dei grandi colleghi. A proposito di eventi, si continua la Fiera del Riso. Sì, alla Fiera del Riso continuano gli eventi e a Isola della Scala ci sarà anche una cena per sostenere gli ospedali pediatrici della provincia di Verona, una cena benefica per sostenere tutti gli ospedali scaligeri. Quando giovedì 1 ottobre alle 20 all'interno del Palariso della Fiera del Riso di Isola della Scala ci sarà la seconda edizione della serata organizzata dall'associazione Volontariato Il Sorriso Arriva Subito ODV, e ci sarà questa cena importantissima solidale. Il ricavato della serata sarà utilizzato per l'acquisto di presidi medici pediatrici all'ospedale Magalini di Villafranca, ma anche all'ospedale Mater Salutis di Legnago. Quindi una cena importante di beneficenza da vivere in occasione della Fiera del Riso. Fiera del Riso che presenzia il nostro territorio per tantissimi giorni, anche in questo weekend. Florence and the Machine, ora Everybody Scream.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
15: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Lost Frequencies su Radio Verona, 11:28, ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi. Le notizie che riguardano il nostro territorio: e in occasione della settimana europea della mobilità, anche l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per il terzo anno consecutivo e ci mette il proprio impegno per promuovere dei comportamenti sostenibili attraverso l'iniziativa Al Lavoro Si Va in Bici. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i dipendenti dell'azienda ospedaliera su uno stile di vita più attivo, più sostenibile, rispettoso dell'ambiente, premiando quanti ogni giorno scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi a lavoro. E l'edizione di quest'anno introduce una novità dal grande valore simbolico, concreto, ma anche sostenibile, direi, un passo in più. Infatti ogni dipendente verrà premiato e verrà piantato un albero all'interno dei perimetri ospedalieri a proprio nome. Ciascuna pianta porterà il nome di battesimo della persona che ha ottenuto il riconoscimento. Una bella iniziativa.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

so che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, diventato cruciale col blocco di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo il quale ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio. Fino alla scorsa mezzanotte lo sconto in vigore era di 17 centesimi al litro sul diesel. Da oggi parte il taglio ridotto a 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre. Un 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto, che ha allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Pare che il 14enne il giorno prima abbia avuto un litigio con un compagno di classe. È vicino l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi nei prossimi mesi. Sono 9 i prodotti autorizzati. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte, forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, canzone che presenzia anche la nostra classifica nazionale. 11:47 minuti, siete in compagnia di Nadia De Nicolò. Allontaniamoci un po' dai nostri confini. Abbiamo parlato della premiazione di un albero per ogni persona che riesce a recarsi in bicicletta a lavoro per ciò che concerne l'azienda universitaria di Verona. E a proposito di premi, andiamo a Singapore. Pensate che Singapore paga i cittadini che leggono i libri. Il governo ha deciso di lanciare una campagna per incentivare a leggere libri almeno 15 minuti al giorno. Tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subito, primogenito, scusa Caterina.

Primogenito, scusa Caterina, 11 e 51 minuti. Per incentivare tutti i cittadini a leggere, Singapore regala soldi a tutti coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno, invece di scrollare i social sul proprio smartphone. La campagna vuole contrastare in tutti i modi l'abitudine di guardare velocemente i social, con questo fenomeno, il scrolling sui social, che ruba tantissimo tempo alle persone senza che le stesse se ne rendano conto. È stata organizzata proprio in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore e durerà fino alla fine del 2026. A mio

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto
8: marino.
9: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
8: Galassia,
9: l'iper risparmio per tutti.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi

ospiti del giornale, vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena Racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Torna protagonista il nostro Luca Del Ponte, pronto a raccontarci le ultime notizie che noi arrivano da Verona, dalla provincia, edizione informativa completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verona chiede al Parlamento di ritirare il disegno di legge che amplia le possibilità di caccia e riduce alcune tutele della fauna selvatica. Il sindaco Damiano Tommasi ha scritto oggi al governo e ai gruppi della Camera dopo la mozione approvata ieri dal Consiglio Comunale, contestati tra l'altro l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e l'estensione dell'attività venatoria. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Ha trascorso la notte senza aggravamenti il bambino di 2 anni caduto dal secondo piano di un'abitazione a Grezzana. Lo fa sapere l'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni restano comunque gravissime. Il piccolo, che ha riportato un esteso trauma cranico, rimane ricoverato in terapia intensiva. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo della madre e si sarebbe sporto da una finestra precipitando nel vuoto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione di lunedì sera al centro commerciale di San Bonifacio, è un marocchino di 34 anni rintracciato dai carabinieri a Monteforte d'Alpone. Avrebbe ferito con un coltello un vigilante di 57 anni che lo aveva fermato per un tentato furto. Nell'abitazione sono stati sequestrati un coltello e indumenti sporchi di sangue. Temperature record sono quelle che ha vissuto Verona in questa estate, lo certifica un monitoraggio scientifico presentato in comune, testato anche il sistema idrico di fronte ai fenomeni estremi, l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari nel servizio di Giovanni Salvatori.
6: 2,41 gradi centigradi in più rispetto all'anno scorso è l'aumento di temperatura media giornaliera a Verona registrata quest'estate attraverso il monitoraggio E Verona Green, progetto sostenuto da Cari Verona, Comune e Università di Verona e di Padova, oltre all'ARPAV. Un risultato che conferma la variazione in negativo della condizione termica cittadina. Il meccanismo punta su centraline di registrazione delle temperature, delle polveri sottili e calcolo di indici di biodiversità in diverse zone della città. Una mappatura che proseguirà in futuro, ma che già restituisce un dato scientifico sull'incremento di calore già ampiamente percepito per via empirica da cittadini e cittadine. Ad aumentare, secondo i dati, sono anche le minime, cresciute di oltre 2 gradi da un anno all'altro. Aumentati i giorni di caldo estremo, dai 20 dell'anno scorso ai 45 del 2026, così come le notti tropicali, dalle 48 di un anno fa alle 79 del 2026. Ma la presentazione dei dati è stata anche l'occasione per fare il punto sui fenomeni di precipitazioni estreme che fanno da contraltare al caldo record. La nuova infrastruttura idraulica di via 20 Settembre ha funzionato, dice il comune, evitando che le ultime precipitazioni allagassero la zona, però in alcuni tratti le criticità non sono mancate.
7: Abbiamo avuto un tema localizzato e, diciamo, di ruscellamento in una certa area di via 20 Settembre. Quando si asfalta la strada, ovviamente dopo l'asfaltatura della strada bisogna fare la rettifica delle caditoie, che poi sono fatte ovviamente nei giorni successivi all'asfaltatura. Adesso ovviamente tutte le caditoie sono libere. Abbiamo fatto anche un rilievo sulla strada post lavoro, perché dobbiamo anche monitorare come ruscella l'acqua di fatto nella nuova via 20 Settembre, monitorando appunto il nuovo profilo, diciamo, idraulico di questo ruscellamento. e vedere appunto come si comporta.
5: Al Via Verona il Tocati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, giunto alla 24esima edizione, dedicato quest'anno all'Irlanda. Per i 3 giorni della manifestazione l'arena sarà presente con un corner in piazzetta Santa Toscana. Giornalisti in strada per raccogliere interviste, immagini e storie da raccontare sul giornale, sul sito e sui social. È aperto i battenti a Isola della Scala la 58esima Fiera del Riso dedicata al vialone nano veronese IGP. La manifestazione proseguirà fino al 13 ottobre con una quarantina di risotti, eventi e spettacoli su 15.000 metri quadrati. Questa sera il primo grande appuntamento con la maratona di risotti del Palio delle Contrade. E adesso le ultime di Sport Calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca. I dubbi di Marco Baroni, in fondo i soliti, a 2 giorni da Verona Vicenza, fisco d'inizio domenica al Bentegodi alle 15 con diretta su Radio Verona dalle 14:30. Dubbi in mezzo al campo, vicino alle Borgne, uno fra Castanosse e Bernede, senza trascurare la candidatura di Iannoni. Interrogativi in attacco sul centrodestra con Livramento favorito su Compagnone. Nella zona di tre quarti dovrebbe tornare titolare Sul molto bene con l'Arezzo, decisamente meno con il Benevento. Nella mattonella Suslov occupata finora da Arrui, sulla verticale di Mulattieri, fra i convocati anche Moschera, fuori con il Benevento in attesa di Ekuban. Domani intanto gioca la Primavera con il Torino, in casa del Torino, per la Primavera di Pava nel reduce della bella vittoria contro il Milan a casa del Toro. Il fisco d'inizio alle 13 ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, verso Venezia, troviamo lunghi rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione. Sulla 22 del Brennero permane traffico rallentato per traffico intenso tra San Michele all'Adige e Rovereto Sud in carreggiata sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Adventures, Broken Land, 12 e 12 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme con un altro flashback, un altro salto nel passato. Ancora buon venerdì, buon 18 di settembre, siete in compagnia di Nadia De Nicolò fino all'arrivo di Chiari a Tira alle 13. Il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena. Thailand, that girl.

Marshmallow, Happy Hour, 12:18 minuti, questa è Radio Verona. Arriva anche Delia, successore targata estate 2026, che ha presenziato tutte le classifiche nazionali con Fiat 131, rum e cioccolata.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Il derby con Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: 16:32 minuti su Radio Verona, anche Biagio Antonacci, Giuli, l'ultima canzone. Torniamo in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Tarif in Arabia Saudita. Nella notizia il ministro Crosetto, che questa notte ha seguito con la massima attenzione la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. In Ucraina i russi hanno attaccato un treno pendolari nella regione di Kharkiv. Due passeggeri sono rimasti gravemente feriti durante l'evacuazione. Colpite anche una nave e un centro logistico nella regione di Odessa. Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schönweim, situato nei pressi dell'aeroporto, dove c'erano stati già 2 casi di malaria. Uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è in stato di shock. La sanità italiana convince a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella rivista Newsweek, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale. Dalle eccellenze il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, l'Istituto Neurologico Besta di Milano e l'Ortopedico Rizzoli di Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
7: Compilation 90.

Anche Irama, Cabana su Radio Verona, 12:44 minuti nel nostro venerdì 18 settembre. Oggi a Verona si terrà un evento in occasione della 33esima giornata mondiale dedicata alle persone affette da demenza o Alzheimer. In occasione proprio di questa giornata si terrà quest'oggi dalle 15 alle 18:30 al Cinema San Massimo in via Brigata Aosta a Verona l'evento Per te, una storia vera, una comunità possibile. Ci sarà questo evento, ci sarà una pellicola da vedere tutti quanti insieme, ci sarà alla fine un talk, ovviamente un incontro per farsi di rendere più facile la comprensione di questa patologia. Quindi proprio quest'oggi si terrà questo evento, un evento che potremo vivere a Verona, una pellicola che racconta la storia di un uomo poco più che quarantenne a cui viene diagnosticato l'Alzheimer precoce. L'evento è promosso dal tavolo per la qualità della vita nella demenza, è evento da vivere proprio in giornata nel pomeriggio che vivremo insieme. When

J.J. and Blondie Shorty, Colpa del Sole su Radio Verona. Canzone che ci porta verso i saluti. Noi ci ritroviamo come sempre domani per vivere il sabato mattina. Il sabato mattina dedicato a tutti gli eventi che riguardano non solo la nostra città, la nostra regione, ma che riguardano praticamente tutto il nord Italia, perché ce ne sono davvero.

0: Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
5: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Da lunedì 21 settembre scattano a Verona i controlli automatici con telecamere sui transiti vietati in Piazza Bra e su Ponte Aleardi. Lo comunica il Comune. Sul ponte le auto senza autorizzazione non possono passare dalle 7 alle 18, mentre Piazza Bra resta riservata principalmente al trasporto pubblico. Controlli automatici anche su altre corsie preferenziali cittadine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. C'è anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, tra i tre ufficiali incolpati per presunte negligenze nell'operazione che precedette la strage di Castel d'Azzano. Ce ne parla Alessandro Del Rico.
8: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento e ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire.
6: Resta gravissimo ma stabile il bimbo di 2 anni caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa grezzana. È ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica Borgo Trento. Silvia Beltrami.
9: Il fatto che non si sia aggravato e che appunto da ieri le condizioni

0: condizioni non siano peggiorate. Non è stato possibile ancora operarlo proprio perché il bambino va stabilizzato, sta lottando, controllato minuto per minuto da medici e infermieri. Un volo spaventoso di 7 metri dalla finestra di un appartamento a Grezzana, dove il piccolo si trovava con la famiglia che non risiede nel Veronese. Era sul divano, sotto la finestra, al secondo piano, finestra a doppia anta, aperta quella interna, chiusa quella esterna, ma lui, armeggiando, sarebbe riuscito ad aprirla, raggiungendo il davanzale. Una tragica fatalità sulla quale comunque sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo gli attimi precedenti la caduta, che gli ha creato un trauma cranico gravissimo.
1: Cambiamo argomento. Tra gli invitati all'inaugurazione della Fiera del Riso di Isola della Scala, anche il Vescovo di Verona, Domenico Pompili, che non ha mancato una riflessione etica sulla produzione e sulla raccolta del cosiddetto oro bianco. Sentiamo.
2: Credo che questa festa, che ha raggiunto quasi la cifra tonda di 60 anni, sia un'occasione per dire grazie a tutti quelli che oggi coltivano il riso, in particolare alle persone che spesso provengono da fuori e che però rendono possibile questa coltivazione, che diversamente senza il loro apporto sarebbe impossibile.
1: Replica questa sera al Teatro Romano Alcesti la tragedia greca di Euripide, una collaborazione tra il Teatro di Siracusa e il Teatro Stabile del Veneto. La prima di ieri sera affollata di giovanissimi, per noi c'era Valentina Burati.
3: Un colpo d'occhio che fa bene il cuore, la gradinata piena di giovanissimi spettatori al Teatro Romano per l'ultimo appuntamento dell'estate teatrale veronese, che tradizionalmente si chiude con i classici greci, seguiti da numerose scolaresche dei licei veronesi. In scena l'Alcesti di Euripide. Nella città di Fere, Apollo concede al re Admeto, che stima come uomo retto, di non morire se troverà qualcuno disposto a scendere nell'Ade al posto suo. Gli anziani genitori rifiutano, solo Alcesti, sua moglie, accetta di subire l'estremo sacrificio. Il regista Filippo Dini, direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, che realizza lo spettacolo con la Fondazione Inda di Siracusa, sceglie di ambientare la tragedia, scritta 2464 anni fa, in un ambiente contemporaneo. La voce di Euripide ci parla ancora oggi, interrogandoci sul valore del sacrificio, sul contrasto fra egoismo e devozione, sulla fragilità dell'uomo, con un cast eccellente e le musiche struggenti di Paolo Fresu.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
5: Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Di Pietro, meno 2. Dunque a Verona Vicenza i dubbi, i soliti, di Marco Baroni fra centrocampo e attacco, con una difesa piuttosto ferma a quello che è il quartetto Edmundson più Coraz, con la variabile legata a Davidovic, vedremo con Zappa e con Bradaric, con l'ultima rifinitura, quella di domani, a togliere tutti gli interrogativi in questo momento nella testa di Baroni. In mezzo al campo uno fra Castanos, così come Bernede, senza trascurare quella che può essere l'irruzione in extremis di un equilibratore come Iannoni o come lo stesso Lella, fermo restando le borgne, e davanti dovrebbe tornare Suslov dall'inizio, condizionale d'obbligo, con la gestione di Suslov dipendente da quello che è stato il mercato, tutto piuttosto chiaro, con Rui che ha occupato stabilmente quella zona sulla verticale di Mulattieri, quella zona da oliare, però da rendere più fluida, più elettrica, così come Suslov può fare, come dovrebbe fare domenica con il Vicenza. A destra uno fra Compagnon o Livramento, favorito Livramento, con l'ultima sgambata, quella di domani, a togliere ogni perplessità. 335 6011 610, vostro sms con WhatsApp, numero che vedete in sovraimpressione per le chiamate, per chi ci guarda attraverso Telearena, 045 96 00 103 per chi invece ci ascolta attraverso Radio Verona. Il Vicenza, chiede questo amico, Vicenza 352, questo è Fabio, 352 non si è mai così spostato dal 352 Fabio Gallo, di fatto una squadra di quantità al di là della qualità, quella qualità che può garantire anche Mattia Valotti, insomma l'ex, uno degli ex della partita. C'è anche il veronese Brighenti, cresciuto nel Chievo, nella primavera ancora di Dario Lazzarin, lui passato al Catanzaro, dove è diventato una bandiera dopo una bella carriera soprattutto in Serie B ma anche nell'alta Serie C, con il passaggio poi al Vicenza proprio di quest'estate. C'è Mercai, c'è quell'attaccante che il Verona ha anche cercato nel corso del mercato prima di andare sullo svincolato Ekuban, altra variabile della fase offensiva del Verona proprio Ekuban, condizione da far lievitare passo dopo passo. Si avranno risposte diverse, sicuramente più profonde rispetto ad ora per Ekuban dopo la sosta. C'è una lunghissima sosta, Verona che giocherà poi dopo il Vicenza l'11 di ottobre, giocherà in casa del Modena domenica 19:30 al Braglia. Vincere domenica, scrive questo amico, aiuterà a vincere la prossima partita, sarà il 10 ottobre a Modena, sarà già un banco di prova per vedere dove staremo in classifica. Occhio però, perché la B è un otto volante più pericoloso della Serie A. È un campionato come tanti altri, insomma, al di là dell'otto volante, è un campionato in cui in questo momento non ci sono ancora i valori definiti, non c'è ancora il potere delle neopromosse, ammesso delle retrocesse, ammesso che poi le retrocesse abbiano il potere che gli è stato conferito semplicemente dalla carta, da quelle che sembrano rose, di altro livello, di livello più alto rispetto alle altre. Baroni deve creare, questo Nicola, la squadra che giochi con continuità con gli stessi giocatori salvo infortuni. A noi manca sempre chi davanti la butta dentro, però Mulattieri è giocatore d'alto livello per la B, non sarà il centravanti che hanno tutti nell'immaginario collettivo, quello forte, possente, spalle larghe a far battaglia con tutti, però è un attaccante da gol. Meno occasioni, ma con il gol Edmundson in difficoltà, Rui non sta dando quello che aspetta il mister, questo Nicola. Vedremo se poi Bernede o Castanossi in regia è piuttosto così circoscritto quello che è il ballottaggio di centrocampo. Capiremo se poi Baroni ricorrerà eventualmente ad una pedina diversa, lo stesso Lella, lo stesso Iannoni. C'è l'anticipo questa sera, c'è l'anticipo fra il Cesena e la Juve Stabia, in cui sta facendo molto bene anche il nostro Nicola Patanè. L'anno scorso la Virtus, una vita al Verona ballando fra le mezze ali, fra la tre quarti, prima di indottrinarsi da esterno di destra tutta fascia, quello che ha fatto la Virtus, anche facendo anche quello, ma erudito proprio alla primavera del Verona da esterno di destra, così come era stato per Bragantini, per Agmonifo, prima ancora per Terracciano. Vedo solo il Palermo come la corazzata impossibile da battere, quindi avremo il secondo posto da occupare. Sono in tanti a fare questo tipo di discorso, già a dare la Serie A al Palermo. Palermo che fra l'altro ha avuto in classifica ed ha in classifica non dico più punti di quelli che non abbia effettivamente meritato, però anche con l'Avellino l'ultima ha molto sofferto il Palermo. Poi è normale che ha un potenziale soprattutto offensivo debordante sulla carta, anche se in questo momento deve fare i conti con l'infortunio di Strefezza, però Vavassori, però Jonsen, però poi Ampalo, però insomma lo stesso Gabrielloni, quindi giocatori di grande efficienza negli ultimi 30 metri, al di là di quello che poi sarà anche il valore aggiunto di metà campo, no? Con Mazzitelli preso da svincolato delle Como. Dice questo amico Panzer, non si potrebbe mai allenare in Serie B, scrive questo amico, non so dove spunta questo SMS, però così è, insomma non è questo campionato così complesso la Serie B, è campionato assolutamente normale in cui vincono quelle più forti, insomma, senza dover ogni volta idolatrare la B come se fosse chissà quale grande campionato. Però insomma ognuno ha insomma la sua idea. Scrive anche Michele, dice: in questo momento bisogna pensare soprattutto a vincere le partite senza dover pensare alla costruzione del gioco, a quello o a quell'altro, l'importante è essere stabili in difesa. È chiaro che c'è bisogno anche di una solidità difensiva, quella che il Verona non ha mai avuto veramente in questo inizio di stagione, non stabilmente, quantomeno tutti gli occhi, tutti i fari sono stati puntati in queste settimane su Edmundson, dopo la partita col Benevento in particolare, ma anche prima, non esattamente l'Edmundson di sempre, non quello che certamente aveva destato buone impressioni nel Verona retrocesso in Serie B, seppur in una squadra che poi la Serie A l'ha lasciata mestamente, insomma senza neanche troppo lottare. È facile essere i migliori probabilmente, no? In un in un quadro assolutamente arido come è stato quello dell'ultimo Verona. Non dovremmo commettere gli errori di Benevento, scrive quest'altro amico. Acerbi e svincolato, farci un pensierino fuori dalla realtà. Bisogna liberare un posto in lista e il Verona ne ha uno in più in lista, perché ne ha 19, anche Acerbi, e quindi in questo momento non può essere Acerbi, deve liberare due posti il Verona per inserire eventualmente uno svincolato. Quindi questo è, c'è chi ha posti vuoti in lista, nella lista over dai 2003 ai più vecchi, e chi invece ha liste piene come il Verona, che anzi ne ha anche uno di più, perché pensava di poter far uscire Suslov non è uscito, l'ha integrato Suslov, tolto Frese che si è infortunato, anche fortunato il Verona nell'infortunio di Frese, che ha liberato poi il posto per Suslov. Però questi sono 18, sono intanto Frese aspetta, capiremo chi libererà il posto a Frese quando tornerà dall'infortunio, però non c'è spazio per Acerbi, ci sarebbe spazio per degli under, quindi dai 2003 a più giovani, ma in questo momento non è un pensiero da parte del Verona. Scrive questo amico: perché non si può prendere la gente fisicamente a posto invece di aspettare senza colpa Ekuban? Perché per Frese e Sardar il discorso infortunio è totalmente diverso. Scusate la domanda, ma ci manca sul serio un secondo mulattieri là davanti, scrive questo amico. Tanti sms, ci fermiamo un attimo, fra poco seconda parte di Chiaritiro.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13:10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Troppo forte il nostro valore verrà fuori alla fine, questo è il messaggio di Michele, sicuro insomma che il Verona possa avere quel raccogliere quei margini e non ancora estratti del tutto da questo inizio di stagione. Ci vuole tempo, ribadisce il concetto anche Giorgio, troppo presto ancora per tirare somme definitive. Vedremo il derby che sarà contro Vicenza, che è quello contro Vicenza, fra l'altro anche con tante storie interessanti, anche quella di Raul Talarico, l'ex giocatore anche della Virtus, come Moncini, ricorderete, insomma, vecchio bomber di qualche anno fa fra Serie B e la bassa Serie A. Marchizza, difensore di tante epoche, non esattamente un titolarissimo, con tante anche altre sfaccettature di provincia, come Sandon, il figlio del Diego Sandon, bandiera di un certo Legnago di metà anni 90, allenatore Gigi Manganotti, con France Salvatore, un Vicenza molto rustico, un Vicenza di immagine e somiglianza di Fabio Gallo, di uno che non si inventa nulla, ma di uno che ha sempre così voluto, squadre di grande corsa, squadre di grande energia, esterni molto prestanti, con il campo riempito sempre a dovere, le geometrie di Carraro, Capitan Zonta, Valotti, ovviamente ad impreziosire un po' il tutto, non proprio, ricorderete Valotti, il primo approccio di Valotti con il Verona quando voleva fare soltanto il trequartista, quando poi a un certo punto Mandorlini così gli fece capire quanto fosse importante, sarebbe stato importante convertirsi un po' al ruolo di mezzala, capire che il centrocampista poi soprattutto in quel 4-3-3 fosse condizione essenziale, adattarsi al ruolo di mezzala per avere un po' di strada, avere un po' di spazio, quello che poi seppe ricavarsi Valotti. Secondo te, Alessandro, ci saranno disordini lo stesso, perché c'è gente che verrà qui come turista e poi magari o compra un biglietto per entrare o per far casino? Questa è una preoccupazione per il clima partita, francamente non credo, poi non sono nella testa dei tifosi del Vicenza, mi pare che sia cosa buona e giusta al di là delle preclusioni, al di là di quelli che sono stati i provvedimenti di ieri da parte della prefettura, che ha semplicemente poi raccolto quello che era stato l'indicazione dell'osservatorio. Mi pare insomma si possa vivere la domenica tranquilla senza dover necessariamente pensare chissà che cosa, insomma è solo calcio, è solo comunque pallone, senza dover così sconfinare nella retorica. Scrive quest'altro amico: c'è sicuri che Mulattieri segnerà poi quei 15 gol che credo Baroni abbia messo in preventivo. Li può fare, non li ha fatti sempre, ma li può fare. Intanto in TV corrono le immagini di tanti derby fa, insomma derby ormai leggendari, non soltanto perché l'ultimo è stato quello che ha spinto il Vicenza verso la Serie C e proiettato il Verona verso la Serie A, quello del famoso gol di Romolo, quello prima altrettanto bello forse, no, di Bessa. Derby antichi, derby più recenti, derby comunque lontani, visto che comunque l'ultimo è piuttosto datato. Scrive anche Alessandro, dice: ti aspetti qualcosa di diverso da Baroni? 4-2-3-1 come sempre, bisogna capire se è Livramento o se Compagnone là sulla destra, capire se Baroni tornerà con Castanos da centrale, da regista di fatto, se invece preferirà giocatori magari di più energia. È possibile che possano essere esclusi sia Bernede che Castanos, magari sull'altare di Iannoni, così come dello stesso Lella, fermo restando in questo momento la immobilità da parte di Le Borgne. Sar dall'altra parte, quel Sar delegato a verticalizzare, ad andare in verticale rispetto ai più compassati, accelerazioni escluse da parte di Compagnone, da parte di Livramento. Si è capito che Livramento deve giocare a destra, messaggio di Giulio. Per il resto la vedo dura pensare ad un Verona promosso con Sar titolare. Sta facendo il suo però Sar, senza dover partire da 0-1 necessariamente, come è stato per troppo tempo per Sar, come ha raccontato di fatto la sua esperienza al Verona. Cosa serve la tessera del tifoso? Insomma, se lo chiedono in tanti, no? Dopo quello che è stato l'ulteriore, l'ennesimo freno. Fra l'altro, andatevi a guardare le varie decisioni dell'osservatorio. Ci sono tante partite bloccate al di là di Verona-Vicenza, ma puntualmente ce ne sono in ogni categoria, anche in Serie D, anche in Lega Pro, settimana dopo settimana. 15 gol mulattieri forse sono possibili, ma gli altri gol chi li segna? Bella squadra quella di Verona-Vicenza, 3-2, ricordando l'ultimo derby. Sono convinto che in Serie B servono più i giocatori motivati che i moduli, 4-4-2, e ce l'ho spiegato il Benevento. Non si è inventato nulla neanche il Benevento, ci ha messo semplicemente più fame. Normale che il Benevento dovesse giocare in quel modo, normale anche che il Verona dovesse metterci di più, normale anche che non è esattamente così scontato prendere gol come li ha presi il Verona, passi per la prudenza di Okereke, un po' meno per le disattenzioni sul gol di Pierozzi, sul 3-1 di Lamesta, al di là della passività eccessiva da parte di Edmondson. Ce n'è di carne al fuoco, ce n'è parecchia per vivere il derby, insomma, come si deve. Chiaro che il risultato, scrive ad esempio Matteo, vale molto di più rispetto a quello che è il semplice derby. Mi accontenterei anche di perderli tutti e due, pur di tornare in Serie A. Sarò scontato, però vale quello che sarà il traguardo, vale quello che sarà l'arrivo, non semplicemente il viaggio, non semplicemente la tappa del derby. Conferenza stampa di Baroni fra poco, poi la rifinitura. Domani gioca anche la Primavera, gioca alle 15 in casa del Torino. Primavera che viene da una bella vittoria, quella contro il Milan. Primavera che ha anche recuperato Compaore, che è un mediano di qualità, l'ultima volta l'anno scorso uno dei più bravi dell'Under 17 di Fabio Moro, ex del Brescia. Tornerà però Compaore soltanto dopo la sosta. Verona che dopo la maxi sosta, che verrà riempita da due amichevoli, quella di sabato prossimo all'Olivieri contro il Mantova, poi del sabato successivo a Cremona, sempre inizio alle 11 contro la Cremonese, neo retrocessa in Primavera 1, ci sarà anche Compaore, che per così il centrocampo diventerà sicuramente valore essenziale. Ekuban può tornare il 10 ottobre, deve tornare il 10 ottobre, poi capiremo in che condizioni, capiremo quelli che saranno anche e soprattutto i tempi di Serdar, quel Serdar che aspettano un po' tutti. Scrive per esempio anche Alfredo, dice: con Serdar sarebbe un'altra musica. È stato un Serdar molto preoccupato l'anno scorso con la terapia conservativa, che di fatto non è servita a nulla se non a posticipare i tempi dell'intervento e quindi i tempi di rientro. Dovrebbe essere però finalmente la volta buona, però dopo questa maxi sosta, non prima, non certamente per il Vicenza. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro De Pietro.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Occasioni di settembre. Da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e l'ha ferita con un coltello. Episodio simile a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. Violentata due volte nell'arco di poche ore, il dramma raccontato da una turista spagnola 19enne che ha denunciato di essere stata violentata prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento lo scorso agosto. Sull'accaduto indaga la polizia. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ne dà notizia il ministro Crosetto, che segue da vicino la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. Mosca si deve difendere dalla guerra ibrida scatenata dall'Europa occidentale. In questo clima d'assedio che la Russia va alle urne per il primo rinnovo della Duma. Pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, praticamente l'unico in corsa. Lo sport, il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM. Al Red Bull Ring Pedro Acosta fa miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Giannantonio e Pecco Bagnaia. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
3: Ben trovati, questa è Radio Verona, è venerdì e ci ritroviamo con nuovi suoni per ritrovare, ascoltare e anche scoprire musica nuova. Ho detto ritrovare perché abbiamo con noi i percorsi, abbiamo Simone D'Elia, ben trovati ragazzi.
4: Buongiorno, ciao ciao.
3: Allora è un ritorno perché ci saremo visti nel corso degli ultimi 5-6, pre-Covid forse è stata la prima volta.
5: L'ultima volta in realtà è stato 2 anni fa, nel 2024.
4: Sì, però effettivamente. Pre-Covid, sono 5-6 anni che veniamo.
3: Anzi, oltretutto mi hai girato una foto adesso prima di venire qua che risale al 2011 di cose veramente.
4: Sì.
3: Cos'era? Aspetta.
4: Perché noi nel 2011 abbiamo suonato nel Vallo di Nimes a un festival organizzato da Verona con varie band, dove Matteo era il presentatore.
3: Esatto,
4: e quindi c'è una foto di lui che ci dà questo premio.
5: Che era Rock Lovers in Verona.
4: Cioè, ti ricordi veramente? Una cosa
3: 2011, vabbè, oggi siamo nel 2026. Percorsi che ormai hanno fatto. Quanti anni è che suonate insieme?
4: Allora, quest'anno festeggiamo 18 anni. La nostra amicizia è diventata maggiorenne.
3: Mannaggia, sì. Quindi avete iniziato che avevate cosa? 14-15 anni?
5: 15 anni. Sì. Eravamo in terza superiore, seconda, terza superiore.
3: Siete durati più dei Luna Pop?
4: Okay. Sì, vabbè, però rispetto al buon Cremonini abbiamo fatto anche molto meno. Cioè, se vogliamo mettere.
5: Tra un po' Matteo raggiungiamo i Pooh. L'ho detto 50 anni.
3: Stavo facendo un attimo i conti di chi potete, come dire, avvicinarvi. Vabbè, insomma, 18 anni insieme, percorsi. E adesso, proprio oggi, è uscita stamattina. Quando era? L'avete fatto uscire a mezzanotte?
4: Yes, questa mattina.
3: Il nuovo singolo che anticipa l'album nuovo, sostanzialmente. Assenzio.
4: Guarda, abbiamo voluto fare un percorso. Se ti ricordi, appunto, l'ultima volta è stato nel 2023, che abbiamo portato Generazione in fissa dopo essere andati a Sanremo Rock. E lì però stavamo lavorando con un'etichetta che ha cominciato a dirci: ma questa canzone non va bene, no, ma ragazzi, scrivete una hit, questa così. E quindi ci siamo trovati a dire: ma perché dobbiamo scrivere quello che vuole qualcun altro? Dobbiamo scrivere quello che vogliamo noi.
3: Certo.
4: E quindi abbiamo iniziato a scrivere delle canzoni, ripescando anche dal nostro passato, perché Assenzio, abbiamo una prima versione di Assenzio, c'era nel 2014.
3: Mamma mia, quindi allora le cose sono due: o c'era poca ispirazione, bisogna mandare a ripescare nei quaderni, oppure era una cosa che avete detto: mamma mia, questa era bella. E
5: no,
3: poi,
5: esatto, in realtà
3: si scherza.
5: In realtà il discorso, proprio come diceva Elia, che abbiamo sentito la necessità di ritornare a un sound che era il nostro originale.
3: Ok.
5: E quello era un pezzo che era in inglese, aveva tutto un sound un po' epic metal. Okay. Abbiamo detto: ripartiamo da lì. ripartiamo da lì, l'abbiamo stravolta, però diciamo che il tema iniziale della canzone richiama quella, quella
4: anche
5: storia.
4: Perché poi è comunque adesso come genere pop rock, è molto più dentro le nostre linee, c'è il Brambi col violino, ciao Brambi che ci ascolti da casa, anzi da lavoro,
3: è in vendemmia,
4: il nostro enologo, se sei nel mondo dell'enologia in questo momento sei là.
3: Beh, la porta qualche bottiglia quando fate,
5: ecco, bravo
3: fate le prove.
4: facciamo un annuncio per tutti i nostri amici enologi e cantinieri: portate le bottiglie ai vostri amici, ecco, cioè fatelo, non ce le porta.
3: Allora io volevo un attimo ampliare la cosa, visto che comunque voi siete la formazione storica in tre, però si è aggiunta anche una nuova figura, no, in questi ultimi mesi, non so se vogliamo, cioè, quindi, alla batteria c'è una new entry.
5: Alla batteria abbiamo una componente femminile adesso, una quota rosa, bellissima, che si chiama Sara Alessandrini.
3: Bene.
5: Che è una batterista abbastanza nota qui a Verona. E
3: suona con
4: molto forte.
3: Molto forte.
5: E che è con noi adesso, quindi è fantastico.
3: Bene.
5: E la salutiamo, ovviamente.
4: Ciao Sara.
3: Buon acquisto. Allora. Poi, dai, ci avviciniamo anche a quello che succederà fra qualche giorno, domenica 18:30. Andiamo a Pescantina al Fab Four Music Point. È una cosa tra virgolette ristretta, una presentazione ad amici, stampa, insomma, chi ne più ne ha più ne metta. Insomma, cosa farete domenica?
4: Allora, proprio perché ci siamo presi il nostro tempo per fare delle canzoni come volevamo noi, sono 2 anni che non pubblichiamo, due anni che scriviamo, che lavoriamo, ma 2 anni che non pubblichiamo, abbiamo scelto di, visto che queste canzoni ci convincono, fare un evento veramente dove presentare canzone per canzone a tutte le persone che sono state vicine a noi dall'inizio, a giornalisti, a radio, insomma un po' di realtà selezionate, facendo vedere dei video. Ci siamo immaginati che ogni canzone fosse la colonna sonora di un film, facendo vedere un po' di dietro le quinte, un po' di storytelling e un live in acustico. Perché insomma alla fine siamo una band, bisogna suonare. Questa
3: bello,
4: è la verità.
3: Bello. Ecco, e a proposito di suonare, live ce ne saranno, sicuramente ne avete fatti, mi seguo un po' sui social, però c'è qualcosa in programma per l'autunno-inverno?
5: Assolutamente sì. Allora, diciamo che come stiamo organizzando in proprio, diciamo, questo evento per il 20, da ottobre partiremo con quello che è un progetto di festa a tema un po' nostalgica millennials, come ti parlavamo prima, quindi tutto a tema anni 2000 90 2000, e dove partiremo a suonare. Quindi stiamo intanto organizzandocela per conto nostro.
3: Ok.
5: Dopodiché vedremo cosa si apre. Esattamente.
3: Cosa ne esce. Vabbè ragazzi, cosa aggiungiamo? Allora, siamo al 18° anno di percorsi.
5: Siamo le candeline.
3: Ecco, sì. se doveste, diciamo così, dividere o suddividere i vari periodi della vostra carriera artistica, cosa facciamo? 2, 3, 4/, non so, quanti sono i periodi poi dei percorsi?
4: Guarda, posso dirlo con precisione, perché uno di questi filmati sarà una delle canzoni dell'album, si chiama Un dito medio.
3: Ok.
4: Una cosa che noi dedichiamo con tutto il cuore a tutte quelle persone che per tutta una vita ci hanno detto: ah, ma dovresti vivere così, dovresti fare così. Vi dedichiamo Un dito medio, quando uscirà l'ascolterete. Questa canzone in particolare sarà, non avrà un film come tutte le altre, ma sarà la colonna sonora del film della nostra vita.
3: Ok.
4: Quindi ho creato un video, mi sono preso il diritto di non raccontarlo neanche ai ragazzi, non lo sanno neanche loro,
5: non l'abbiamo ancora visto. È un regalo.
4: Con tutti i pezzi della nostra vita. Quindi quando abbiamo iniziato, la prima era l'era del lo facciamo e chi se ne frega, facciamo le cose fatte male, ma ci divertivamo tanto, le facciamo in maniera professionale, che tanto siamo andati a ripescare da lì a Senzio. Poi c'è stata un'era invece più delle cose, diciamo, per cercare di sfondare, no? Quindi faccio dei contenuti più legati al devo cercare di fare qualcosa, qualità eccellente, incredibile, grandi esperienze, grandi ricordi, ma abbiamo perso un po' di anima.
3: Ok.
4: E poi c'è la terza fase, che è quella di Generazione Infissa, è questa.
3: Ah, ok.
4: Per semplificare a grandi linee. Però sai, abbiamo
5: la fase della pensione.
4: Abbiamo suonato con un'orchestra, siamo andati in arena, abbiamo fatto videoclip di ogni genere, tipo abbiamo suonato in Piazza Bra, adesso non so, sarà il momento di suonare live in arena, di nuovo,
5: qualcosa ce l'organizziamo anche quella.
3: Allora, percorsi a Senzio, ce l'ascoltiamo adesso. purtroppo dopo i tempi sono sempre quelli che sono, però ci ritroviamo, ci diamo appuntamento prima di Natale, ok?
5: Ma stravolentieri,
3: ce lo promettiamo.
4: Ma perché magari non veniamo anche a suonare live?
3: Dai, facciamolo prima di Natale. Allora ci ritroviamo qua con i percorsi, Simo, Elia
5: e Brambi, che avrà finito la vendemmia.
4: Esatto.
3: Un abbraccione, percorsi, Asensio, grazie, qui su Radio Verona. Grazie.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: su Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C, 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Verona.
13: Su Radio Verona, storie vere pet. I nostri amici animali. Con Silvia Beltrami.
14: Dopodomani, domenica, su Telearena riprende Storie Vere Pet. La prima puntata ha il sapore della rinascita per Angela, una ragazza vicentina di 19 anni che dopo anni bui, molto bui, è rinata grazie sì alle terapie, ai medici, ma soprattutto grazie a Roby. Roby è una pony che sta nell'azienda agricola Heidi a Marano Vicentino.
15: La senti un po' tua questa,
16: sì, esatto,
15: questa cavalla?
16: Esatto.
15: Perché, ci racconti?
16: Ho passato un brutto periodo dal 2021 al 2023 e barra 2024. Ho sofferto di bullismo alle medie e poi vari problemi personali mi hanno portato a soffrire di depressione, di ansia, di panico e così via. Ne ho tutto dentro e non volevo dirlo a nessuno, non volevo far più che altro preoccupare la gente, cose così.
15: Ed è stato un male quel senno di poi?
16: Sì, decisamente, perché chiedere aiuto è la prima cosa che bisogna fare.
14: Angela è stata ricoverata anche a Santa Giuliana.
15: Ti facevi del male da sola?
16: Sì, esatto.
15: Cosa facevi? Ti tagliavi?
16: Mi tagliavo e mi graffiavo con le mani proprio da sola, quindi. E lì mi hanno curato, è stata un po' una bolla che mi ha aiutato a rinascere, diciamo. Santa Giuliana mi ha aiutato a dire la verità a tutti.
15: A non nasconderti più.
16: A non nascondermi più, esatto.
15: Però la vera rinascita è stata qui.
16: Esatto.
15: È stata qui a Marano, esatto. È stata qui all'azienda agricola.
16: Esatto.
15: Beh, agricola Heidi, ed è stato grazie a questa
16: Roby.
15: Grazie a Roby,
16: esatto.
15: A questa cavalla.
16: Avevo bisogno di qualcuno che mi ascoltava e mi teneva protetta.
15: Ma come ci si può sentire protetti, ascoltati da un cavallo rispetto che da una persona? Da una persona, da un medico, da una psicologa? Cioè, che cosa ha avuto di così speciale questa cavalla?
16: Questo di speciale perché non parlano e quindi si esprimono come vogliono loro.
15: E lei come si è espressa nei tuoi confronti?
16: Si è espressa, c'è stato un giorno in cui ho corso con lei, lei correva, io correvo, lei rallentava, io rallentavo, e c'è stata una connessione tra noi due che, ecco, anche adesso ha ispirato tantissimo, che ci ha fatto star bene tutte e due.
15: Tu ti senti bene quando sei qui con lei?
16: Sì, tanto.
14: La parola a Sofia, una delle psicologhe del progetto Ragazzi in Fattoria dell'azienda agricola Heidi di Marano Vicentino.
15: Sofia, Angela ha detto che Roby l'ha aiutata perché non parla, ma come può un animale aiutare una ragazza in difficoltà?
10: Diciamo che gli interventi assistiti con gli animali hanno quel potere di aprire dei ponti relazionali e proprio dei ponti sul mondo interno dei pazienti che altrimenti sarebbe difficile aprire, soprattutto con certi tipi di pazienti che magari non riescono a sostenere il classico colloquio in studio vis-à-vis, ma qui riescono a essere a loro agio perché la presenza dell'animale non li fa sentire giudicati e l'animale è paziente, rispetta i tempi dei ragazzi e quindi i ragazzi pian piano riescono a rendersi conto di essere in un ambiente sicuro, in un ambiente accogliente e questo fa sì che pian piano si rendano conto che noi psicologhe gli stiamo permettendo questa cosa e da tramite si crea la relazione con noi e poi noi riusciamo a lavorare con loro sui loro mondo interiore, insomma.
15: Quindi sono dei validi aiuto, esatto. Colleghi, professionisti.
10: Esatto, sono dei coterapeuti.
15: Dei coterapeuti per Angela, ma anche per tutti i ragazzi che sì. Passano di qui.
10: Sì, esattamente.
14: Dalla rinascita di Angela, quella di Clara, un cane anziano adottato da Sofia e dalla sua famiglia. Rifiutata più volte, Clara era piena di paure. I primi tempi stava chiusa in camera, non usciva nemmeno per fare la pipì.
15: Ci sono voluti 6 mesi per...
17: Assolutamente, è stato un po' un crescendo. Nel senso che i primi momenti lei è entrata in casa, però le difficoltà si sono manifestate subito. Clara non usciva mai di casa e tratteneva la pipì pur di non uscire e quindi eravamo costretti a metterle il guinzaglio per portarla fuori. Ma poi i rumori, anche i più banali in casa, aprivamo il frigo per estrarre una bottiglia d'acqua e lei scappava via terrorizzata, sentiva un piatto sbattere, se ne scappava e viveva isolata nelle camere, noi non la vedevamo mai tutto il giorno, mai, dovevamo chiamarla o andarla a cercare. Da lì abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, che andava aiutata, ma per permettere a lei di vivere più serenamente, di vivere con lei un rapporto anche per noi più bello. E quindi ci siamo fatti aiutare.
15: E i rumori, sì. Vi raccontava Deborah che vi ha aiutato in questo percorso, glieli avete fatti vincere, la paura dei rumori, sbattendo le pentole all'aperto.
17: Noi si partiva in passeggiata, tanto che le persone del vicinato ci davano anche quasi un po' per pazzi, si partiva con le pentole e in mezzo al campo si aiutava Clara a contestualizzare il rumore, ma facendole capire che in realtà non era nulla di cui aver paura. Da parte nostra, come dire, c'è stata la costanza in questo lavoro, perché non è servito, non è bastata una volta, ma tante altre situazioni. Per cui è stato un lavoro anche da parte nostra molto impegnativo, ma fatto con il cuore.
15: Clara poi non abbaiava nemmeno i primi tempi.
17: No, Clara proprio non abbaiava mai, lei era silenziosissima. Ci sembrava anche strano perché anche fuori persone che passavano, altri cani, lei non manifestava alcun interesse, anzi era quasi impaurita e si nascondeva. Anche qui c'è stato tutto un lavoro, ma penso che lì Clara sia uscita fuori da sola dopo aver dopo essersi liberata di queste paure, è venuto fuori quello che lei era veramente. Adesso è uno spettacolo, ma veramente uno spettacolo della natura, perché adesso lei è Clara, adesso lei si manifesta liberamente con tutta la sua vivacità e quindi adesso siamo veramente contenti. E scopriamo ancora ogni giorno qualcosa di Clara che prima non vedevamo, perché lei ancora, a mio avviso, ha qualcosa da tirar fuori e un po' alla volta lo sta facendo e questo per noi è una gioia immensa.
14: Un lavoro lungo, infatti

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Non mi sei imbucato la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
8: Galassia.
9: L'iperrisparmio per tutti.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
11: Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verona chiede al Parlamento di ritirare il disegno di legge che amplia le possibilità di caccia e riduce alcune tutele della fauna selvatica. Il sindaco Damiano Tommasi ha scritto oggi al governo e ai gruppi della Camera dopo la mozione approvata ieri dal Consiglio Comunale, contestati tra l'altro l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e l'estensione dell'attività venatoria. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Ha trascorso la notte senza aggravamenti il bambino di 2 anni caduto dal secondo piano di un'abitazione a Grezzana, lo fa sapere all'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni restano comunque gravissime. Il piccolo, che ha riportato un esteso trauma cranico, rimane ricoverato in terapia intensiva. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo della madre e si sarebbe sporto da una finestra, precipitando nel vuoto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione di lunedì sera al centro commerciale di San Bonifacio è un marocchino di 34 anni rintracciato dai carabinieri a Monteforte d'Alpone. Avrebbe ferito con un coltello un vigilante di 57 anni che lo aveva fermato per un tentato furto. Nell'abitazione sono stati sequestrati un coltello e indumenti sporchi di sangue. Temperature record sono quelle che ha vissuto Verona in questa estate, lo certifica un monitoraggio scientifico presentato in comune, testato anche il sistema idrico di fronte ai fenomeni estremi, l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari nel servizio di Giovanni Salvatori.
4: 2,41 gradi centigradi in più rispetto all'anno scorso è l'aumento di temperatura media giornaliera a Verona registrata quest'estate attraverso il monitoraggio E Verona Green, progetto sostenuto da Cari Verona, Comune e Università di Verona e di Padova, oltre all'ARPAV. Un risultato che conferma la variazione in negativo della condizione termica cittadina. Il meccanismo punta su centraline di registrazione delle temperature, delle polveri sottili e calcolo di indici di biodiversità in diverse zone della città. Una mappatura che proseguirà in futuro, ma che già restituisce un dato scientifico sull'incremento di calore già ampiamente percepito per via empirica da cittadini e cittadine. Ad aumentare, secondo i dati, sono anche le minime, cresciute di oltre 2 gradi da un anno all'altro. Aumentati i giorni di caldo estremo, dai 20 dell'anno scorso ai 45 del 2026, così come le notti tropicali, dalle 48 di un anno fa alle 79 del 2026. Ma la presentazione dei dati è stata anche l'occasione per fare il punto sui fenomeni di precipitazioni estreme che fanno da contraltare al caldo record. La nuova infrastruttura idraulica di via 20 settembre ha funzionato, dice il comune, evitando che le ultime precipitazioni allagassero la zona, però in alcuni tratti le criticità non sono mancate.
5: Abbiamo avuto un tema localizzato e diciamo di ruscellamento in una certa area di via 20 settembre. Quando si asfalta la strada, ovviamente dopo l'asfaltatura della strada bisogna fare la rettifica delle caditoie che poi sono fatte ovviamente nei giorni successivi all'asfaltatura. Adesso ovviamente tutte le caditoie sono libere. Abbiamo fatto anche un rilievo sulla strada post lavoro, perché dobbiamo anche monitorare come ruscella l'acqua di fatto nella nuova via 20 settembre. monitorando appunto il nuovo profilo, diciamo, idraulico di questo ruscellamento e vedere appunto come si comporta.
3: Al Via Verona il Tocati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, giunto alla 24esima edizione, dedicato quest'anno all'Irlanda. Per i 3 giorni della manifestazione l'arena sarà presente con un corner in piazzetta Santa Toscana, giornalisti in strada per raccogliere interviste, immagini e storie da raccontare sul giornale, sul sito e sui social. È aperto i battenti a Isola della Scala la 58esima Fiera del Riso dedicata al vialone nano veronese IGP. La manifestazione proseguirà fino al 13 ottobre con una quarantina di risotti, eventi e spettacoli su 15.000 metri quadrati. Questa sera il primo grande appuntamento con la maratona di risotti e del palio delle Contrade. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: Radio Verona Flashback.

Pomeriggio da Desi e da Radio Verona, che vi ha appena proposto questo disco flashback degli U2, Suck in a Moment You Can't Get Out Of. È bello lungo come titolo, ma parliamo proprio degli U2 perché il 2026 è un anno cruciale per loro, perché celebrano i 50 anni della fondazione della band, con appunto tanto di discografia, uscita di nuovi singoli, la programmazione di un tour mondiale per il 2027. Qualcosa è già uscito, ma siamo in attesa di un prossimo singolo, e secondo le indiscrezioni del fan sito specializzato YouTube Songs, il nuovo singolo si intitolerà Silenzio e la sua pubblicazione è fissata per venerdì 25 settembre, proprio il giorno esatto del cinquantennale del primo storico incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. E amici, intanto su Radio Verona arriva anche Fletcher.

Che weekend di festa, amici, ci sono tante cose da fare questo weekend qui a Verona. E domenica 20 settembre, quindi, il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio si trasformerà in un vivace palcoscenico di storia e tradizione, perché ospita una giornata interamente dedicata al Medioevo, questo, diciamo, lato oscuro della storia che però, insomma, affascina sempre, è chiaro. È un evento che promette però di offrire anche ai visitatori proprio un autentico viaggio nel tempo, grazie a questo programma che ha proposto l'amministrazione, ricco e variegato, anche la Proloco, che è pensato per tutte le età. Quindi l'intero castello sarà animato da figuranti in abiti d'epoca che ricreeranno quindi queste scene di vita medievale per coinvolgere tutte le persone che andranno lì a vedere in varie attività. Tra le attrazioni sarà possibile assistere a dimostrazioni di antichi mestieri, partecipare a laboratori didattici, ammirare, non so, duelli tra cavalieri, poi ci saranno giochi storici per bambini, per adulti, insomma un'esperienza immersiva tra gli scorci del maniero, che sono sempre molto suggestivi, per passare una giornata diversa, una domenica diversa e sicuramente molto

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
15: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
16: In collaborazione con UpRent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: E gira su internet, sui social, una classifica stilata proprio dai genitori, perché hanno detto: per i nuovi nascituri ci piacerebbe, non so, che i genitori potessero valutare anche dei nomi diversi, no, da quelli classici, dei nomi che magari richiamano qualche cosa di particolare, di storico, di mitologico. E allora vediamo un po' questi nomi che hanno così il loro stilato. Per esempio Aurora, che porta nel suo significato proprio tutta la magia dell'inizio del giorno, no? Un po' l'alba, che questa situazione che vince il buio. Il suo onomastico anche è il 20 di ottobre, quindi tra poco, diciamo. Poi c'è Matilde, che ha anche questa radice antica, che significa forte in battaglia. L'onomastico è il 14 marzo. Viola è un nome che, insomma, già profuma di fiori, di primavera, ha un'origine greco-latina, e l'onomastico si festeggia il 3 marzo, fatalità, una data proprio che richiama il risveglio della bella stagione. Poi c'è Sveva, che è un nome breve, deciso, fascino un po' misterioso. La sua origine è legata proprio agli Svevi, che è questo antico popolo germanico. Poi Livia, che deriva dall'antica Roma, arriva dall'antica Roma, anche perché c'era la gens Livia, ma c'era anche Livia Drusilla, che era la moglie dell'imperatore Augusto. Alma, bellissimo nome, perché poi significa, pensate, che nutre, che dà vita, che protegge. È molto molto, è veramente bello. Pensate che non ha un onomastico Alma, però lo si festeggia spesso il giorno del battesimo. Poi c'è Enea proprio top, voglio dire, il mito in assoluto, che deriva dal greco Aeneas, ed è un nome bello perché significa colui che è lodato e che è degno di lode. Sapete che Enea è il grande protagonista dell'Eneide di Virgilio, questo eroe troiano. Poi c'è ancora Arturo, che è un nome maschile cavalleresco, ecco, direi che vuol dire forte come un orso. Elia invece è un altro nome che è molto legato alla fede e alla spiritualità. Ecco, questi sono i nomi che hanno stilato questi genitori. Così hanno proposto questi nomi diversi dai classici che noi, insomma, usiamo per i nostri figli. GR Nazionale qui su Radio Verona, restate con noi, con Desi, fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa ferendola. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga, al quartiere Collatino di Roma. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e poi l'avrebbe ferita con il coltello. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati da un testimone che si trova in questo momento sul posto. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2021 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale. Sono circa una cinquantina gli antifascisti che hanno manifestato davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa al convegno In sicurezza urbana e ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Lo sport: il GP d'Austria inizia nel segno della KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Espargaró, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ecco l'ultimo singolo di Kovacs, The Wolf Lady, Leave the Stand Behind. Questo è il disco Top Record su Radio Verona.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
4: Ci sono macchine nascoste

4. Non sto dando i numeri, ma sto parlando degli scalini nel cuore del bosco. Quindi se volete per caso questo weekend andare a fare un'escursione incredibile, ecco, potete andare a vedere questa scalinata che collega la Val Brenta all'altopiano di Asiago. È un'antica via del legname che è diventata poi oggi proprio una delle escursioni più particolari del Veneto. Allora, la Calà del Sasso si trova in Val Brenta, nel tratto di valle scavato dal fiume Brenta tra l'altopiano di Asiago e il monte Grappa. Questa scalinata unisce il paese di Valstagna, che ha 200 metri di quota, con la frazione di Sasso di Asiago, poco sotto i 1000 metri, e attraversa la stretta Val Frenzela. Allora, qui si percorre questa opera, devo dire, di ingegneria rurale, è bellissima, è meravigliosa. Pensate che da lì il legname raggiungeva Bassano, Padova e soprattutto Venezia, dove alimentava proprio i cantieri navali della Serenissima. Il numero dei gradini 4444, cioè 4444, è entrato nella tradizione locale. Infatti nelle letture simboliche medievali il numero 4 richiama i punti cardinali, poi richiama anche le stagioni, i venti, quindi è stato ripetuto 4 volte e proprio associato a 4 grandi fiumi del nord-est che interessavano la Repubblica di Venezia, quindi Brenta, l'Adige, Piave e Po. 750 metri di dislivello, 9 km tra andata e ritorno, ecco, non male, una bella escursione da fare, quindi per unire la bellezza, il territorio e anche, perché no, un po' di ginnastica, ecco, così fai fiato. 4444.

Se vi piacciono le attrazioni come un Luna Park pazzesco, allora potete fare questo giretto fuori porta, perché c'è Mestreland 2026 a Mestre. 12 giorni, quindi inizia stasera, non è che dovete fare le corse, avete tempo, insomma, un po' di giorni. Per 50 attrazioni, concerti, grandi giostre, quindi in questa bella cittadina che è Mestre. E, concerti, DJ set, mercatini, gastronomia, insomma 12 giorni dove c'è veramente di tutto e di più per bambini, ragazzi, ragazze, famiglie. A partire, come vi dicevo, da oggi, venerdì 18 settembre, fino a martedì 29 settembre. Una trasformazione totale di 60.000 metri quadrati dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino, che è proprio uno dei principali poli di intrattenimento di fine estate. Quarta edizione, quindi primo appuntamento a partire da stasera alle ore 21, Luna Park grandissimo, c'è veramente di tutto e di più, 50 giochi, insomma 50 attrazioni, non poco, e poi ci saranno la musica, K-pop, country, reggaeton, poi faranno il country night, la tropical night anche, che quello, i Blues Brothers Tribute Band, insomma veramente. Poi ci sarà addirittura una navetta gratuita da Venezia e Mestre. Quindi se avete voglia di fare un giro fuori porta, perché vi piacciono tanto queste Luna Park così pieni di luce, di colori e di musica, dovete andare a Mestreland.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Da lunedì 21 settembre scattano a Verona i controlli automatici con telecamere sui transiti vietati in Piazza Bra e su Ponte Aleardi. Lo comunica il Comune. Sul ponte le auto senza autorizzazione non possono passare dalle 7 alle 18, mentre Piazza Bra resta riservata principalmente al trasporto pubblico. Controlli automatici anche su altre corsie preferenziali cittadine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. C'è anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, tra i tre ufficiali incolpati per presunte negligenze nell'operazione che precedette la strage di Castel d'Azzano. Ce ne parla Alessandro Del Rico.
4: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento.

0: intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento e ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire.
1: Resta gravissimo ma stabile il bimbo di 2 anni caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa grezzana e ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica Borgo Trento. Silvia Beltrami.
2: Il fatto che non si sia aggravato e che appunto da ieri le condizioni non siano peggiorate. Non è stato possibile ancora operarlo proprio perché il bambino va stabilizzato, sta lottando, controllato minuto per minuto da medici e infermieri. Un volo spaventoso di 7 metri dalla finestra di un appartamento a Grezzana, dove il piccolo si trovava con la famiglia che non risiede nel Veronese. Era sul divano sotto la finestra al secondo piano, finestra a doppia anta, aperta quella interna, chiusa quella esterna, ma lui armeggiando sarebbe riuscito ad aprirla raggiungendo il davanzale. Una tragica fatalità sulla quale comunque sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo gli attimi precedenti la caduta che gli ha creato un trauma cranico gravissimo.
1: Cambiamo argomento. Tra gli invitati all'inaugurazione della Fiera del Riso di Isola della Scala anche il Vescovo di Verona, Domenico Pompili, che non ha mancato una riflessione etica sulla produzione e sulla raccolta del cosiddetto oro bianco. Sentiamo.
3: Credo che questa festa, che ha raggiunto quasi la cifra tonda di 60 anni, sia un'occasione per dire grazie a tutti quelli che oggi coltivano il riso, in particolare alle persone che spesso provengono da fuori e che però rendono possibile questa coltivazione che diversamente senza il loro apporto sarebbe impossibile.
1: Replica questa sera al Teatro Romano Alcesti, la tragedia greca di Euripide, una collaborazione tra il Teatro di Siracusa e il Teatro Stabile del Veneto. La prima di ieri sera affollata di giovanissimi, per noi c'era Valentina Burati.
4: Un colpo d'occhio che fa bene il cuore, la gradinata piena di giovanissimi spettatori al Teatro Romano per l'ultimo appuntamento dell'estate teatrale veronese, che tradizionalmente si chiude con i classici greci, seguiti da numerose scolaresche dei licei veronesi. In scena l'Alcesti di Euripide. Nella città di Fere, Apollo concede al re Admeto, che stima come uomo retto, di non morire se troverà qualcuno disposto a scendere nell'Ade al posto suo. Gli anziani genitori rifiutano, solo Alcesti, sua moglie, accetta di subire l'estremo sacrificio. Il regista Filippo Dini, direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, che realizza lo spettacolo con la Fondazione Inda di Siracusa, sceglie di ambientare la tragedia, scritta 2464 anni fa, in un ambiente contemporaneo. La voce di Euripide ci parla ancora oggi interrogandoci sul valore del sacrificio, sul contrasto fra egoismo e devozione, sulla fragilità dell'uomo, con un cast eccellente e le musiche struggenti di Paolo Fresu.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona.
10: Meteo.
1: Le previsioni per domani, sabato 19 settembre, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17. Non ci sono allerte meteo. Sui litorali, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
10: Radio Verona Flashback.

Your Love is King sicuramente ha decretato al top il suo successo, quindi negli anni scorsi. Sadea Duke tra l'altro sta vivendo veramente un momento straordinario di rilancio e riconoscimento a livello globale, e la notizia più importante di quest'anno è proprio il suo imminente ingresso ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame Class of 2026, questo l'ha detto qui in italiano. Comunque è una cerimonia quindi di alto livello, sarà il 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles ed è un prestigioso traguardo che celebra 40 anni quindi di una carriera leggendaria e senza tempo di Sade, che proprio lei ha inaugurato con l'album di debutto Diamond Life. Io me le ricordo tutte queste canzoni, il suo primo album è proprio storico, è come quello The Dark Side of the Moon di Pink Floyd.

Quindi da stasera fino al 21 settembre Santa Lucia ai Monti, che è la frazione di Valeggio sul Mincio, ospiterà la nuova edizione della Sagra del Torbolin, questo evento esplosivo che si annuncia veramente spettacolare e pieno di divertimento e di cose buone. L'inaugurazione è proprio oggi, stasera. La serata si aprirà con l'apertura ovviamente della cucina, che non può mai mancare, musica dal vivo e quindi per dare così inizio alla festa. Poi sabato 19 settembre invece ci sarà il Memorial Renato Meneghelli, che è questo evento sportivo che vedrà protagoniste le vecchie glorie dell'Hellas Verona. Poi la serata, ci sarà una serata de fuego con il Niño de Fuego, musica latina e vai. Poi domenica 20 settembre invece è dedicata alle tradizioni. Cosa c'è di bello? La pigiatura dell'uva, che bello, dai, divertente, che è proprio il simbolo della festa e anche un'occasione di divertimento per tutti. Poi ci sarà il gruppo folcloristico che farà questa rievocazione in costume, mentre lunedì 21 settembre la sagra si concluderà con una serata dedicata all'enogastronomia. Quindi Torbolin, quello non può mancare. E cosa non possono mancare a Valeggio sul Mincio? I Turtle.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnell. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

è sulla bocca di tutti ed è il bollo auto. A quanto pare 2 milioni di veneti, quindi non lo pagheranno, almeno vediamo nel 2027, poi si vedrà. Però tante volte si dice che siamo noi gli unici a pagare questo bollo auto, ma a quanto pare non è così. Se in Italia però diciamo si considera la potenza del motore in kilowatt, per esempio in Slovacchia, Slovenia e Romania il bollo è calcolato in base alla capacità dei cilindri, così come in Germania, con un valore base di 2 euro ogni 100 cc di cilindrata. Invece in Portogallo ci sono appunto altri paesi tipo il Portogallo dove la tassa viene integrata però dal calcolo sulle emissioni di CO2. Ancora più specifico è il caso della Francia, lì è un casotto, devo dire la verità. Oltre Ampe c'è questo carico concentrato soprattutto sul primo anno, che è quello di immatricolazione. Inoltre si paga una cifra tra i 27 e i 51 euro per cavallo vapore, che vanno poi sommati a una tassa regionale e a una cifra dipendente sempre dalle emissioni di CO2. Insomma è un calcolo veramente complicato, devo dire la verità, e pagano tantissimo, si parla di, insomma, beh, dipende anche dalla cilindrata, dal CO2 eccetera eccetera, comunque si parla di una cifra piuttosto considerevole. E restate con noi su Radio Verona, restate con me fino alle ore 17, adesso c'è EVC.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo per Mary Tartaglione, È meglio se ora vai, disco Top Record.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Verona, Radio Verona,
10: compile

di fame ed aria e la mente va dritta a una spiegazione. Il cortisolo alto, non si fa altro che parlare di cortisolo, cortisolo, magnesio e cortisolo. Insomma, questo ormone dello stress che governa a quanto pare il ritmo sonno-veglia e quel risveglio puntuale sempre alle 3 o alle 2 o alle 4, insomma, fa pensare veramente che ci sia sto cortisolo che ci batte sulla spalla e ci sveglia. Allora, hanno fatto uno studio, hanno confrontato circa 500 persone con l'insonnia e 400 invece buoni dormitori. E che cosa è successo? È successo che praticamente non ci hanno capito niente. Hanno detto: ma caspiterina, è il cortisolo che disturba il sonno o è il sonno scarso ad alzare il cortisolo, oppure vanno tutti e due a braccetto? Insomma, non si sa. Comunque, tra le altre cause sicuramente c'è anche questo problema dell'apnea notturna, quindi se per caso avete questo dubbio, magari vi svegliate con questa fame d'aria eccetera, chiedete a chi vi sta a fianco quanto russate di notte, insomma, oppure mettetevi un registratore se siete da soli, perché il russamento a quanto pare è proprio il campanello d'allarme per quanto riguarda, dicono gli esperti, l'apnea notturna. E l'altra probabilità è quella, tocca alle donne, sono le vampate, insomma, quando si entra in menopausa, insomma, dicono che arrivino queste vampate di calore che svegliano anche durante la notte.

programma di Grains, Festival Internazionale di Fotografia Porta Verona. Da oggi fino al 18 ottobre scatti da tutto il mondo con una nona edizione intitolata Nachleben, la sopravvivenza delle immagini. Quindi ci saranno mostre e tanti eventi, soprattutto nel fine settimana, ecco, di apertura. Oggi, a partire dalle ore 18, all'antica dogana di Fiume ai Filippini si tiene la festa di apertura con la musica di Tony's Game Boy e poi l'esposizione di tante tante fantastiche foto. Nel frattempo è visitabile anche il circuito off al Bastione delle Maddalene con appunto le serie di altri artisti e poi invece sabato a partire dalle ore 10 aprono le mostre del circuito principale al Meccanico in via San Vitale 2B. Poi ci sarà anche l'attesissima esposizione Sotto le nuvole, tratta dal progetto Reins del noto regista iraniano Kiarostami. Quindi tantissime attività, tantissime cose da vedere, molto interessanti qui a Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili.

esperti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 16:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verona chiede al Parlamento di ritirare il disegno di legge che amplia le possibilità di caccia e riduce alcune tutele della fauna selvatica. Il sindaco Damiano Tommasi ha scritto oggi al governo e ai gruppi della Camera dopo la mozione approvata ieri dal Consiglio Comunale, contestati tra l'altro l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e l'estensione dell'attività venatoria.

0: storia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Ha trascorso la notte senza aggravamenti il bambino di 2 anni caduto dal secondo piano di un'abitazione a Grezzana, lo fa sapere l'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni restano comunque gravissime. Il piccolo, che ha riportato un esteso trauma cranico, rimane ricoverato in terapia intensiva. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo della madre e si sarebbe sporto da una finestra, precipitando nel vuoto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione di lunedì sera al centro commerciale di San Bonifacio, è un marocchino di 34 anni rintracciato dai carabinieri a Monteforte d'Alpone. Avrebbe ferito con un coltello un vigilante di 57 anni che lo aveva fermato per un tentato furto. Nell'abitazione sono stati sequestrati un coltello e indumenti sporchi di sangue. Temperature record sono quelle che ha vissuto Verona in questa estate, lo certifica un monitoraggio scientifico presentato in comune. Testato anche il sistema idrico di fronte ai fenomeni estremi, l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari nel servizio di Giovanni Salvatori.
2: 2,41 gradi centigradi in più rispetto all'anno scorso è l'aumento di temperatura media giornaliera a Verona registrata quest'estate attraverso il monitoraggio È Verona Green, progetto sostenuto da Cari Verona, Comune e Università di Verona e di Padova, oltre all'ARPAV. Un risultato che conferma la variazione in negativo della condizione termica cittadina. Il meccanismo punta su centraline di registrazione delle temperature, delle polveri sottili e calcolo di indici di biodiversità in diverse zone della città. Una mappatura che proseguirà in futuro, ma che già restituisce un dato scientifico sull'incremento di calore già ampiamente percepito per via empirica da cittadini e cittadine. Ad aumentare, secondo i dati, sono anche le minime, cresciute di oltre 2 gradi da un anno all'altro. Aumentati i giorni di caldo estremo, dai 20 dell'anno scorso ai 45 del 2026, così come le notti tropicali, dalle 48 di un anno fa alle 79 del 2026. Ma la presentazione dei dati è stata anche l'occasione per fare il punto sui fenomeni di precipitazioni estreme che fanno da contraltare al caldo record. La nuova infrastruttura idraulica di via 20 settembre ha funzionato, dice il comune, evitando che le ultime precipitazioni allagassero la zona, però in alcuni tratti le criticità non sono mancate.
3: Abbiamo avuto un tema localizzato e diciamo di ruscellamento in una certa area di via 20 settembre. Quando si asfalta la strada, ovviamente dopo l'asfaltatura della strada bisogna fare la rettifica delle caditoie che poi sono fatte ovviamente nei giorni successivi all'asfaltatura. Adesso ovviamente tutte le caditoie sono libere. Abbiamo fatto anche un rilievo sulla strada post lavoro perché dobbiamo anche monitorare come ruscella l'acqua di fatto nella nuova via 20 settembre, monitorando appunto il nuovo profilo diciamo idraulico di questo ruscellamento e vedere appunto come si comporta.
0: Al Via Verona il Tocati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, giunto alla 24esima edizione dedicato quest'anno all'Irlanda. Per i 3 giorni della manifestazione l'arena sarà presente con un corner in piazzetta Santa Toscana, giornalisti in strada per raccogliere interviste, immagini e storie da raccontare sul giornale, sul sito e sui social. È aperto i battenti a Isola della Scala la 58esima Fiera del Riso dedicata al vialone nano veronese IGP. La manifestazione proseguirà fino al 13 ottobre con una quarantina di risotti, eventi e spettacoli su 15.000 metri quadrati. Questa sera il primo grande appuntamento con la maratona di risotti e del palio delle Contrade. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, sabato 19 settembre, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17. Non ci sono allerte meteo sui litorali. Giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite. per l'intera giornata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

stiletto nell'anima questa canzone di Brian Ferry, Slave to Love, disco Flashback, un disco che insomma ci riporta subito nell'immaginario, o meglio nel film cult del 1986, 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Però sappiate che in occasione del National Album Day del 2026 è stata annunciata l'uscita di una edizione speciale dell'album Boys and Girls, il disco degli 85 che contiene proprio Slave to Love e Don't Stop the Dance, che sarà stampato su un vinile esclusivo trasparente. Ci saranno anche all'interno inserti speciali, testi ufficiali, tutto questo a partire dal 17 di ottobre.

Così, insomma, pseudo detto questo signore che, pensate, gli è morto lo zio, insomma, ha dovuto fare le pratiche, una cosa e l'altra, è andato in banca in Piemonte, questo è successo, e ha trovato una cassetta di sicurezza contenente 2 miliardi di lire. Subito lui ha gioito, ha detto: caspita, sono troppo contento. È andato su al piano di sopra e ha parlato con il direttore della banca e ha detto: guarda, mi dispiace, ma io non li posso mica cambiare e convertire in euro. Quindi adesso, insomma, è partito tutto un iter burocratico di richieste e quant'altro per vedere se questa fortuna si tramuterà veramente una fortuna per questo signore di Cuneo, oppure se si riterrà così, diciamo, come cimelio, come ricordo dello zio che non c'è più.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
11: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
12: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto?
12: Ma no, il sotto...
11: Marino!
12: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
11: Galassia!
12: L'iperrisparmio per tutti!
13: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: attenzione perché da lunedì prossimo, 21 settembre, a Verona scattano i controlli automatici in piazza Brai su Ponte alle Ardi, quindi occhio alle multe, perché sapete che già da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Quindi, come già annunciato, vengono infatti attivate le telecamere. Attenzione, occhio, occhio! Corsie preferenziali, quindi, e modifiche alla viabilità sono state adottate ancora nell'ultimo anno e mezzo. Questo per rendere più fluida ed efficiente la mobilità del trasporto pubblico e anche per liberare Piazza Bra dalle macchine, dai veicoli, insomma. Tutte queste aree dove sussistono i divieti di transito con stazioni che sono comunque già in vigore, non è una novità, il prossimo 21 settembre saranno controllate in modo automatico dall'occhio del Grande Fratello, sì, o meglio dalle telecamere di sorveglianza.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media alla periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. A fermarlo è stato un compagno di classe. Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Tragedia a Perth nell'Australia occidentale, dove un uomo è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Sorrento Beach. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un attacco in mare. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Il corpo del bagnante non è stato trovato. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi. Primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida la Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Cacofonico, ma è l'ultimo disco di Ultimo. È tutto, disco Top Record su Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Nirvana su Radio Verona per il disco compilation anni 90, e i Nirvana che riceveranno questo fantastico premio Michael Jackson Video Vanguard Award agli MTV appunto di quest'anno, a 35 anni dall'uscita di Smells Like Teen Spirit. È un riconoscimento speciale che, pensate, è stato dato soltanto l'ultima volta, ecco, nel 2003 ai Duran Duran.
1: Hello?

mi piaci tanto, è proprio la frase che ho sentito dire ieri sera da un signore davanti a un tagliere pieno di formaggi. Ha detto proprio così: tu mi piaci tanto. Infatti, parlando di formaggi, saranno 536 in concorso alla prossima edizione di Caseus, anzi, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre nella cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova. Di questi 536 formaggi iscritti, 117 partecipano all'ottavo concorso nazionale dei formaggi di fattoria. Ci sono tutte le produzioni italiane, ovviamente anche le nostre. E però si aggiungono a questi formaggi 419 per il 22esimo concorso regionale dei formaggi del Veneto. Allora, 28 arrivano da Belluno, 40 da Padova, 175 da Treviso, 14 soltanto da Venezia, 115 invece parecchi da Vicenza e 47 anche dalla nostra città, Verona. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
3: C'è il sotto?
1: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
1: Marino!
2: Sì, come no?
3: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Funivia Prada Costabella, sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
9: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.com.

0: Stop the Waiting, firmate questo matrimonio. Insomma, no, invece il mio matrimonio è bellissimo perché è con tutti quanti voi, amici di Radio Verona. E cosa faccio adesso? Vi auguro un felicissimo weekend, strepitoso, bello, bello e divertente. Poi oggi abbiamo parlato anche di tanti eventi che ci sono in città e in provincia, chiaramente. E quindi c'è tanta roba bella da fare e il divertimento è sempre dentro di noi, la voglia di socializzare e di stare insieme. Quindi un abbraccio virtuale a tutti quanti voi, siate sempre contenti e felici il più possibile, mordete la vita. Io vi do appuntamento a lunedì, sempre dalle ore 14 alle ore 17. Ciao ciao ciao da Daisy.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Da lunedì 21 settembre scattano a Verona i controlli automatici con telecamere sui transiti vietati in Piazza Bra e su Ponte Aleardi. Lo comunica il Comune. Sul ponte le auto senza autorizzazione non possono passare dalle 7 alle 18, mentre Piazza Bra resta riservata principalmente al trasporto pubblico. Controlli automatici anche su altre corsie preferenziali cittadine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 18 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. C'è anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, tra i tre ufficiali incolpati per presunte negligenze nell'operazione che precedette la strage di Castel d'Azzano. Ce ne parla Alessandro Del Rico.
6: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione

0: considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento e ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire.
1: Resta gravissimo ma stabile il bimbo di 2 anni caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa grezzana e ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica Borgo Trento. Silvia Beltrami.
2: Il fatto che non si sia aggravato e che appunto da ieri le condizioni non siano peggiorate. Non è stato possibile ancora operarlo proprio perché il bambino va stabilizzato, sta lottando, controllato minuto per minuto da medici e infermieri. Un volo spaventoso di 7 metri dalla finestra di un appartamento a Grezzana, dove il piccolo si trovava con la famiglia che non risiede nel Veronese. Era sul divano sotto la finestra al secondo piano, finestra a doppia anta, aperta quella interna, chiusa quella esterna, ma lui armeggiando sarebbe riuscito ad aprirla raggiungendo il davanzale. Una tragica fatalità sulla quale comunque sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo gli attimi precedenti la caduta che gli ha creato un trauma cranico gravissimo.
1: Cambiamo argomento. Tra gli invitati all'inaugurazione della Fiera del Riso di Isola della Scala anche il Vescovo di Verona, Domenico Pompili, che non ha mancato una riflessione etica sulla produzione e sulla raccolta del cosiddetto oro bianco. Sentiamo.
3: Credo che questa festa, che ha raggiunto quasi la cifra tonda di 60 anni, sia un'occasione per dire grazie a tutti quelli che oggi coltivano il riso, in particolare alle persone che spesso provengono da fuori e che però rendono possibile questa coltivazione che diversamente senza il loro apporto sarebbe impossibile.
1: Replica questa sera al Teatro Romano Alcesti, la tragedia greca di Euripide, una collaborazione tra il Teatro di Siracusa e il Teatro Stabile del Veneto. La prima di ieri sera affollata di giovanissimi, per noi c'era Valentina Burati.
4: Un colpo d'occhio che fa bene il cuore, la gradinata piena di giovanissimi spettatori al Teatro Romano per l'ultimo appuntamento dell'estate teatrale veronese, che tradizionalmente si chiude con i classici greci, seguiti da numerose scolaresche dei licei veronesi. In scena l'Alcesti di Euripide. Nella città di Fere, Apollo concede al re Admeto, che stima come uomo retto, di non morire se troverà qualcuno disposto a scendere nell'Ade al posto suo. Gli anziani genitori rifiutano, solo Alcesti, sua moglie, accetta di subire l'estremo sacrificio. Il regista Filippo Dini, direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, che realizza lo spettacolo con la Fondazione Inda di Siracusa, sceglie di ambientare la tragedia, scritta 2464 anni fa, in un ambiente contemporaneo. La voce di Euripide ci parla ancora oggi interrogandoci sul valore del sacrificio, sul contrasto fra egoismo e devozione, sulla fragilità dell'uomo, con un cast eccellente e le musiche struggenti di Paolo Fresu.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

0: Mamma mia, che pezzone questo, così. You're ready to be con The Miracle of Love, le 17:12 minuti. Buona serata, dai, questa è Radio Verona. Si parte nel Via Libera. Bam bam bam bam.
1: Li dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, Via Libera.
0: Il nostro Via Libera, il nostro Drive Time che ci porta dritti fino alle 7 di sera. Matteo Sambucaro, in questo caso io con voi, ma la musica protagonista, i vostri messaggi, la cronaca, i collegamenti. Poi andremo anche a collegarci con Alessandro Delrico direttamente dalla Toccati, quindi dal cuore della nostra bella Verona. E saluto Desi anche, che mi ha preceduto, un abbraccione forte. Facciamo tanti auguri, l'abbiamo festeggiata insomma nel corso della giornata, ha portato pure i pasticcini la nostra Nadia De Niccolò. Grande. Bene. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Noi iniziamo con la musica, Siena Spiro con Great Expectation.
3: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Imagine Dragons, Eyes Closed con J Balvin. Sono le 17:20 di questo venerdì 18 di settembre. Ben trovate, ben trovati. Dai che venerdì, possiamo dirlo a piena voce in questo momento. Andiamo indietro nel tempo, dai, per scoprire un po' di cosucce. 1964, sugli schermi arrivavano gli Adams. Sono passati 62 anni e poi, insomma, recentemente hanno rifatto anche una nuova serie dedicata, no, filone Adams, con Mercoledì, ecco, quindi non so se l'avete vista, molto carina, molto, molto simpatica, vabbè, dell'anno scorso, se non sbaglio, dovrebbe esserci una nuova stagione, vabbè, dopo magari verifichiamo. 1851, intanto primo numero della New York Times. 1837, inaugurato invece il primo negozio Tiffany. 189 anni fa, le sue creazioni sono l'oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti a quelle luccicanti vetrine, proprio come la Holly Golightly, la celebre del celebre film Colazione da Tiffany. Ecco, vabbè, insomma, è diventato un cult, soprattutto anche dopo questo film iconico che ci riporta al secolo scorso. Ricordiamo qualcos'altro? No, mi fermo qua, dai, in questo momento 17:20 minuti, piccolo break, fra poco anche ora la musica con Angelina Ariete, Che bella vita.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
13: Certo, è uno che sa guidare.
14: Cosa? Cosa?
13: A merito soprattutto della macchina.
15: Radio Verona, via libera.
0: 17:24 minuti, ben trovati, state ascoltando Radio Verona, un weekend questo in cui da appunto dalla nostra radio racconteremo anche il Toccati, quello che accade in città. Non perdo tempo perché c'è Alessandro Del Rico proprio nel cuore di Verona per raccontarci quello che accade. A te Alessandro, buonasera.
14: Eccoci, buonasera, siamo in piazza Santa Toscana, qua fra 10 minuti sarà un ribollire di cornamuse, arpe, urla, positive, vero, mica di paura, musiche, gioia soprattutto, si comincia ad affluire la gente, giornata calda, quindi questo favorisce ovviamente l'afflusso di persone perché incomincia il toccati, e il toccati qui per Verona è sempre stato qualcosa di tradizionale, di sentito dalla gente. 24esima edizione, abbiamo qui il presidente Diego Caloi al fianco, ecco che c'è il check sound, si comincia a entrare nel clima, Diego.
16: Sì, si comincia a entrare nel clima, tant'è che tra 10 minuti addirittura la piazza cambierà nome, si chiamerà Piazza Irlanda come consuetudine, chi andiamo ad ospitare dà anche poi il nome del punto centrale del toccati.
14: Senti, lo spostamento dal centro della città a qua non solo non ha creato problemi, ma vi ha collegato la vostra gente ancora di più.
16: Sì, sicuramente è stato un bel esperimento riuscito, perché qui riusciamo a capire che il pubblico è proprio dedicato al toccati. Incrociamo dei turisti dedicati al gioco tradizionale, non quindi il classico turista che viene magari anche in modalità mordi e fuggi per avere una visione quasi superficiale della città. Qui invece trova identità e tradizione.
14: Ne avete chiamati 300 di irlandesi per questa manifestazione?
16: Sì, sono 300 irlandesi, poco meno forse, è una delle delegazioni più numerose, quindi ne siamo molto contenti, ma siamo anche molto contenti che le associazioni irlandesi hanno voluto anche creare sinergia con le proprie istituzioni. Abbiamo qui anche l'ambasciatore irlandese e abbiamo anche ricevuto una lettera scritta dalla Presidente della Repubblica Irlandese che ci fa i complimenti e ci invita appunto a dialogare con la propria cultura.
14: Ma cosa faranno quegli irlandesi concretamente? I veronesi cosa potranno vedere?
16: Potranno vedere ovviamente i giochi tradizionali irlandesi, il calcio gaelico, l'handball, l'hurling, e poi però anche assistere a momenti di musica e danze, e anche, se vogliono, andare a partecipare ai numerosi workshop che mettono in risalto quelle che sono anche le peculiarità della tradizione artigianale irlandese. Ci sono workshop di costruzione di muretti a secco, del lavoro alla maglia, relativi al cibo, relativi alla lingua gaelica e relativi anche agli strumenti musicali irlandesi.
14: Immagino che qualche birra ci sarà da assaggiare, ovviamente, visto l'ospite che c'è, e 3 giorni di festa, perché si chiude qua domenica sera, finché si può giocare si gioca. L'Irlanda garantisce anche davvero tanti colori, tanta musica, tanta allegria, quindi l'invito ovviamente è chi può che venga qui in piazza Santa Toscana e in tutta Veroneta nei prossimi 3 giorni per godere di questo spettacolo. La linea può tornare a voi.
17: Grazie ad Alessandro Delrico e ai suoi ospiti. Lo ricordiamo, proprio in piazza Santa Toscana c'è anche un corner dedicato con tutto il gruppo Ates, l'Arena, Telearena, Radio Verona, insomma, per raccontare questa 3 giorni che va a contaminare la nostra città, il bellissimo quartiere di Veroneta. 17:27 LP Don't Stop, ci ritroviamo fra poco anche con l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
18: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Da oggi a domenica si vota per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina per i rappresentanti della Camera Bassa del Parlamento russo. Nonostante un successo fuori discussione, le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una docente e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga, a fermarlo è stato un compagno di classe. Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria, il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura, quarto Marc Marquez, poi Martin di Gianantonio, nono Bezzecchi. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

45 minuti, state ascoltando Radio Verona, dai che è venerdì, rigorosamente in diretta, 335 61 11 610, Matteo Sambucaro con voi, saluto la Betty, un abbraccione forte, saluto anche la Cri, ciao Cristina, buon rientro a casa, un abbraccio forte, buona serata, questa sera toccati a Verona, ma anche tante altre cose, tanti altri eventi poi da condividere, da, diciamo così, approfondire insieme, lo facciamo fra poco, intanto andiamo a parlare di studenti. 8 su 10 usano l'AI senza regola scuola, mentre si cerca di arginare l'AI e se è già entrata purtroppo nelle scuole ed usata dalla maggior parte degli studenti. Ovviamente dipende poi dalla materia, perché se tu devi fare in qualche modo un algoritmo, comunque un problema tra virgolette matematico, devi mostrare lo sviluppo, quindi devi saperla fare la cosa. Ridendo, scherzando, ne parlavo proprio l'altro giorno anche con un amico che è appunto professore di matematica, mi diceva sì, l'AI c'è, è entrata anche nelle scuole, però insomma dipende da materia a materia. Sono gli insegnanti ad essere rimasti indietro, si dice da questo studio. Secondo il corpo insegnante, questo sarà l'anno zero dell'AI nelle scuole. Come raccontano in precedenza, il Ministero dell'Istruzione ha promulgato alcune linee guida per introdurre la tecnologia nella didattica con oltre 200 milioni di euro, ma gli studenti sono già molto più avanti e usano da tempo con disinvoltura OpenAI e chatbot. Alle superiori ben 8 su 10 appunto utilizza l'AI. Secondo l'osservatorio Giovane Lavoro, solo il 18% degli studenti non usa chatbot e AI, gli altri li usano nel quotidiano e c'è chi li ha integrati, e il 37% li usa regolarmente per materie specifiche, oppure il 24 per affrontare situazioni difficili. Insomma, l'AI è entrata nel mondo della scuola. Non so se c'è qualche professore, genitore all'ascolto, qualche studente che vuole darci, diciamo così, il proprio feedback. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Questa è Radio Verona, abbiamo Talk It Over, buonasera.

0: Era il 2008 Katy Perry con Hot and Cold alle 17:54 minuti. Saluto Antonella che mi scrive: mio figlio lo sto cercando di educare senza l'utilizzo della I, soprattutto per i compiti a scuola. Lui è in seconda media, viene l'istinto, spesso al telefono, però cerchiamo di indirizzarlo nel migliore dei modi. Va bene, perfetto, grazie Antonella, insomma, della testimonianza. Il figlio come si chiama? Non ce l'hai citato. Vabbè, comunque hai dato un incipit, un po' di esperienza terra a terra di quello che un po' ti accade. Venerdì 18 di settembre, piccolo break, la musica e poi lo ricordiamo al punto ora, l'informazione è quella da Verona e provincia, state con noi.
1: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Chiedeva un riscatto di 8.000 euro per restituire un auto articolato rubato. Un 31enne della provincia è stato arrestato dai carabinieri per estorsione dopo che il legale rappresentante della ditta proprietaria del camion, contattato simulando la presenza di denaro in uno zaino, lo ha posizionato in un'area appartata in corso Milano. I carabinieri hanno sorpreso il 31enne dopo il ritiro e l'hanno arrestato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. È gravissimo ma stabile il bimbo caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa grezzana. È la notizia più confortante che trapela dal reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, dove il piccolo è ricoverato intubato. Da ieri non è stato ancora possibile operarlo proprio perché il bambino va stabilizzato, sta lottando, controllato minuto per minuto da medici e infermieri. Era sul divano sotto la finestra doppianta, aperta quella interna, chiusa l'esterna, ma lui armeggiando è riuscito a girare la maniglia, ad aprire, raggiungendo il davanzale. Una tragica fatalità sulla quale sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato anche convinto a effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contante, bonifici e preziosi, il valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto che lo ha convinto a consegnare il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca di San Pietro in Cariano a due fantomatici operatori di polizia che lo attendevano sotto il suo studio medico in centro a Verona, ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio, dopo la consegna della borsa, i poliziotti hanno arrestato i due italiani che fanno parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio attendono dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Oggi è il giorno degli attori.

0: Lucati, il festival del gioco di strada inaugurato poco fa a Veronetta. Fino a domenica sera esibizioni, convegni, attività culturali e naturalmente la possibilità per le famiglie di mettere insieme genitori e figli con i giochi dei nonni. Ospite d'onore di questa edizione l'Irlanda, che propone numerose attività storiche del suo territorio, compreso il calcio gaelico, che viene disputato a Somma Campagna. È tutto, grazie per averci seguiti, alla prossima edizione.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Radio Verona.
5: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 19 settembre, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità sino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino ma senza piogge, temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17, non ci sono allerte meteo. Sui litorali giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
4: Radio Verona Flashback.

0: Padres Sunshine alle 18:10.
1: Radio Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Iniziamo una nuova ora insieme nella via libera e drive time. Dopo lo ricordiamo anche l'appuntamento con Fuorigioco, Alessandro De Pietro, tutto lo sport veronese. Dai, fra poco parliamo di musica, ok? Intanto 335 6011 610 WhatsApp per essere dei nostri.
1: Radio Verona.

0: DNA, David Guetta, Andrea Bocelli, bello questo pezzo. 18 e 13 minuti, intanto parliamo anche di musica. Ultimo ha pubblicato il suo nuovo singolo che si chiama Tutto, c'è anche il video ufficiale, e l'aveva definita prima dell'uscita la canzone più importante della sua vita. Ora che è stata pubblicata e che finalmente è disponibile per tutti, se ne può capire anche la grandezza. Un brano che è stato apprezzato dai fan fin dai primi ascolti e il cui video ufficiale è volato subito tra le tendenze su YouTube, e insomma dopo avremo modo di ascoltarla anche qui.
1: Mi manca Paolo e la cantina sotto, c'era Perfect Day ad un volume.
0: Mamma mia, qua insomma, lui sa emozionare, perché c'ha questo timbro, questa voce veramente che ti entra.
1: Sera 0-100.
0: Grande Ultimo. Io, e per dire, ecco, personalmente, perché poi noi di musica, lavorando qui in radio, ne passiamo tante, no? Cioè, a volte, insomma, siamo esseri umani, ci sono cose che ti piacciono o non ti piacciono. Ecco, io di Ultimo, personalmente, non è che non mi piace, però, insomma, non è ecco, il mio genere, chiamiamolo così, però bisogna essere oggettivi nel riconoscere, no, la grande capacità, come dire, di musicista, di autore, anche di performer, in qualche modo, no? Perché poi è uno che arriva alla gente, però ultimamente come dire, sta prendendo un po' anche me, quindi non so, vedi, e a volte si cambia, rimanere uguali sempre per sempre non è una cosa scontata, anzi probabilmente è meglio così, vuol dire che finché si cambia vuol dire che c'è speranza, perché rimanere, come dire, sulle proprie corde sempre per sempre forse non fa bene. Ecco, tutto questo per dire, bello questo pezzo di Ultimo, lo ritroveremo anche in rotazione qui su Radio Verona. Eccola qua la canzone degli ultimi campionati mondiali, Shakira, Dai Dai, Burna Boy.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

27 minuti, intanto lo ricordiamo, così promemoria per chi ci ascolta sia dalla città che dalla provincia: da lunedì prossimo 21 settembre scattano i controlli automatici in Piazza Brai su Ponte alle Ardi, dove da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Come già annunciato, vengono infatti attivate le telecamere, quindi se qualcuno, utilizziamo un termine anche un po' grezzo, disfroso, ecco, l'utilizzo anche, diciamo così, proprio in maniera volontaria, no? Come dire, faceva o percorreva quella strada, diciamo così, in maniera da fuori legge, ecco, sappiate che adesso ci sono le telecamere, quindi controlli automatici in Piazza Brai su Ponte alle Ardi. Quindi se dovete uscire dalla città e andare, come dire, verso Via Torbido, ecco, sappiate che se andate con il vostro veicolo privato, tacchete, arriva la multa, perché adesso ci sono le telecamere. Boh, perfetto. Quindi il divieto su Ponte alle Ardi però risale al 27 febbraio 2025 e va dalle ore 7 alle ore 18 tutti i giorni, compresi i festivi, quindi dalle 7 alle 18 tutti i giorni, compresi i festivi. Nonostante la presenza della segnaletica appunto verticale orizzontale, è stato spesso riscontrato il passaggio delle auto con relative infrazioni. Si ricorda che è vietato, quindi dalle 7 alle 18 tutti i giorni, festivi compresi. Perfetto, ci sono le telecamere. 18 e 30 minuti che stanno per scoccare, ci ascoltiamo dai questo pezzo, Carlita, Sophie Tucker con Manhattan, e poi a seguire arriva l'informazione, quella la mezz'ora dall'Italia e dal mondo. Buonasera, dai che venerdì, dai.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab al-Mandeb in direzione nord. È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa la professoressa della scuola media Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbero delle insufficienze che il giovane avrebbe dovuto recuperare in questi giorni. Salim El Khoudry, l'attentatore 31enne che lo scorso 16 maggio ha investito con la propria auto pedoni in centro a Modena, provocando la morte di una donna che era fra le 8 persone ferite, è capace di intendere e di volere. A questa conclusione sono giunti i periti nominati dal GIP per fare luce sulle condizioni mentali del 31enne indagato per strage. Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio delle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo!
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Eccoci. Grandissimi Elite FIBA, spirito direttamente dagli anni 90.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
0: Bentrovate, ben trovati, questa è Radio Verona, intanto dal 17, quindi da ieri fino al poi anche al mese di ottobre per 27 giorni, torna a Isola della Scala la 58esima edizione della Fiera del Riso, che è stata presentata lunedì in quella di Roma con anche il ministro poi all'agricoltura Francesco Lollobrigida, insomma una presentazione in pompa magna, presentata infatti a Roma questa 58esima edizione, che durerà fino al 13 di ottobre per 27 giorni a pranzo e cena. La manifestazione porterà al centro il riso Nano Vialone Veronese IGP, eccellenza simbolo del territorio, attraverso risotti, piatti della tradizione, proposte gastronomiche, concorsi, incontri e momenti di approfondimento dedicati alla filiera risicola. Insomma, veramente una di quelle manifestazioni tra virgolette cult, che simbolo poi, no, di Verona e provincia, ma non solo. E insomma, si sa che quando arriva settembre arriva anche la Fiera del Riso, inevitabilmente. BTS Normal, le 18:47, buonasera, dai che è venerdì.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
5: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
6: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
7: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: in collaborazione con...
1: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
2: La filovia per la prima volta sulle strade di Verona, con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. La vettura è partita dal parcheggio scambiatore della Genovesa e ha percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria, la zona del Parco Santa Teresa, arrivata sino al capolinea di Viale dell'Agricoltura in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con l'obiettivo di verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia, al di fuori dell'alimentazione garantita dalla linea aerea. Il test ha dato esito positivo.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
3: Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Per le strade di Veronetta è già toccati. Il Festival Internazionale dei Giochi di Strada è partito alle 17.30. Sentiamo Alessandro Derrico.
4: Flauti, chitarre e l'immancabile arpa celtica. Queste sono le musiche d'Irlanda, perché quest'oggi è stato inaugurato il Toccati 24esima edizione, con la città che si appresta a vivere nuovamente questa manifestazione a Veronetta, per le famiglie, per i veronesi, ma per i turisti naturalmente. L'Irlanda, con 300 persone che vengono qui a spiegare ai veronesi quali sono i giochi della loro tradizione. Attenzione, perché c'è anche il calcio gaelico, che viene disputato a Somma Campagna sabato e domenica, davvero particolare, perché unisce insieme la tradizione del rugby con quella del calcio. Pensate che alla finalissima del campionato in Irlanda partecipano allo stadio 80.000 persone per vedere chi vince. Tanti giochi, grazie ai 200 volontari che aiutano a tenere le redini di questa manifestazione diventata importantissima. Sapete, ha avuto anche il riconoscimento dell'UNESCO tra i patrimoni immateriali dell'umanità.
2: Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto di effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contante, bonifici e preziosi, il valore complessivo della truffa è stato di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto che lo ha convinto a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza a due fantomatici operatori di polizia che lo attendevano sotto il suo studio medico in centro in città, ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio, dopo la consegna della borsa, i poliziotti hanno arrestato i due italiani che fanno parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano le persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio attendono i dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Sempre molto grave ma stabile, il piccolo di 2 anni caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa a Grezzana. Pare che il piccolo fosse su un divano che dietro ha una finestra a doppio battente. Quello interno era aperto, l'esterno chiuso. Lui sarebbe riuscito a girare la maniglia, guadagnando il davanzale e precipitando per 7 metri. Il piccolo è in terapia intensiva neurochirurgica al Polo Confortini. Il caso delle blatte, ora trovate nel pavimento delle cucine di Villa Monga, è finito oggi nella commissione controllo a Palazzo Barbieri. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: I problemi vecchi e nuovi a Villa Monga finiscono al centro dello scontro politico in commissione controllo del Comune. Nei giorni scorsi la chiusura della cucina della sede principale dell'Istituto Assistenza Anziani è avvenuta a seguito di un'ispezione dell'ULS che aveva rilevato la presenza di blatte nei locali.

0: Da allora l'istituto è corso ai ripari, garantendo agli ospiti circa 1300 pasti quotidiani tramite ricorso a un'azienda esterna e mettendosi alla ricerca di locali dove riprendere quanto prima l'attività di preparazione in proprio. A 3 settimane dall'episodio, la commissione presieduta da Massimo Mariotti di Fratelli d'Italia ha ospitato presidente e direttrice generale dell'istituto, che hanno ripercorso le tappe e fissato il primo obiettivo per il futuro.
1: Un primo esame, seppure informale, riteniamo di essere in grado con le nostre risorse di poter effettuare i necessari interventi di ristrutturazione e di riuscire ad effettuarli in tempi brevi.
2: L'intervento era di Franco Balbi, presidente dell'Istituto Assistenza Anziani. Verona ha ospitato il meeting internazionale dei mercati della musica. Gli artisti italiani vanno sempre più forte all'estero, ma c'è il problema dei falsi creati con l'intelligenza artificiale. Ne ha parlato il ministro Gianmarco Mazzi al microfono di Valentina Burati.
3: Brani creati artificialmente e truffe sui dati delle piattaforme di streaming sono alcuni dei rischi connessi all'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.
4: Esprimo una posizione anche, diciamo, del governo. Noi siamo molto attenti a questi aspetti, perché siamo per una tolleranza zero rispetto ai deepfake, alle truffe, e anche sul diritto d'autore abbiamo una nostra idea, che vengano, come dire, create norme molto ferree per chi vuole addestrare i modelli dell'intelligenza artificiale sfruttando il lavoro e l'ingegno dei creatori senza pagare il diritto d'autore, e quindi la combatteremo.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, a risentirci.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 19 settembre, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17. Non ci sono allerte meteo. Sui litorali, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
11: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro ha detto tanto, Marco Baroni, al di là del derby, ha parlato anche di un Verona che può cambiare, di un Verona che resterà fedele a certi concetti, ma un Verona che potrebbe anche modificarsi sull'altare della mezza punta, delle punte, i rientri evidentemente di Ekuban dopo la sosta, è stato chiaro Baroni, quello di Moschera sottinteso, la variabile legata a Suslov è una variabile che va al di là di quelle che sono le questioni prettamente tattiche, anche una bacchettata probabilmente o semplicemente lo stato delle cose non esattamente quello che magari tutti quanti noi abbiamo in testa, noi che abbiamo magari mandato Suslov troppo velocemente in campo dall'inizio, semplicemente per quello che è il suo valore assoluto, semplicemente per quelle che sono state le esitazioni di Arrui in questo inizio di stagione. Poi Serdar, i tempi di recupero anche di Frese, è chiaro che Frese deve prendere il posto di chi in questo momento occupa il suo, perché comunque il Verona ha 18 elementi senior nella sua lista principale, 18 ce ne stanno, quindi Frese da infortunato è stato messo fuori, però qualcuno dovrà pur fargli posto. Il Vicenza in mezzo a tutto questo, ma non dico che il Vicenza è quasi secondare in tutto quello che è stato il prodigarsi di Baroni a microfono e anche fuori dal microfono, lontano dal microfono, con l'otto Davide Cailotto soprattutto, però di certo è un Verona che potrebbe modificarsi strada facendo. C'è questa lunga sosta adesso fino all'11 di ottobre, partita con il Modena 19:30 al Braglia. È chiaro che non stiamo bypassando il derby, per carità, però sicuramente Baroni qualche spunto ulteriore lo ha dato. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Intanto questo primo Baroni, questo Baroni da 49 secondi, questo Baroni che racconta un po' quello che potrebbe essere l'Hellas dopo la sosta, l'Hellas che cercherà di plasmare, seppur leggermente ma che sostanziosamente non è un ossimoro, non è una contraddizione, Baroni in questa lunga pausa.
13: Quindi difesa a 4, doppi esterni, da lì non usciamo. All'interno abbiamo un centrocampo che è fatto di tre uomini, dove ci può essere un vertice alto o basso. Nel vertice alto effettivamente ci può anche passare una punta, un attaccante, no? Quindi diventare un 4-2-3-1 con un attaccante, o un 4-2-3-1 con un centrocampista, che poi in costruzione si può anche abbassare e diventare un 4-3-3. Quindi noi non varieremo questo sistema, perché abbiamo iniziato un lavoro a cui io credo, a cui crede molto anche la squadra. Però all'interno di questo è chiaro, ci possono essere delle soluzioni che possiamo valutare. La sosta ci può permettere anche questo.
12: Potrebbe essere anche un 4-3-3 con Suslov, no? Questa è una delle ipotesi al vaglio di Baroni. Così è stato, vedremo quelli che sono i ballottaggi, anche perché la difesa resta quella, a centrocampo resta Le Borgne, uno fra Castanos e Bernede, uno fra Livramento e Compagnon. Poi c'è la questione infortuni, Bega pronto ad essere a tornare nel gruppo, una settimana, già una settimana col gruppo per Serdara, questa è una buona notizia. Poi capiremo quelli che saranno i tempi effettivi da parte di Serdara. Un conto è tornare col gruppo, un conto è essere poi, che ne so, da partita, da gara, da competizione per un tempo, per un'ora, per i 90 e passa minuti. Pronostico per il vostro derby, per un derby svuotato da quelli che sono i tifosi del Vicenza, i provvedimenti vari della settimana, l'amarezza un po' di tutti. Devo dire che anche a fuori gioco si è un po' arenata, non dico l'attesa, però sicuramente si è parlato più di questo che della partita in sé, della stessa rivalità, di quelle che possono essere anche analisi più o meno tattiche, di quelle che possono essere le vostre di previsione, le vostre sensazioni, il vostro riallacciare il nastro, ricordare quelli che sono stati i vostri Verona contro Vicenza. Gianluca Tavellin con Baroni, proprio su quelle che sono state le disposizioni della prefettura, che ha semplicemente anche e soprattutto recepito, assorbito le indicazioni dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive.
14: Si è parlato tanto, si continuerà a parlare di questo divieto preventivo ai tifosi della Vicenza, che toglie di fatto uno spettacolo clamoroso per chi è di Verona, per chi è di Vicenza, perché insomma ha questo derby nel sangue, un po' come togliere la possibilità a un tifoso del Milan di assistere a un Milan-Inter. Il tuo parere qual è?
13: Ma è chiaro, di dispiacere, perché come uomo di sport e di calcio è chiaro che il calcio è del pubblico e della gente. Io questo è una cosa indiscussa. In Italia c'è una forte componente preventiva, no? Perché già ancora prima che vengano fuori i calendari, no? Si parla di trasferte che possono essere vietate. Cosa posso dire? È chiaro che questa forte componente preventiva sembra quasi sia l'unica soluzione. Io non voglio addentrarmi chiaramente in queste disquisizioni, che non se non rimarcare fortemente il grande dispiacere, perché comunque, come ho detto prima, il calcio, lo spettacolo è della gente, dei tifosi, del pubblico.
14: Andando a vedere la tua squadra, sembra poco allenata da un ex difensore, nel senso che è una squadra che è lì per i gol fatti con le prime. Forse ti hanno preso un po' troppo in parola quando dicevi 60 gol non bastano, bisogna farne di più.
13: Siamo la squadra che subisce meno tiri in porta, però.
14: Quello sì, però purtroppo, mister, c'è qualcosa da regolare, sì, da un punto di vista di equilibrio, ecco, se non altro. Grazie.
13: No, c'è tanto da lavorare. Questo è un percorso che abbiamo intrapreso insieme. La direzione è chiara. Però all'interno di questo ci sono degli step che dobbiamo migliorare insieme con la squadra, siamo consapevoli, ci lavoriamo tutti i giorni, ne parliamo, ricerchiamo questo, una forte identità e un forte equilibrio, perché tutto passa anche dalla continuità. Quando io parlo di continuità di prestazioni, non solo da partita in partita, ma anche all'interno dei 90 minuti, questa è una delle componenti su cui noi ci stiamo fortemente lavorando.
12: Simpatico questo amico Luca, dice: ripensamento della questura, solo i tifosi del Vicenza con coda, baffi e quattro zampe potranno partecipare alla trasferta di Verona, non tamburi e fumogeni, solo miegoli e fusa. Questo Luca, fra l'altro, anche con una bella coreografia con lo stadio, con il bianco rosso del Vicenza e tutto il resto, bravo, insomma, bella così, bella fresco di quello che dovrebbe essere fondamentalmente, di quella che dovrebbe essere una partita di calcio, come sarebbe stata, presumo, insomma, al di là di quelle che sono state poi le considerazioni dell'osservatore. Non ho visto giocare il Vicenza in queste prime giornate, ma il Verona non mi convince, temo che possa andare male. Questo è Puccio da Corvara. Tocchiamo ferro, vinciamo 1-0, spero, i dubbi, ma insomma la fiducia da parte di questo amico. Ciao Ale, vinciamo 3-1 sicuro da parte di Maurizio di Bergamo. Che partita sarà? Partita piuttosto così classica per tutte quelle che sono le squadre che affrontano il Vicenza. Vicenza 3-5-2, una squadra molto verticale come tutte le squadre di fatto che giocano con le due punte, quindi Mora Mercai dovrebbe essere così il Vicenza. Poi vedremo, fra poco andremo a collegarci proprio con il collega del giornale di Vicenza, Francesco Guiotto, che ha seguito di fatto il Vicenza per tutta la settimana. Non si inventa fondamentalmente nulla, a Gallo però ha vinto due campionati giocando così, con l'Entella e poi con il Vicenza. L'anno scorso ha vinto con 7 giornate di anticipo, quindi sicuramente è una squadra che sa quello che fare. Probabilmente, se deve uscire dal solito spartito, insomma, certe digressioni non ce le ha, però fa parte di quello che è stato Gallo da calciatore, no? Di un mediano di grande quantità, di un allenatore che ha saputo riempire sempre le sue partite, così come è sicuro che il Vicenza riempirà la sua sotto forma di intensità, di spazi stretti e tutto il resto. Dopo la fascia naturalmente andremo a Vicenza dal nostro Francesco Guiotto nel collegamento primo di questa puntata di Fuorigioco. Dice quest'altro amico: dobbiamo semplicemente vincere questa partita, insomma, senza dover pensare a come giocherà il Vicenza, come non vincerà. Siamo squadra più forte rispetto al Vicenza, dobbiamo vincere e la partita la vinceremo. Il pensiero anche di Cristian dice: in questo momento però è il Verona che mi preoccupa, perché comunque non siamo ancora quelli che dovremmo essere. Naturale che il fatto che il Palermo non sia ancora a regime, benché fortissimo, che le altre, le retrocesse come la Cremonese, come il Pisa, non siano ancora messe benissimo, mi conforta un po'. Speriamo di usare benissimo questa sosta. L'Hellas con la Nerossi ci sorprenderà, questo è un po' un ritornello che riecheggia di volta in volta da parte di questo amico. Evidentemente ha sempre portato bene quando lo ha riesumato, lo ha rispolverato, speriamo che sia così anche questa volta. Vi ricordo Fischio d'inizio alle 15, diretta su Radio Verona dalle 14.30, diretta su Telearena. Poltronissime poltrone sono esaurite, poltronissime sud e poltrone est, con il Verona che ha comunicato oggi proprio il sold out di questi settori dello stadio. Ci sono più di 13.000 abbonati, sarà sicuramente un bel Bentegodi. È chiaro che poteva essere un Bentegodi molto molto diverso. Ci fermiamo per un attimo, 19.20, poi dritti nella redazione generale di Vicenza. C'è anche Massimo, a cui chiediamo un po' di pazienza, anche perché Francesco poi deve andare, deve salutarci alle 19.30, la fascia e poi qui Vicenza.
11: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
15: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
16: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
17: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
18: E quale sarebbe la solita merenda?
19: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
17: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
21: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
22: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
23: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
24: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
25: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
26: Chiama 045 561 500.
27: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
11: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: 19:24, quello qua, Francesco Guiotto. Ciao Francesco, buonasera. Ciao.
28: Ciao, buonasera Ale, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
12: Allora, dimmi che Vicenza sarà domenica, esattamente. No, esattamente no, però quantomeno...
28: No, allora, esattamente da un punto di vista di scelte di campo, poi se vuoi un po' ne parliamo di così ipotesi, dimmi, che certo, stanno venendo fuori. La cosa fondamentale è che, adesso non so se ne avete già parlato, ma domattina c'è stato un cambio di programma, nel senso che solitamente Gallo è molto rigoroso sugli ultimi due giorni, a volte anche tre a porte chiuse, invece considerando questo divieto per i tifosi di assistere al derby, si è deciso di fare un'eccezione e quindi domani mattina la rifinitura sarà a porte aperte e gli ultras hanno già annunciato che saranno numerosi, compatti a caricare la squadra, per cui insomma domani probabilmente sarà più una questione emotiva l'ultimo allenamento più che di tattica, e credo che Gallo non farà vedere niente di particolare proprio perché sarà a porte aperte, ma l'intenzione sarà quella di sfruttare questo ultimo allenamento per avere appunto una spinta, diciamo così, emotiva da parte dei tifosi che non potrebbero essere alla partita. Poi domenica avranno quel momento per cercare di far sentire il loro calore ai giocatori in vista di questa partita che si attende da più di 9 anni. E quindi, insomma,
12: Le scelte, Francesco?
28: Le scelte, guarda, io mi aspetto che ci sia dietro ancora Brighenti, che ormai ha scavalcato, mi pare, in maniera definitiva le verbe nelle gerarchie come esterno difensivo nel 5-2. E al suo fianco Cuomo, e da capire sul centro-sinistra come braccetto di sinistra fra Marchizza e Sandoni, invece la scelta va di volta in volta sulla base di tipologie di partita.
12: Un giovane e un esperto, no? Marchizza e Sandoni.
28: Esatto. Di che è da capire in mezzo al campo se c'è qualche novità, nel senso che il regista designato di questa squadra è sempre stato Carraro, e io credo che alla fine comunque ci sarà lui. Dico che non è così granitica la cosa, perché nelle primissime partite Carraro ha pagato un po' di sottoritmo, diciamo così, rispetto a quando la stagione è poi in corso, lui ci mette un pochino a carburare, e quindi magari è anche possibile che in questa partita scelga una soluzione eventualmente più dinamica. Però io mi aspetto che alla fine la solidità dell'impianto non vada a ritoccare.
12: L'ordine te lo dà lui poi, no?
28: Sì, certo, di solito lo dà lui. Mi si dice, io non sono stato questa settimana a Fellette, mi si dice che qualche volta in questa settimana si sia visto a fare il play anche l'ex Valotti, quindi potrebbe anche esserci questa mossa un po' a sorpresa, diciamo, ma io invece credo vada più sul sicuro, per cui Carraro in mezzo, Valotti mezzala a sinistra, Pellizzari il giovane mezzala a destra, Cafferri a fare il pendolino di destra, e Costa a spingere sulla sinistra, che ritorna dopo
12: Mitico Pippo Costa.
28: La settimana scorsa era stato assente per un attacco influenzale, invece questa settimana può essere nato regolarmente. Poi lui è il capitano, è vicentino di nascita, per cui insomma credo proprio che in questa partita non si potrà non partire con lui.
12: E il derby in persona, cosa? È stato ex del Chievo, esatto, capitano di Vicenza, esatto. Più derby così.
28: Esatto. E davanti sicuramente Mercai, che è appena arrivato nelle prime due partite in biancorosso, ha fatto capire perché lo avesse voluto così fortemente Gallo.
12: Buono tosto, vero?
28: È bello tosto, poi attacca la profondità, sa cercare sia la giocata personale sia fare l'assist per i compagni, crea spazi, insomma è decisamente un bel centravanti di categoria. Al suo fianco potrebbe esserci un altro di categoria da subito come Moncini, ma è pur vero che la settimana scorsa Morra ha fatto molto bene, pur non segnando ha aperto spazi, per cui io direi che il ballottaggio per essere la spalla di Mercai, credo che i due favoriti siano o Moncini o Morra, mentre vedo un pochino più staccati Rauti e Alessio, penso possano essere più soluzioni da partita in corso.
12: Ti faccio l'ultima, Francesco, così sul contorno, ci aspettiamo il tifoso di Vicenza che viaggia verso Verona, si fermerà al maxi schermo a vedere la partita in piazza, che fa il tifoso di Vicenza?
28: Ma guarda, è tutta una grande incognita, nel senso che io credo che diversi saranno al maxi schermo comunque, approfittando poi del previsione meteo, dicono che sarà una bella giornata, quindi un bel pomeriggio domenicale in centro da condividere in qualche modo, orfani dello stadio, per avere un po' di clima da stadio. Non so, onestamente, non credo ci sia una presenza simbolica effettivamente in centro visibile e sensibile, non me lo aspetto da quel che ci risulta. Poi è una cosa che è nata un pochino così come proposta sui social, qualcuno l'ha presa in considerazione, ma credo che poi alla fine i gruppi veramente organizzati della curva, almeno in modo, come dire, manifesto, non saranno a Verona, insomma, in centro città. Quindi io credo che alla fine o saranno in piazza Vicenza o se ne staranno a casa. Qualcuno magari, ecco, questo sì, ci sono tifosi di residenti fuori provincia che potrebbero acquistare dei biglietti allo stadio nei settori, diciamo così, dei tifosi locali, e però credo che siano tifosi tra virgolette tranquilli, cioè nessuno che venga, che si vada a infilare in mezzo ai veronesi convinto di attaccare Gazzarra o fare chissà che, semplicemente va a vedersi la partita perché a casa non ci può stare, non ci sa stare e approfitta del fatto magari di non essere residente in provincia né di Vicenza.
12: Quasi una scusa uscire di casa, no? Quasi una scusa, no? Esco di casa, almeno vado.
28: Esatto. No, sì, appunto. Però io credo che non ci sarà nessuna pezza, bandiera o cosa di questo genere bianco-rossa, insomma, in mezzo allo stadio di Verona. Non credo, anche perché appunto l'unico club veramente organizzato anche di fuori provincia che si chiama Quei da Fora, e sono un gruppo di tifosi che riunisce gente che abita in Lombardia, in Toscana, in Emilia Romagna, hanno già annunciato ufficialmente che come gruppo loro hanno deciso di aderire, di supportare, diciamo così, simbolicamente il fatto dei loro colleghi vicentini, amici e compagni d'armi vicentini ai quali non è consentito l'accesso, e quindi pur loro potendo teoricamente comprare biglietti ed essere presenti hanno deciso di non farlo come gruppo. Magari qualcuno di loro singolarmente ci sarà, ma appunto ecco così mischiato anonimamente fra i veronesi.
12: Quanta solidarietà anche fra tifosi. Francesco, grazie, proverà a indurire la partita Gallo, no? quello che è stato fondamentalmente Vicenza finora, no? Squadra comunque parecchio tosta, no? Non si inventa nulla Gallo, però fai fatica a trovare un pertugio dove andarlo probabilmente.
28: Sì, allora devo dire che sì, in questo Gallo è molto bravo. Paradossalmente infatti ci ha un po' stupito in questo avvio di stagione vedere il fatto che si siano subiti tanti gol, troppi sicuramente. Però è anche vero che di parecchi gol sono stati frutto di errori individuali, insomma, più che di problemi di reparto. Forse paradossalmente i problemi maggiori si sono riscontrati nell'ultima partita a livello di filtro di centrocampo, che è venuto un po' a mancare, però vediamo un po' se è riuscito a dare una giustatina in quest'ultima settimana.
12: Francesco, grazie davvero, un abbraccio,
28: grazie a voi,
12: buon lavoro, okay. Ci sentiamo presto. Questo Francesco Guiotto del Giornale di Vicenza, naturalmente nostra anche Giornale di Vicenza fa parte del nostro gruppo, naturalmente con la settimana ormai finita, ormai parola quasi al campo. Le news, poi Massimo al telefono, poi ancora Baroni.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si sono concluse drammaticamente le ricerche di Noah Woods, il bambino di 3 anni scomparso nel pomeriggio di ieri a Brantham in Gran Bretagna. Il corpo del piccolo è stato trovato nel laghetto vicino al parco giochi dove era stato avvistato per l'ultima volta. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La professoressa è stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale. In tarda mattinata un forte temporale si è abbattuto sulla capitale, in particolare sulla zona nord, strade allagate e forti disagi alla circolazione delle auto. Un centinaio gli interventi della polizia locale. Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane. Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: 19.37, Costa può essere attaccato sicuramente, giocatore che attacca, scrive Michele, però può essere attaccato, sì, assolutamente sì, uno fra Compagnon e Liberamento, pare Compagnon, però c'è tutta la rifinitura di domani che permetterà a Baroni di fare la scelta migliore. Ecco Massimo, ciao Massimo, dimmi.
14: Sì, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Ma io ho negli occhi la partita che abbiamo fatto a Cagliari, in cui abbiamo dimostrato che se ci impegniamo e corriamo, cioè ci mettiamo oltre alla tecnica, che sicuramente sarà è indiscutibile, siamo più forti del Vicenza, ma è altrettanto indiscutibile che se giochiamo come abbiamo giocato con il Benevento non le vinceremo mai, cioè potremmo fare qualsiasi disquisizione tattica ma non vinceremo mai una partita. Quindi le parole di Baroni, in cui mi dice che c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare sulla testa dei giocatori, io non so perché ci sono queste pause durante le partite, perché abbiamo dimostrato che quando vogliamo giocare siamo in grado di giocare anche con squadre di Serie A. Secondo me in questa Serie B di squadre più forti del Verona ce ne sono gran poche, ok, gran poche, quindi voglio dire, se giochiamo contro il Vicenza come abbiamo giocato con la testa con cui abbiamo giocato a Cagliari, e mettiamoci anche l'Arezzo, ma diamo per buono il fatto che eravamo in superiorità numerica, però a Cagliari l'abbiamo fatto, ok, secondo me in teoria dovremmo vincere la partita, però ripeto, c'è questa grande incognita. Quando a me quello che fa paura è quando Baroni dice è un percorso che dobbiamo fare, sì, però per questo percorso, cioè, deve essere breve, perché non è che è possibile che, cioè, voglio dire, questo percorso non può durare sei mesi, deve durare il tempo della, gli do la sosta, dopo dobbiamo andare in campo e giocare come sappiamo giocare. Non dico che dobbiamo attaccare 90 minuti su 90, il che è impossibile, ma quando ci dobbiamo difenderci bene, e quando attacchiamo dobbiamo farlo con l'intensità che occorre, come abbiamo dimostrato a Benevento, che nell'ultima mezz'ora del primo tempo abbiamo visto come dovrebbe giocare il Verona. Se il Verona gioca così, secondo me cioè, abbiamo buone probabilità per fare un campionato di vertice.
12: Okay.
14: Nel caso in cui giocasse come nel secondo tempo, ci dobbiamo preoccupare, perché dobbiamo salvarci. Ecco, questa è la mia idea.
12: Va bene, dipende tutto dal Verona. Comunque, la sintesi è quella.
14: Forza Verona, sì. E faccio anch'io, è uno schifo questa cosa dei tifosi a cui viene vietata la trasferta.
12: L'abbiamo
14: veramente
12: parlato...
14: uno schifo.
12: Grazie Massimo,
14: grazie a tutti e forza Elia.
12: Ciao Massimo. A domenica naturalmente. Una volta prima delle partite come questa c'era l'appuntamento del sabato dell'antistadio con il pieno dei tifosi, oggi ma che da parte di Ale. Marco Baroni, chi c'è chi non c'è, con un quadro anche più ampio che riguarda anche Edmundson, oggetto della critica in bersaglio della critica in questa settimana, insomma, se l'è anche cercata, se l'è anche voluta, nel senso che non ha giocato bene, è giusto che siano state puntualizzate tutte le sue così esitazioni, soprattutto Benevento, ma non solo. Comunque Baroni ad ampio spettro, con un così uno sguardo all'infermeria e poi uno sul caro Edmundson.
13: No, allora, per quanto riguarda Serdar, stiamo lavorando, il ragazzo sta bene, devo dire che ha anche bruciato un po' le tappe, è chiaro che deve ritrovare un pochettino anche certi adattamenti, no? Che comunque dopo un infortunio come ha avuto lui ha bisogno di ritrovare, però siamo già soddisfatti e oggi credo domani chiude la prima settimana interamente con la squadra. Quindi per me questo è già importante, la sosta gli darà ancora lavoro, permetterà anche di smaltire i carichi che sono stati anche importanti. E penso che anche Bega da lunedì si riaggrega con il gruppo, poi di Ecuban l'abbiamo appena detto, e di Frese c'erano dal momento, parlavamo di 4-5 settimane, adesso mi sfugge un po' il conto, ma credo che anche lui siamo vicini, forse dopo la sosta potrebbe, se non la prima, la seconda, ma credo forse anche la prima potrebbe essere disponibile, la seconda sicuro. Ma guarda, sai, intanto Sara è un ragazzo molto sensibile, un ragazzo che ha bisogno di sentirsi apprezzato, ha bisogno di avere continuità di gioco, io gliela sto dando, anche se non, da dove parte non è proprio, però sta lavorando tanto per migliorarsi, è un giocatore che, su cui noi contiamo, su cui credo che lui, se continua a lavorare così, può avere anche una sorpresa, no, personale, anche da questo ruolo, e siamo molto contenti. Per quanto riguarda Edi sta facendo benissimo, è chiaro che è un giocatore che è passato, cioè Edi a Benevento ha toccato 90 palloni di cui 71 passaggi riusciti. Per un centrale difensivo che si trova, no, a lavorare su una costruzione anche che solitamente non era abituato, è chiaro che è una delle componenti su cui deve crescere. Io, come vi ho detto prima, un ragazzo meraviglioso, un atleta spettacolare, è chiaro che come lui... come tanti, qualche errore ci può stare, però io credo in un miglioramento, in un consolidamento del ruolo da parte sua di altissimo livello, quindi l'abbiamo portato sul piano del gioco a effettuare qualcosa di cui non era abituato. Presto io credo che si allineeranno le due situazioni, sia perché comunque rimane un difensore, io non è che gli voglio cambiare però per la modalità, no, per quello che spesso ci siamo costretti anche a fare la partita, lui veramente sta lavorando molto bene, come sono cresciuti tutti, lo stesso Korac, quindi da questo punto di vista io nel percorso sono contento. È chiaro, dobbiamo eliminare, lo sappiamo benissimo, perché lo dico da ultimo, a fine coso, quello che conta è comunque il risultato, questo sempre.
12: Tanti titoli, così li ha innescati Davide Cailotto a Baroni oggi, a partire, ne parla verso la fine, ma è un passaggio molto molto importante che probabilmente cambia la prospettiva che avete tutti di Suslov, no? Deve giocare Suslov, perché non Suslov, Suslov tutta la vita, insomma forse dopo queste parole di Baroni non sarete della stessa idea. Intanto la prende un po' larga Baroni anche parlando di altro e poi va su Suslov.
15: Abbiamo visto che questa è una squadra molto talentuosa, proprio a livello tecnico lo si vede che è molto talentuosa, correggimi se sbaglio, forse a livello mentale, caratteriale, va ancora costruita del tutto, sì, o fortificata, diciamo così, del tutto. E allora ti chiedo, il risultato di Benevento che impatto ha avuto su questa settimana, perché adesso arriva una gara molto importante e arriviamo da una sconfitta anche un po' impronosticabile nel risultato, se non so.
13: No, ma più che altro nell'andamento della partita, per quello che erano anche le forze in campo, per quello che erano i valori a un certo punto della gara, ma ne siamo tornati arrabbiati, ne siamo tornati delusi per primi. C'è stato un forte dolore sia personale da parte mia ma anche da parte della squadra, questo l'ho percepito, lo abbiamo sentito, lo abbiamo avvertito, e questo credo che ci dia sicuramente la possibilità di crescere. Dobbiamo farlo, ne siamo consapevoli, lo vogliamo, lo desideriamo, la squadra è una delle cose su cui sa che deve migliorare, e lo sapete, a me non piace parlare di tempo perché noi non abbiamo tempo, la verità è questa, però dobbiamo correre contro il tempo, dobbiamo velocemente migliorare questi cali, queste situazioni in cui magari non c'è una percezione del pericolo, e quindi magari su un calcio d'angolo, su un giocatore che viene dentro risalendo, pensi che magari da lì non si può far gol, e quindi vai e poi a complicarti una prestazione che fino a quel momento era stata molto buona. Però adesso c'è il derby e credo che all'interno di questa partita ci siano tutte quelle componenti per cui sai benissimo, sicuro, dove non puoi mancare.
15: Una cosa su due singoli, sì. Ti chiedo intanto come sta Ekuban, perché insomma è un'alternativa importante là davanti, se no non è il cambio per Mulattieri. E poi ti chiedo di Suslov, sei pronto anche fisicamente per giocare dal primo minuto? E poi se pensi più eventualmente di impiegarlo in mezzo o largo a destra? Ho l'impressione che si incupisca quando è a destra. Mi ricordo il primo anno, no? Quando eri qua, spesso veniva usato a destra, mi ricordo anche una sua frase, insomma io voglio giocare in mezzo, insomma ecco, come pensi di usarlo?
13: Guarda, allora, quando io ho detto la sosta potrebbe essere anche un momento in cui noi possiamo lavorare su qualcosa di diverso da questo punto di vista. Per quanto riguarda Tommy è solo un problema suo, lui deve ritrovare un atteggiamento per primo. È stato in un momento in cui ha pensato altro, anche giustamente, perché lo sapete, la cosa ne abbiamo parlato. È chiaro che spesso il corpo è facile riportarlo dentro, la testa è un pochettino più difficile, stiamo lavorando su questo, il ragazzo fino adesso mi ha dato grandissima disponibilità, quindi sarà compito mio principalmente, ma anche suo, di aumentare sempre di più questa dedizione, questa attenzione, questa voglia di stare all'interno della squadra più mentalmente, ecco, che non fisicamente. Per quanto riguarda invece Ekuban, lo sapete, lui era fermo, quindi stiamo lavorando un pochettino in un ricondizionamento. Lui in questo percorso ha avuto un piccolo risentimento, ma non nessun tipo di lesione, nessun tipo. Abbiamo leggermente rallentato una settimana. Io sono convinto che già dopo la sosta il giocatore sarà a pieno regime con la squadra, ne sono quasi sicuro.
12: Ecco, capisco tutto, no? Il mercato è finito però da due settimane, se Suslov è ancora avvolto in quelle che sono le sue questioni di mercato, anche se il mercato è finito, francamente non ha ragione Suslov, ha ragione Baroni nel farlo giocare quando crede che sia opportuno, e quindi non sempre, quindi non da titolare. Non mi risulta che Suslov fosse richiesto, sia stato richiesto dal Fenerbahce, dal Besiktas, dalla Galatasaray meglio ancora da chissà quale top club della Premier League. Credo che insomma dovesse tutto quanto rientrare piuttosto velocemente. Se dopo due settimane Suso è ancora lì in sospeso, francamente capisco la testa, capisco tutto quello che volete, però anche noi, sotto contratto col Verona fino al 2028, ho anche l'obbligo di essere il dipendente che fa il meglio per la propria azienda e quindi per la squadra. Però insomma la testa evidentemente ognuno ha la sua, e evidentemente quella di Suso non è ancora pienamente in linea con quanto Baroni si aspetta. Ciao Ale, il Baroni del non abbiamo tempo mi piace, invece mi piace meno quello che ha impiegato sei mesi per capire che doveva far giocare Serdar e non Onglà. Andrea 73, questo ultimo Baroni sulla partita, anche sull'ampiezza di una rosa che potrà presto accogliere Frese, ma che dovrà escludere un giocatore dei senior perché la lista lì in questo momento ai 18 è assolutamente piena. Sentite Baroni.
16: No, non è uno spartiacque, è una partita fondamentale, è importantissima. Infatti mi dispiace essere qui a parlare della sosta, perché è una cosa che per me si gioca il derby come se non ci fosse un domani. Quindi questo è quello che il sentimento che ho portato alla squadra. Un derby si prepara, si attende, si va in campo, si gioca con una prestazione di altissimo livello sotto tutti gli aspetti, perché se no non ne esci, e quindi noi dovremo portare queste componenti che ho prima detto. Poi il risultato spesso è una componente di ciò che porti in campo, quindi in questo momento testa a questa partita, che è una partita importante proprio per la rivalità, per tante situazioni, perché è un'altra di quelle partite importanti. Noi abbiamo bisogno di partite importanti, abbiamo bisogno di partite difficili per alzare il nostro livello. Questo è quello che il messaggio che do alla squadra e che do anche all'esterno. Io quando parlo di 20 titolari, 20 per dire, 22, 23, quelli che sono si allenano con me, è una cosa che io ricordo tutti i giorni alla squadra, non ultimo oggi, perché per me spesso il risultato cambia nel secondo tempo, cambia nei secondi quarti di gara, e quindi spesso i giocatori che non partono pensano di essere così meno importanti, invece sono i più importanti. Questa è una delle cose che io ricordo sempre alla squadra, oltre al fatto che avere tutti accesi alza il livello dell'allenamento, alza il livello del lavoro della squadra.
12: Questo dunque Baroni, alle 20:30 c'è l'anticipo, si gioca Castellammare, si gioca fra Juve e Stabia e Cesena. Fra i titolari ancora Nicola Patanè, il 2004 del Verona, alla Juve Stabia titolo definitivo, ma con il Verona che ha una percentuale sulla futura eventuale rivendita. Patanè quarta partita, altra partita da titolare con la Juve Stabia, nel tridente offensivo sulla destra fra i titolari, anche con la maglia numero 10, all'altro ex del Verona, il bellunese Piero Bonne, la primavera anche di Coppola e di Ghilardi, entrambi convocati oggi nel listone di Roberto Mancini della nuova nazionale, dell'ennesima ripartenza, del tentativo di ripartenza della nazionale. Ore 15 domenica, ore 14:30 la diretta di Radio Verona, naturalmente qui tutti quanti per il super derby di domenica. Grazie a voi tutti intanto, buon weekend da Alessandro De Pietro, buon tutto, appuntamento ovviamente domenica con tutto quello che sarà Verona Vicenza.
17: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
18: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
17: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
18: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano.
19: Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
20: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
21: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
20: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
21: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
20: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
22: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
23: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
24: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
25: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
26: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
27: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
26: Vuoto?
27: Ma no, il sotto...
26: Marino!
27: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
26: Galassia!
27: L'iperrisparmio per tutti!

0: collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
2: La filovia per la prima volta sulle strade di Verona, con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. La vettura è partita dal parcheggio scambiatore della Genovesa e ha percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria, la zona del Parco Santa Teresa, arrivata sino al capolinea di Viale dell'Agricoltura in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con l'obiettivo di verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia, al di fuori dell'alimentazione garantita dalla linea aerea. Il test ha dato esito positivo.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Per le strade di Veronetta è già toccati. Il Festival Internazionale dei Giochi di Strada è partito alle 17.30. Sentiamo Alessandro Derrico.
4: Flauti, chitarre e l'immancabile arpa celtica. Queste sono le musiche d'Irlanda, perché quest'oggi è stato inaugurato il Toccati 24esima edizione, con la città che si appresta a vivere nuovamente questa manifestazione a Veronetta, per le famiglie, per i veronesi, ma per i turisti naturalmente. L'Irlanda, con 300 persone che vengono qui a spiegare ai veronesi quali sono i giochi della loro tradizione. Attenzione, perché c'è anche il calcio gaelico, che viene disputato a Somma Campagna sabato e domenica. Davvero particolare, perché unisce insieme la tradizione del rugby con quella del calcio. Pensate che alla finalissima del campionato in Irlanda partecipano allo stadio 80.000 persone per vedere chi vince. Tanti giochi, grazie ai 200 volontari che aiutano a tenere le redini di questa manifestazione diventata importantissima. Sapete, ha avuto anche il riconoscimento dell'UNESCO tra i patrimoni immateriali dell'umanità.
2: Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto di effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contante, bonifici e preziosi, il valore complessivo della truffa è stato di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto che lo ha convinto a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza. A due fantomatici operatori di polizia che lo attendevano sotto il suo studio medico in centro in città, ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio, dopo la consegna della borsa, i poliziotti hanno arrestato i due italiani, che fanno parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano le persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio attendono i dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Sempre molto grave ma stabile, il piccolo di 2 anni caduto ieri dalla finestra al secondo piano di una casa a Grezzana. Pare che il piccolo fosse su un divano che dietro ha una finestra a doppio battente. Quello interno era aperto, l'esterno chiuso. Lui sarebbe riuscito a girare la maniglia, guadagnando il davanzale e precipitando per 7 metri. Il piccolo è in terapia intensiva neurochirurgica al Polo Confortini. Il caso delle blatte, ora trovate nel pavimento delle cucine di Villa Monga, è finito oggi nella commissione controllo a Palazzo Barbieri. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: I problemi vecchi e nuovi a Villa Monga finiscono al centro dello scontro politico in commissione controllo del comune. Nei giorni scorsi la chiusura della cucina della sede principale dell'Istituto Assistenza Anziani è avvenuta a seguito di un'ispezione dell'ULS che aveva rilevato la presenza di blatte nei locali. Da allora l'istituto è corso ai ripari, garantendo agli ospiti circa 1300 pasti quotidiani

0: tramite ricorso a un'azienda esterna e mettendosi alla ricerca di locali dove riprendere quanto prima l'attività di preparazione in proprio. A 3 settimane dall'episodio, la commissione presieduta da Massimo Mariotti di Fratelli d'Italia ha ospitato presidente e direttrice generale dell'istituto, che hanno ripercorso le tappe e fissato il primo obiettivo per il futuro.
1: Il primo esame, seppure informale, riteniamo di essere in grado con le nostre risorse di poter effettuare i necessari interventi di ristrutturazione e di riuscire ad effettuarli in tempi brevi.
2: L'intervento era di Franco Balbi, presidente dell'Istituto Assistenza Anziani. Verona ha ospitato il meeting internazionale dei mercati della musica. Gli artisti italiani vanno sempre più forte all'estero, ma c'è il problema dei falsi creati con l'intelligenza artificiale. Ne ha parlato il ministro Gianmarco Mazzi al microfono di Valentina Burati.
3: Brani creati artificialmente e truffe sui dati delle piattaforme di streaming sono alcuni dei rischi connessi all'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.
4: Esprimo una posizione anche, diciamo, del governo. Noi siamo molto attenti a questi aspetti, perché siamo per una tolleranza zero rispetto ai deepfake, alle truffe, e anche sul diritto d'autore abbiamo una nostra idea, che vengano, come dire, create norme molto ferree per chi vuole addestrare i modelli dell'intelligenza artificiale sfruttando il lavoro e l'ingegno dei creatori senza pagare il diritto d'autore, e quindi la combatteremo.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, a risentirci.
5: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 19 settembre, vedono la pressione in aumento sulla nostra regione a determinare un graduale diradamento della nuvolosità, sino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, ma senza piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17. Non ci sono allerte meteo sui litorali. Giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
6: Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Flashback. Selection.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si sono concluse drammaticamente le ricerche di Noah Woods, il bambino di 3 anni scomparso nel pomeriggio di ieri a Brantham in Gran Bretagna. Il corpo del piccolo è stato trovato nel laghetto vicino al parco giochi dove era stato avvistato per l'ultima volta. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La professoressa è stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale. In tarda mattinata un forte temporale si è abbattuto sulla capitale, in particolare sulla zona nord, strade allagate e forti disagi alla circolazione delle auto. Un centinaio gli interventi della polizia locale. Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane. Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Peg 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it. Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: E adesso da Forma

0: Temperatura massima in rialzo fino a 27 gradi, minima che scende a 17, non ci sono allerte meteo. Sui litorali giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: 80-90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback.
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: 90 80 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it. Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 22:03.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Marco.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
9: Club. The Dance Club su Radio Verona.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Verona.
3: Su Radio Verona, Dance Club.
4: Dance

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Dance Club.
9: The Dance Club.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

beccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.

0: Club.
1: The Dance Club. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Ticcare, ticcare, ticcare.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.